Buona notte da parte di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento musicale con la musica qui di Radio Icolo in Blu e di Radio Icolo Rubicone. Abbiamo aperto energicamente con questo brano di musica brasiliana questa notte per quanto concerne Fogareu, Piccoli Fuochi e di, cantati da Armadinho e Trio Elettrico. Qui in questa situazione musicale vi ricordo che in Romagna è lecito fare i fuochi per San Giuseppe e per quanto concerne questa situazione e per la Santa Maria Vergine, Madre di Dio, subito la settimana successiva, e quindi queste settimane che sono dovute ai fuochi e fuochi, quindi questi piccoli fogareo, queste fogheracce o grandi fogheracce, come si suol voluto così cimolare, evitare quei piccoli fuochi dispersivi visto la grande portata delle città odierne, e quindi di prendere soltanto piccoli fuochi, cioè grandi fuochi volevo dire, e grandi punti di riferimento, Piazzale Boscovici, Piazzale Roma a Riccione, Piazzale Boscovici a Rimini o a Bellaria, e quindi tralasciare piccoli fuochi. E questi fogareu, da cui è stato estratto anche un film in Brasile nel 2022, di una realtà brasiliana basata su questa ricerca di questa situazione del rifugire attraverso i fuochi. Detto questo, un concetto molto detto in parte non proprio propositivo dal sottoscritto, però penso che avete colto quello che volevo dire, più o meno il succo. Se non l'avete colto, comunque può darsi che vi possiate informare attraverso questi fogareu. Questo film brasiliano uscito nel 2022 che racchiude un po' la realtà brasiliana del passato. E adesso andiamo a ascoltarci una canzone sempre di musica brasiliana, perché qui vogliamo trattare di musica brasiliana questa notte, in particolare se non altro questa prima parte, poi vedremo se proseguiremo con tutta la parte di musica brasiliana nell'interno del panorama di musica di Kim Forené, o lasceremo spazio anche altri brani musicali. Comunque adesso andiamo ad ascoltarci il brano di un brano anche questo importante, Tojo Bim, Miuche Stico Barque d'Olanda. Andiamo ad ascoltarci Vallevando.

0: Giselle cantano così, e George Ben e Caetano Veloso in questo duo che ho voluto così proporvi qui questa notte qui a Radio Icone Blu su questa situazione musicale per quanto concerne questa musica brasiliana che vi faccio ascoltare questa notte. E adesso andiamo ad ascoltarci il brano Maschenada e Tamba Trio.
1: A gente vai levando.
0: Eccolo qua.

scusate, è partito un jingle che non c'entrava nulla. Scusateci, comunque adesso andiamo a ascoltarci il brano sempre di musica brasiliana, perché di questo trattiamo questa notte, in questo momento soprattutto, Gioco de Cintura di Elma Ramalho.

Digitale e i canali che ripetono il segnale di Radio Icoro Rubicone e di Radio Icoro. Adesso andiamo ad ascoltarci il brano di Antonio Carlo Jobim.

adesso andiamoci ad ascoltare. Adesso andiamoci ad ascoltare il brano di Keith Farney, Copacabana.

Nero, interpretato qui in questa canzone. Concludiamo con il brano di Tocchigno, il brano Acquarela. In fondo il Brasile è un acquarello di colori. E quindi andiamo a ascoltarci questa canzone che chiude questa nostra rassegna musicale di musica qui di Radio Icone Blu. Io sono Giuseppe Bianchini e vi ho condotto a questa notte attraverso la musica, la parola musicale di, delle canzoni di, della musica brasiliana. Tocchinho, con il brano di Tocchinho, Vinicio de Moraes, Morra e Fabrizio, andiamo a ascoltarci questo brano, Acquarela.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epass L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epass a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epass. Drive your elegance.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
4: Radio Icaro, la musica continua.
5: Stare con...

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro, novità!

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Icaro.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
2: Radio Icaro, un classico!

0: ragazzi, finalmente siamo arrivati. Bentrovati nel mondo vintage di Quelli Eran Giorni. Siamo negli anni 80, quelli che poi nel bene e nel male hanno contraddistinto molto.
1: Grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani, in onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 20 settembre San Giovanni in Marignano ci fa rivivere una notte di mistero, la notte delle streghe con i suoi riti e le sue tradizioni.
2: Ciao, io sono Anna.
3: Ciao Anna.
2: Ho un figlio da 6 mesi e non ho ancora capito se i pannolini vanno nell'indifferenziata.
4: Ciao, io sono Lorenzo.
5: Ciao Lorenzo.
4: Rompo sempre i piatti e non so mai dove buttarli.
6: Io sono Maurizio.
7: Ciao Maurizio.
6: Ieri ho buttato lo spazzolino nella plastica.
8: No, dai, ti prego, lo spazzolino no. Io ascolto, sono comprensivo, ma lo spazzolino va nell'indifferenziata. Come tutte le altre cose che non sai dove buttare. Come i pannolini, come i piatti rotti. Tutta sta roba qua, che non sono imballaggi, va nell'indifferenziata. Ma questo l'ho fatto, tu hai sulla
9: porta. Mario, le ricordo che lei è qui come consulente.
8: Non lo faccio più.
9: L'ha già detto 3 volte.
8: Stavolta davvero.
9: Ha già detto anche questo.
10: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
11: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
12: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini, nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani di Dico-Oggi, Rimini e Provincia, iniziando da quella del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Abusi su giovane atleta, condannato l'arbitro. Questo è il titolo d'apertura dedicato appunto alla sentenza. La sedicenne aveva denunciato gli episodi avvenuti in hotel nel 2021. Andiamo in taglio alto per comprare casa, 12 anni di stipendi, dati del Sole 24 Ore, ma le nuove regole europee sugli affitti brevi non riporteranno gli alloggi sul mercato. Per comprare una casa di dimensioni medie a Rimini servono oltre 12 anni di stipendio. Lo rileva un'indagine del Sole 24 Ore. Mentre le nuove regole europee sulle abitazioni e sugli affitti brevi spingono l'amministrazione a intervenire. La priorità del PUG sarà quella di avere più alloggi accessibili, ma Vaccari di Property Managers mette in guardia: limitare gli affitti brevi non riporterà in automatico gli alloggi sul mercato. Fotonotizia di centropagina dedicata al lungomare che viene preso come hotel per quanto riguarda i bivacchi, degrado e bivacchi, il lungomare come hotel. Poi vediamo in taglio basso a Poggio Torriana altro cortocircuito alla Mio, un ustionato. Secondo episodio a una settimana dal primo, fiammata durante la manutenzione, ferito al viso un operaio esterno. Nuovo incidente, stessa dinamica. Nella giornata di ieri un tecnico specializzato appartenente a una ditta esterna

Days, l'intervista. Questa è la prima pagina del Corriere Romagna, andiamo a vedere anche quella del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Riccione dichiara guerra al fumo, questo è il titolo d'apertura del Resto del Carlino di oggi. Bandita la pubblicità negli spazi pubblici dei dispositivi elettronici legati all'uso del tabacco. Andiamo in taglio alto, si parla del caro vita nel carrello della spesa, cibi in scadenza e meno carne, così i riminesi si difendono dall'impennata dei prezzi. La fotonotizia di centropagina vede ritratto Marco Galvani, l'albergatore di 63 anni vittima di un incidente, albergatore morto in monopattino. La famiglia denuncia gli haters e insulti social dopo lo schianto. Annuncio del sindaco, effetto sauna al Palasport, presto in arrivo l'aria condizionata al Flaminio. Si parla anche di emergenza casa, nuovi alloggi dei vecchi edifici, ma è scontro sugli affitti brevi. E poi vediamo in spalla: paziente furioso al pronto soccorso, lancia sgabello contro i medici, arrestato dalla polizia. Molesta baby atleta, condannato arbitro di scherma. Nell'hotel di Riccione è avvenuto questo episodio. In Valmarecchia altro infortunio, stessa azienda, operaio ricoverato per le ustioni. E in taglio basso ci sono altri due richiami. Il primo riguarda Pier Francesco Favino e la Riviera. Io lavoravo di notte, gli altri si divertivano. Queste le sue parole, vediamo anche una sua foto. E poi le nostre iniziative, scrive il Carlino, una perla tutta da vivere. Domani in regalo l'inserto. Dopo aver sfogliato la prima pagina, restiamo sul Resto del Carlino per andare a vedere le pagine interne. Leoni da tastiera, schianto e monopattino, Marco coperto di insulti anche dopo la morte. Ora basta, denunciamo. L'albergatore 63enne perse la vita dopo un incidente sulla statale. Sui social raffica di offese mentre era ricoverato in ospedale. Madre e figlio passano alle vie legali. Internet non è zona franca. Esposto in procura, Alessandro Pirotti, avvocato dei familiari, la compagna del figlio di Marco Galvani, hanno deciso di rivolgersi agli avvocati Alessandro Pirotti ed Ettore Coppola, presentando denuncia contro coloro che hanno condiviso messaggi offensivi sui social network. La dinamica: l'uomo stava rientrando a casa dopo aver lasciato l'auto dal meccanico. Il 29 giugno fu travolto da un furgone. Accertamenti sono in corso, verifiche sulle condizioni di visibilità della strada e sulle eventuali immagini di telecamere presenti. Incubo nella camera d'hotel, molestie all'atleta minorenne, condannato arbitro di scherma. L'episodio si sarebbe consumato a Riccione durante i campionati del maggio 2021. La difesa di Bucca ha sempre respinto le accuse, la sentenza sarà impugnata in appello. 2 anni e 4 mesi di reclusione è la condanna pronunciata dai giudici del collegio di Rimini in primo grado nei confronti di Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma, finito a processo per un presunto episodio di molestie ai danni di una minorenne che si sarebbe consumato a Riccione durante un torneo dedicato a giovanissimi atleti e atlete provenienti da tutta Italia. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione. Quella pronunciata dal Tribunale di Rimini è una sentenza di primo grado e non è definitiva. I fatti risalgono al 13 maggio 2021, durante i campionati di scherma cadetti e giovani Riccione. Secondo l'accusa, l'episodio sarebbe avvenuto nella camera di un albergo dove l'uomo avrebbe tentato di baciare la minorenne. Crollo della chiusa sul fiume, 2 anni per l'ex sindaco. 2 assoluzioni e 7 imputati giudicati colpevoli nel processo per il disastro del 2018. Tra di loro l'ingegnere riminese Sormani e l'ex primo cittadino di Sant'Arcangelo Vannoni. Ci sono anche 2 riminesi tra i 7 condannati nel primo grado del processo per il crollo della chiusa di San Bartolo sul fiume Ronco avvenuto il 25 ottobre del 2018. Si tratta di Davide Sormani, 57 anni, e Mauro Vannoni, 72 anni, ex sindaco di Sant'Arcangelo. Per entrambi il Tribunale di Ravenna ha stabilito una pena di 2 anni per disastro colposo, con sospensione condizionale e non menzione nel casellario.
Devasta il pronto soccorso, lancia uno sgabello contro medici e infermieri. Straniero si presenta per farsi medicare un labbro, poi perde la testa e aggredisce i sanitari. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Era arrivato al pronto soccorso di Rimini per farsi medicare una ferita a un labbro, ma nel giro di poco la situazione

Sarebbe degenerata tra urla e insulti a medici e infermieri e uno sgabello lanciato in direzione del personale sanitario. Una serata di ordinaria follia, quella di mercoledì all'ospedale Infermi, terminata con l'intervento delle volanti e l'arresto di un uomo senegalese per danneggiamento aggravato. L'allarme è scattato intorno alle 19:15, quando la centrale operativa è arrivata alla richiesta di intervento per la presenza di una persona agitata all'interno del pronto soccorso. Il personale costretto a nascondersi per sfuggire all'uomo finito in manette, come detto, per danneggiamento aggravato. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine interne del Resto del Carlino. I rimedi contro il carovita, la caccia ai cibi in scadenza, spesa al discount e meno carne. L'indagine di Federconsumatori su come cambiano i consumi per far fronte all'aumento dei prezzi. Urbinati dice: le famiglie del ceto medio sono le più colpite, tanti rinviano l'acquisto di elettrodomestici e auto. Prima uno sguardo al cartellino del prezzo, poi la confezione, al peso, alla data di scadenza e magari un passo indietro per il confronto con il prodotto a fianco. La spesa quotidiana è diventata anche questo: scegliere, rimandare, sostituire. E i riminesi non fanno eccezione, cambiando le loro abitudini di spesa per affrontare l'impennata di prezzi. Vediamo appunto anche questo riepilogo della corsa al risparmio per i riminesi: meno 16% per quanto riguarda l'acquisto della carne secondo l'indagine di Federconsumatori, più 12% di spesa al discount e 50% dei consumatori che sceglie prodotti in scadenza. Queste appunto le tendenze del 2026. Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori, dice: le famiglie che fanno la spesa al discount sono aumentate del 12%, la metà dei riminesi punta i cibi in offerta vicini alla scadenza, mentre il consumo di carne è sceso del 16%, riassumendo un po' quello che abbiamo visto appunto in tabella. Andiamo ancora avanti, cambiamo argomento. La città a canestro, mai più saune al Flaminio. Il Palasport verrà dotato di aria condizionata. Dopo l'aumento della capienza, il sindaco Sede Golvad annuncia i nuovi lavori, operazione condotta con GSE. Il cantiere prenderà vita nel 2027. Niente più effetto sauna nelle calde notti di maggio e giugno, quando il pallone a spicchi pesa il doppio e le tribune diventano una vera e propria fornace. Lo storico Palasport Flaminio si prepara a fare il definitivo salto nel presente, lasciandosi alle spalle decenni di disagi e temperature proibitive. Ad annunciare la svolta per l'impianto di via Flaminia è stato ieri il sindaco Jamil Sede Golvad, a sorpresa durante il convegno promosso dal gruppo SGR. Palazzo Garampi ha spinto sull'acceleratore per dotare finalmente la casa del basket riminese di un moderno impianto di climatizzazione all'altezza delle aspettative. Andiamo ancora avanti. Nel bosco senza licenza denunciato il cacciatore. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri forestali con il fucile in mano, ma non aveva con sé il porto d'armi, sequestrate anche le sue prede. A caccia con il fucile, ma senza avere né la licenza per l'attività venatoria né il porto d'armi. A finire nei guai nel riminese è stato un cacciatore sorpreso dai carabinieri forestali durante una serie di controlli messi in campo alla vigile dell'apertura della stagione venatoria. Doppietta avvertita: in vista dell'apertura della stagione venatoria saranno potenziati i controlli. E vediamo una foto con il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, che denuncia i rischi delle trivellazioni in mare. Trivellazioni in Adriatico stanno affondando il paese. Il senatore Croatti accusa il governo. Il governo Meloni è incapace di affrontare le sfide che il mondo ci presenta, e questa evidente inadeguatezza compromette ogni giorno di più il futuro del nostro paese. Duro attacco all'esecutivo da parte del senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, che dice: la scelta di puntare sulle trivellazioni è un grave errore, non soltanto sul piano ambientale ma anche su quello economico e strategico. Dal punto di vista ambientale è noto il pericolo subsistenza per territori ad alto rischio idrogeologico come l'Alto Adriatico e gli impatti delle trivellazioni sugli ecosistemi marini, mentre da un punto di vista strategico non si capisce il senso di destinare nuovi capitali a fonti fossili destinate a ridimensionarsi proprio mentre l'Italia dovrebbe accelerare gli investimenti nelle rinnovabili, così come si fa in tutto il mondo.
Andiamo ancora avanti, fatti della città, nuove case ricavate dai ruderi, priorità a prof, agenti e stagionali, ma resta il nodo degli affitti brevi. Gli assessori Ridolfi e Gianfreda dicono puntiamo sulla rigenerazione di aree ed edifici pubblici sottoutilizzati. Oltre 9.000 case sfitte a Rimini, eppure trovare un alloggio in città per tanti resta un problema, e non solo per il fenomeno degli affitti ai turisti. Dall'Europa è arrivato in questi giorni un documento sulle misure da adottare per affrontare la questione case, il boom degli affitti brevi. Documento bocciato dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Se il dibattito si concentrerà solo su tifoserie e limitazioni, non faremo grandi passi avanti, avvertono gli assessori Cristian Gianfreda ai servizi sociali e Valentina Ridolfi all'urbanistica. L'emergenza casa sarà una delle priorità del nuovo piano urbanistico generale. Per questo è necessario realizzare un'offerta abitativa complementare libero mercato. Patto con i privati, dobbiamo creare le condizioni affinché per i proprietari sia conveniente affittare a canoni concordati. Le case per le vacanze, Vaccari dice, le abitazioni per i turisti sono solo il 7,5% di quelle sfitte. Regolare è una cosa, restringere un'altra. Andiamo ancora avanti, ci trasferiamo nelle pagine di Riccione. Messa al bando la pubblicità sul fumo, la giunta approva un atto di indirizzo, la sindaca dice basta con le zone d'ombra, sulla promozione commerciale difendiamo la salute. Stop alla pubblicità di dispositivi da fumo negli spazi pubblici e sugli immobili di proprietà del comune. Dal municipio presentano così l'atto di indirizzo approvato dalla giunta per superare gli imbarazzi vissuti durante tutta l'estate per la pubblicità di un dispositivo legato al consumo di tabacco in un maxi cartellone affacciato sul porto. Con questo atto, sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore al patrimonio Alessandro Nicolardi, vogliamo lanciare un segnale chiaro ed inequivocabile. Gli spazi pubblici della nostra città non possono essere vetrina per prodotti che arrecano danno alla salute umana, in particolare a quella dei nostri giovani. Andiamo avanti e andiamo nella pagina di Cattolica. In ottobre apre il nuovo Parco della Pace, è arrivato a buon punto l'intervento di riqualificazione da 150.000 euro dell'area verde di Cattolica, installati giochi e panchine. L'assessore Uguccioni dice avremo presto un parco ancora più sicuro e fruibile a misura di famiglie. Torna a Saludecio l'800 Festival, l'annuncio del sindaco Cialotti, la prima edizione nel 2027 dopo 12 anni di assenza. A Saludecio tornerà nel 2027 l'800 Festival, la 32esima edizione attesa dal 2014 e in fase di decollo, e l'amministrazione comunale l'annuncia come importante novità nel già ricco cartellone estivo della Valconca, che vuole stupire sempre di più, un ritorno che si annuncia già ora sorprendente. La pagina di Bellari e Giammarina, spacciava ai domiciliari in casa 91 dosi di cocaina, arrestato dalla squadra mobile un cinquantenne albanese al quale sono stati sequestrati 160 grammi di stupefacente nascosti in una scarpiera e in terrazza. Era già ai domiciliari, ma secondo la ricostruzione degli agenti e della Polizia di Stato avrebbe continuato a spacciare cocaina direttamente da casa. A metterlo nei guai sono state alcune segnalazioni arrivate da Bellaria che hanno spinto gli uomini della squadra mobile di Rimini, guidata dal vicequestore aggiunto Marco Masia, a tenere d'occhio i suoi movimenti, e nella serata di martedì gli agenti avrebbero visto con i propri occhi una scena che ha confermato in pieno quelli che erano i loro sospetti. Il cinquantenne albanese avrebbe venduto una dose di cocaina a un italiano di 40 anni, a quel punto è scattato il controllo. Si parla anche di concessioni balneari, Silvagni del PD dice tutto tace sul futuro del mare, l'appello del consigliere Dem. Andiamo nella pagina di Sant'Arcangelo e della Valmarecchia, nuovo incidente alla Mio, un altro operaio ustionato, ferito dalle fiammate del quadro elettrico come una settimana fa, verifiche in corso. Stava lavorando alla manutenzione di un quadro elettrico quando all'improvviso è stato investito da una fiammata. Un tecnico di 53 anni, dipendente di una ditta esterna, è rimasto ustionato nella tarda mattinata di mercoledì all'interno della Mio di Poggio Torriana. Una dinamica che ricorda da vicino quella dell'incidente avvenuto appena una settimana fa, il 10 settembre, sempre all'interno della stessa azienda. In quel caso a finire in ospedale erano stati due manutentori di 39 e 36 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 11:30.
La posizione dell'azienda, la sicurezza nei luoghi di lavoro resta una priorità assoluta. Adotteremo tutte le misure necessarie per prevenire simili episodi. Andiamo a San Marino, Sergio lascia la RAI ma non San Marino RTV. Il direttore generale conferma l'addio anticipato a Viale Mazzini dal 30 settembre e apre alla permanenza sul Titano, dice deciderò in piena autonomia. Andiamo a questo punto nelle pagine di Cultura e Spettacoli, Favino sbarca a Rimini con Dio ride, il mio frate è un vero comico. Questa sera le Befane, l'attore e il regista Giovanni Veronesi incontrano il pubblico per la prima del film. È un colossal all'italiana, produzione ricca, non capita spesso nel nostro cinema, una pellicola che farà commuovere. E a questo punto ci spostiamo nelle pagine di sport di QS Quotidiano Sportivo. Andiamo come di consueto in taglio basso per vedere i titoli che riguardano più da vicino il nostro territorio. Il primo riguarda il taekwondo, bronzo da sogno per Arlotti ai mondiali under 17 nel freestyle individuale. Il secondo è il basket di Serie 2, Rimini Pesaro non è una gara come le altre. In campo le 21:15 a Ravenna, chi vince guadagna la finale di Supercoppa. Andiamo a riprendere appunto i temi che abbiamo visto nella prima e non solo, perché parliamo anche di calcio di eccellenza. Il Rimini aggiunge un posto a tavola, entra un nuovo socio nel club, la stanza dei bottoni biancorossa allarga ancora il proprio organigramma dopo l'ingresso di Falsetti, che vediamo anche ritratto in foto durante la conferenza stampa di presentazione. La cabina di regia del Rimini assomiglia sempre più a quei tavoli da pranzo dove c'è sempre spazio per un posto in più. La stanza dei bottoni biancorossa continua a muoversi a ritmi decisamente serrati e si appresta a compiere un altro scatto annunciando l'ingresso imminente di un nuovo volto all'interno del consiglio di amministrazione, un innesto che va a rimpolpare il direttivo di Piazzale del Popolo, confermando come la compagine societaria sia in una fase di costante assestamento e movimento. Ricordo la conferenza stampa di presentazione domani alle 11 e noi la trasmetteremo in diretta sulla nostra pagina Facebook Icaro Sport e sul nostro canale YouTube Icaro Play, oltre che ovviamente in diretta testuale sul nostro sito News Rimini. Giudice sportivo Petardi, prima multa per i biancorossi, prima multa di stagione per il Rimini, punito dal giudice sportivo con un'ammenda di 300 euro a causa dei petardi fatti esplodere dai propri sostenitori a soli 10 metri dall'assistente dell'arbitro durante la gara di domenica scorsa a Sant'Arcangelo. E andiamo a parlare di basket, Dole è già super sfida con Pesaro, tutti a caccia della Supercoppa. Presentata a Ravenna la manifestazione, Rimini scende in campo questa sera alle 21:15, domenica la finale. Dell'Agnello non si nasconde, noi il trofeo vogliamo vincerlo, l'ambizione del coach di Rimini, quella con i marchigiani, non è una gara come le altre. Demps ha svolto le ultime sedute e oggi ci sarà, queste le parole del condottiero biancorosso. E andiamo al volley di serie A1 femminile e anche di serie A2 maschile, intesa tra San Giovanni e Ravenna, così valorizziamo i giovani talenti. Omag e Consar uniscono le forze, daremo ai nostri ragazzi e ragazze l'opportunità di crescita. Per le marignanesi oggi alle 17 impegno casalingo a Cervia contro Macerata. Su sollecitazione del governatore Michele De Pascale, con l'obiettivo iniziale di evitare la diaspora fuori regione di giovani talenti del volley femminile, Consolini San Giovanni Marignano di A1 femminile e Porto Robur Costa Ravenna di A2 maschile, ma con un significativo vivaio femminile, hanno deciso di stringere un accordo di collaborazione. Secondo quanto diramato alla stampa, l'accordo prevede la possibilità di scambi e prestiti fra le due realtà che condividono l'attenzione verso la formazione e la valorizzazione dei giovani. Andiamo a riprendere l'altro tema trattato nella prima di QS, storico bronzo per la riminese Arlotti ai mondiali di Pomsei, taekwondo ovviamente, la prima medaglia iridata italiana nel freestyle individuale, appunto conquistata da Valentina Arlotti, che vediamo anche ritratta in foto. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine di sport del resto del Carlino, ci fermiamo per una breve pausa, dopo la quale sfogheremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

unico laboratorio analisi che produce esami e non li esporta, dotato della stessa tecnologia della AUSL Romagna, sempre più vicino a voi con i punti prelievo di Villa Verucchio Sant'Arcangelo e Ospedaletto. Siamo veloci e senza bisogno di prenotazione. Il referto puoi ritirarlo in giornata e va direttamente nel fascicolo sanitario. Siamo speciali nei casi difficili e con i tuoi bambini. Quando siamo arrivati 45 anni fa, eravamo già avanti. Ora siamo il futuro.

Di nuovo insieme, dopo questa brevissima pausa, andiamo a sfogliare, come promesso, le pagine interne del Corriere Romagna, doppia pagina dedicata alle alluvioni e alla siccità, che sono due facce della stessa medaglia. Dall'azione di emergenza alla prevenzione, alleanza europea sul clima che muta. De Pascale dice servono grandi quantità di risorse per la difesa del territorio, così il governatore della regione Emilia Romagna, oltre 6-7 miliardi la stima per gli interventi sul Reno e sui fiumi romagnoli. Vediamo anche delle foto. Andiamo a vedere più nel dettaglio una notizia. Da un lato c'è la necessità di difendersi dall'acqua che arriva improvvisa, invade città e campagne e mette a rischio comunità, infrastrutture e attività economiche. Dall'altro occorre sempre più spesso fare i conti con la sua mancanza, con siccità prolungate, falde, fiumi sotto pressione e risorse idriche sempre più difficili da preservare. Due facce della stessa crisi climatica che la Romagna ha sperimentato sulla propria pelle, ma che ormai attraversano l'intero continente europeo. Una sfida a cui, nei giorni in cui ricorre l'anniversario dell'alluvione di Traversara di Bagnocavallo, uno degli eventi simbolo della sequenza di alluvioni che dal 2023 ha colpito la Romagna e al centro anche di un'inchiesta della magistratura, l'Emilia Romagna ha scelto di rispondere chiamando i territori europei a costruire insieme una strategia comune. È nata così lo scorso marzo a Bruxelles l'alleanza delle regioni europee per la sicurezza idrica e l'adattamento e cambiamenti climatici, una piattaforma stabile di collaborazione politica e tecnica tra i territori, pensata per condividere esperienze, soluzioni e rafforzare il ruolo delle regioni nelle politiche europee sull'acqua, sulla prevenzione dei rischi e sull'adattamento al cambiamento climatico. Andiamo a vedere anche la seconda parte della pagina. Il confronto a livello internazionale a Bologna si è svolto nei giorni scorsi, la prima conferenza dell'Alleanza Europea per la Sicurezza Idrica, appunto della quale abbiamo appena parlato. La rete nata tra i paesi, creato 6 mesi fa, l'organismo si è ampliato e ora ricomprende 29 territori e 10 diverse nazioni. Temperature record, ed effetti del maltempo, le conseguenze per la filiera ortofrutticola non sono sicuramente positive. Andiamo avanti, pagina di economia Corriere Romagna, pagina 5, Cersaie, la ceramica incontra i maestri dell'architettura mondiale. 14 vincitori del Pritzker Prize hanno portato al salone il loro sguardo sul progetto contemporaneo. Il centro dell'appuntamento anche la nuova metro 2 di Torino e le trasformazioni urbane dell'Emilia Romagna, presenti 340 buyer provenienti da 42 paesi. Andiamo nella pagina di Rimini, nelle pagine di Rimini, a pagina 7 si riprende il tema di apertura di quest'oggi, violenza sessuale su una giovane atleta, 2 anni e 4 mesi all'arbitro, la sentenza. Durante i campionati italiani di scherma del maggio 2021 la ragazza sarebbe stata costretta a subire approcci non consentiti in una stanza d'albergo. La difesa annuncia faremo appello. 2 anni e 4 mesi per violenza sessuale, cale il sipario sul primo grado del processo a carico di un arbitro internazionale di scherma riconosciuto colpevole delle pesanti accuse mosse da una giovane atleta. La vicenda era cominciata in seguito alla denuncia presentata dai genitori della schermitrice, all'epoca dei fatti 16enne originaria della Sicilia, così come l'imputato. I due, il 13 maggio del 2021, si trovavano all'interno di una struttura alberghiera di Riccione in occasione dei campionati italiani giovani e cadetti. Insulti a Galvani sui social dopo la morte, denunce in arrivo. I familiari si affidano ai legali Pierotti e Coppola contro gli eter. Internet non è una zona franca. Un'ondata di cinismo social e messaggi d'odio si è abbattuta sulla memoria di un noto albergatore riminese, 63enne Marco Galvani, morto in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale Adriatica la sera del 29 giugno. Per difendere la dignità del congiunto, la compagni del figlio della vittima hanno scelto di affidarsi agli avvocati Alessandro Pierotti ed Ettore Coppola, mentre le autorità competenti stanno portando avanti le indagini per ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Nessuno può arrogarsi il diritto di sostituirsi agli inquirenti e di emettere sentenze sommarie in calzano illegali. Nel momento più buio della loro esistenza i familiari si sono trovati costretti a fare i conti con commenti inaccettabili pubblicati su Facebook da numerosi utenti in diversi casi residenti proprio a Rimini.
passò il coltello al complice per l'agguato, chiesta una condanna a 7 anni e 6 mesi. La richiesta del PM, con quell'arma un 24enne afghano colpì con circa 20 fendenti un senegalese dopo un diverbio. 7 anni e 6 mesi di reclusione è quanto chiesto ieri dalla PM al termine della requisitoria nei confronti del 40enne senegalese a giudizio davanti al collegio penale per l'accoltellamento di un 27enne suo connazionale avvenuto la notte del 19 settembre del 2023 in Viale Regina Margherita a Bellariva. Il feritore è già condannato, il 24enne afghano ritenuto l'esecutore materiale dell'aggressione è già stato condannato a 4 anni di carcere. Notte di follia al pronto soccorso, aggredisce i sanitari e devasta la sala, era arrivato per farsi medicare un labbro, poi la furia lancia sedie e sgabelli sul personale. Abbiamo già visto nel dettaglio la notizia dalle pagine del Resto del Carlino. La stanza di albergo diventa centrale della droga, arrestato uno spacciatore, sotto sequestro oltre un etto di cocaina, il materiale per il confezionamento è 4.500 euro in contanti. Inquirenti a caccia della mappa dei certificati dei medici no CPR, chat, moduli e contatti tra operatori di tutta Italia. La procura indaga sulla rete che avrebbe raccolto e tracciato le non idoneità al centro. Il dottor Cocco, accusato di essere promotore e organizzatore. Inchiesta sulla rete contro i centri per il rimpatrio. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Una mappatura dei certificati di inidoneità rilasciati dai medici aderenti alla campagna no CPR, qualche appunto qua e là, ma qualcosa di più strutturato, il tracciamento a livello nazionale dei referti grazie ai quali gli stranieri destinati all'espulsione tra maggio 2024 e gennaio 2026 avrebbero evitato il trasferimento ai centri di permanenza per il rimpatrio, tornando in libertà. Contestata l'associazione per delinquere, un messaggio che le dottoresse sotto inchiesta, bello sapere che siamo in più zone diverse e in connessione. L'avvocato, i dottori non sono poliziotti, la CGIL piena fiducia negli operatori. Andiamo nelle pagine di Rimini, Palasport Flaminio, in arrivo il sistema di climatizzazione, l'annuncio durante il seminario SGR da parte del sindaco Sade Golvad, installeremo pannelli fotovoltaici sul tetto ma servirà ancora un anno per avviare l'intervento. Anziani, ecco 23 alloggi con servizi operatori per garantire l'autonomia. La SP Valloni riqualifica l'ex convento dei Servi e l'immobile dei Tigli in via d'Azeglio. Da ex convento a polo urbano rivolto alla longevità e alla domiciliarità. Nuova vita a Rimini per l'ex convento dei Servi e l'immobile dei Tigli nel pieno centro storico. Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso di via d'Azeglio di proprietà dell'SP Valloni Marecchia, prende ufficialmente la via il nuovo progetto sociale dedicato agli anziani. Turchetta, la casa che fa crescere, un anno di amicizia e inclusione. Prosegue bene la sperimentazione di co-housing per 6 ragazzi con fragilità. È stato un anno intenso, scandito da settimane di convivenza, di apprendimento quotidiano e piccoli grandi passi verso l'autonomia. Per i 6 ragazzi che a Rimini hanno sposato il progetto Turchetta, l'innovativa iniziativa di co-housing sociale per favorire l'autonomia e l'inclusione di giovani con disabilità. Partito come percorso sperimentale, si è sviluppato, spiega il comune, in una casa vissuta, in una storia di crescita e soprattutto di amicizia. E la sperimentazione proseguirà per un altro anno nella casa di via Popilia, di proprietà dell'SP Valloni Marecchia, ristrutturata con risorse del PNRR e della stessa SP. I 6 ragazzi accompagnati dagli educatori condividono spazi, tempi e responsabilità. Energia, consulenza, servizi, Forini inaugura Rimini il primo Acton Point. Domani il taglio del nastro in Viale Tripoli 215. Per crescere occorre avere il coraggio di evolvere. Fra turismo e povertà, il Parco del Mare, hotel degli sbandati, più qualità per fermare il degrado. Salomao, comitato di Marina Centro, troppi hotel a basso prezzo, attività che vivono sui clienti che hanno poco da spendere, il modello va cambiato. Li trovi ovunque, sulle panchine del Parco del Mare, nelle aree verdi cittadine, dal Parco Cervi al
Callas fino al Renzi, nei sottopassi, persino sotto il belvedere di Piazzale Kennedy. Una coperta sdrucita e un cartone addosso per coprirsi dal freddo della notte, e al mattino non li vedi già più. Sono gli invisibili del nuovo millennio, poveri, molti sbandati, tanti balordi che d'estate scelgono Rimini come dimora, non solo in zona sud, Miramare, Marebello, Rivazzurra, ma anche a Marina Centro, il salotto buono della capitale italiana delle vacanze. Rimini, la casa è sempre più cara, servono oltre 12 anni di stipendio, i dati del Sole 24 Ore, la città è quinta in Italia per il peso degli immobili rispetto ai redditi, davanti a Milano e Bologna. Il comune annuncia una svolta nel PUG, la priorità del futuro è avere più alloggi accessibili. Gli assessori Ridolfi e Gianfreda dicono: lavoriamo per avere affitti calmierati e nuovi alloggi senza consumare altro suolo, alcune categorie avranno la priorità. Affitti brevi, limitarli non riporta in automatico gli alloggi sul mercato. Vaccari di Property Managers dice: le abitazioni con CIN sono il 7,5% di quelle sfitte, in inverno appena il 2,8%. La pagina di Riccione: dispositivi da fumo, stop alle pubblicità, no a spazi vetrina. L'atto di indirizzo della Giunta, nuove clausole nei futuri contratti e regolamenti, ma resta il caso del maxi manifesto Alexia Savioli, che vediamo appunto ritratto anche in foto. Cattolica e Valconca, lavora il polmone verde della città, il Parco della Pace cambia volto, riqualificazione da 150.000 euro. In arrivo 70 panchine ecosostenibili, 6 nuove attrazioni per i bambini e servizi igienici autopulenti. La fine degli interventi prevista entro ottobre. Nuovi arredi e giochi al Parco della Pace di Cattolica, proseguono infatti i lavori di riqualificazione del polmone verde della Regina dell'Adriatico. Andiamo nella pagina di Bellaria della Valmarecchia, altro incidente alla Mio, secondo cortocircuito tecnico ustionato al viso. Una settimana dopo il primo episodio, il 53enne era impegnato in una manutenzione quando è stato investito dalla fiammata, trasportato al Bufalini. Cocaina nascosta in casa, arrestato 50enne con 91 dosi, la polizia ha documentato una cessione e poi trovato 160 grammi e 665 euro nell'abitazione dell'uomo. La pagina di San Marino, lavoro, sfida dell'equità, tutela e competitività non sono in contrasto, nuove prospettive per l'occupazione al forum annuale ILO a Ginevra, l'intervento su dialogo sociale, riforme e inclusione delle persone con disabilità. Il commento del segretario Bevitori, che vediamo anche ritratto in foto: la dimensione ridotta del nostro Stato può trasformarsi in un punto di forza, rendendoci più agili nell'affrontare i processi di riforma. La pagina di Valle del Rubicone, Gambetto, la violenza in famiglia per 4 anni, scatta il braccialetto elettronico, al 43enne divieto di avvicinamento alla persona offesa e dispositivo di controllo, la donna ha denunciato ai carabinieri vessazioni psicologiche e soprusi quotidiani. 500 metri di distanza minima per l'uomo. E andiamo nelle pagine di sport del Corriere Romagna, apertura sulla Supercoppa di A2 di basket, la Dole va a caccia del primo trofeo per mettere subito le cose in chiaro. Stasera alle 21.15 a Ravenna, la semifinale con Pesaro, priva di Tambone, Yurkatam e Mac dell'Agnello vogliamo vincere, anche se ci stiamo allenando al completo solo da 3 giorni. Demps sarà a disposizione, avrà suo spazio, dai nuovi ho ricevuto grande disponibilità all'allenamento, così appunto il tecnico della Dole. Il programma si comincia alle ore 17 con la prima semifinale tra Fortitudo Bologna e Cividale. Calcio, Alvisi, un concreto visionario, il Rimini è già proiettato nel futuro. È socio fondatore e direttore generale del Rimini, della Rimini Calcio. Vogliamo portare 10.000 persone alle Neri e creare un settore giovanile all'avanguardia. Solo così è possibile mantenere in vita una società di calcio. In arrivo altri 2 nuovi soci. Ci sono persone che il calcio lo vivono e poi ci sono persone che lo sognano. Massimiliano Alvisi appartiene alla seconda categoria. Sedersi davanti a lui e parlare di Rimini significa entrare dentro una storia che inizia molto prima di un incarico da direttore generale. Comincia in Curva Est con il cuore di un tifoso e i gol di Bobber Telesio, quando il biancorosso era soprattutto una fede. Da allora sono passati anni, sono arrivate le emozioni fortissime della B, le cadute, le delusioni, la rifondazione e la voglia di ricominciare. Oggi Alvisi, che il 14 ottobre compirà 50 anni, guarda oltre il presente con gli occhi di chi immagina ciò che ancora non c'è. Un visionario però tremendamente concreto.
Io, Lanzetti e Bianchi abbiamo lavorato per mesi, dalle 8 alle 21, per arrivare ad una proposta valida al bando. Tra noi soci c'è massimo rispetto, non siamo sempre d'accordo, ma fin qui ha prevalso il bene delle Rimini. Queste appunto le sue parole. Chiudiamo con il volley e con la partnership matrimonio alla romagnola tra Ravenna e San Giovanni. Accordo Porto Robur-Costa, Consolini, Rossi dice lavorare sul territorio basilare, Manconi abbiamo la stessa visione. Vediamo anche la stretta di mano tra Matteo Rossi della Porto Robur-Costa e Stefano Manconi, presidente della Consolini. Insieme a loro c'è l'assessora Barbara Monti. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine del Corriere Romagna, si conclude qui la nostra rassegna stampa locale. Restate con noi però, perché subito dopo la pubblicità torneremo con un nuovo appuntamento informativo. Vi aspetto.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un vortice di bassa pressione, seppur non particolarmente profondo, interessa l'Italia, con l'anticiclone che rimane defilato più ad ovest. Avremo dunque un'altra giornata piuttosto variabile, questa volta anche al centro-sud, dove la nuvolosità sarà più presente fin dalle prime ore del giorno, specie sul versante tirrenico. E poi tra pomeriggio e sera anche sul resto dei settori, qualche apertura in serata al nord. Andiamo a vedere le piogge attese, che non saranno particolarmente organizzate e persistenti, saranno più che altro a carattere irregolare, a macchia di leopardo, ma potranno impegnare gran parte delle nostre regioni. Si concentreranno poi soprattutto nel pomeriggio. Sabato questo vortice si sposterà verso il sud. Andiamo dunque a vedere la previsione con questa giornata piuttosto variabile o instabile, a seconda delle zone, con qualche equazione temporale sparso. Al mattino delle piogge sulla Sicilia, sul versante tirrenico, poi nel corso del giorno temporali anche al nord-est, su gran parte delle aree interne nel centro, in estensione al versante adriatico, meglio in Sardegna. Uno sguardo più approfondito alle temperature ci mostra un lieve calo nella giornata di venerdì anche al centro, al nord si rimane sotto i 25 gradi, punte fino a 30 gradi invece al sud, specie in Sicilia e in Salento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pranzo dalla suocera e ci ha fatto un fritto misto. Poi ci dà l'olio della frittura in una bottiglia. Che cosa facciamo?
1: Io lo butto nel lavandino.
2: Io nel water.
3: Io lo separo. La bottiglia nella plastica e l'olio nel water.
4: Oh, ma siamo impazziti! C'è qualcuno che ci innaffia anche le piante? Ma stavo scherzando. L'olio esausto va negli appositi contenitori oppure alla stazione ecologica, perché quell'olio lì, se va a finire negli scarichi, poi dopo rovina tutte le tubature, eh? E poi va a finire in mare e lo inquina. Ma poi a voi cosa vuoi che ve ne freghi dell'acqua e dell'ambiente, dai? Se, se, piangi pure te. Però fritto misto te lo sei mangiato, eh?
0: Mario, l'esercizio è ascoltare senza giudicare.
4: No, ma io mica stavo giudicando, stavo facendo una

la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: Ancora buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca. Arbitro a processo per violenza su un atleta sedicenne condannato in primo grado. La difesa annuncia che ricorrerà in appello. Andiamo a vedere più nel dettaglio la notizia. 2 anni e 4 mesi di reclusione e la condanna di primo grado emessa dal Tribunale Collegiale di Rimini nei confronti di un arbitro internazionale di scherma che nel maggio del 2021 avrebbe approfittato dell'inferiorità fisica di un atleta causata dall'abuso di sostanze alcoliche per baciarla e palpeggiarla più volte all'interno della stanza del Belga Riccione dove alloggiava. Un abuso che si sarebbe interrotto quando la ragazzina, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni e partecipava ai campionati italiani di scherma cadetti e giovani, trovò la forza di alzarsi dal letto e di precipitarsi fuori dalla stanza. L'imputato, un 46enne siciliano, difeso degli avvocati Wainer Nanni del Foro di Rimini, Antonella Senatore del Foro di Salerno, ha sempre respinto gli addebiti. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi aveva chiesto una condanna a 5 anni. Soddisfatta nonostante la riconosciuta colpevolezza della difesa, che ora spera di riformare la sentenza in sede di appello. È stata riconosciuta l'ipotesi più lieve di violenza che confidiamo possa essere cancellata del tutto nel processo di secondo grado, dichiara l'avvocato Nanni. Del resto l'impianto accusatorio, che è stato fortemente ridimensionato, a nostro avviso poggiava su piedi d'argilla. In attesa di leggere le motivazioni ci prepariamo all'appello, convinti di poter smantellare del tutto la ricostruzione dell'accusa. In passato l'arbitro 46enne era stato coinvolto in un'altra vicenda analoga alle Olimpiadi di Tokyo e fu sospeso per 30 giorni dalla Federazione Italiana di Scherma dopo che una giovane collega lo aveva accusato di molestie. La vicenda si era poi conclusa con un patteggiamento. Una rovinosa caduta dalle scale di un RSA di Rimini era costata la vita di un'anziana ospite in carrozzina. Per il tribunale monocratico non ci sono colpevoli. Il servizio.
1: Un tragico incidente avvenuto nel luglio del 2023 alla casa di riposo Quisisana a Rimini si è chiuso senza responsabilità penali. La vittima, Maria Rosaria Onorati, di 76 anni, soffriva di demenza senile ed era costretta su una sedia a rotelle. Si trovava nella struttura per un soggiorno temporaneo di sollievo, un servizio comunale predisposto per dare supporto alle famiglie di anziani non autosufficienti. Ad appena una settimana dal suo ingresso si è però consumata la tragedia. L'anziana è precipitata lungo la rampa di scale a partire dal terzo piano. Secondo la ricostruzione iniziale della procura, l'accesso al vano scale era privo dei necessari dispositivi di sicurezza e l'ospite era rimasta senza adeguata custodia. I soccorsi immediati del personale e del medico della struttura si erano rivelati vani e i sanitari del 118 avevano potuto solo constatare il decesso per un grave trauma cranioencefalico. L'inchiesta per omicidio colposo in concorso aveva portato a giudizio un operatore sociosanitario di 34 anni e la responsabile della RSA, una 47enne rumena. Nel corso del procedimento gli eredi della vittima sono stati risarciti del danno dalla compagnia assicurativa della struttura. La vicenda penale invece si è chiusa davanti al GUP di Rimini Alessandro Capodimonte con il proscioglimento di entrambi gli imputati. Per l'osta assistito dall'avvocato Giampaolo Colosimo del Foro di Rimini è stata emesso non luogo a procedere per l'impossibilità di formulare una previsione di condanna, mentre la responsabile, difesa dall'avvocata Eleonora Ciliberti del Foro di Milano, è stata assolta perché il fatto non sussiste, come richiesto anche dalla stessa pubblica accusa. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni.
0: Arresto cardiaco in acqua, 79enne lombardo deceduto a Riccione, inutili purtroppo i soccorsi. E un 79enne originario di Monza è deceduto ieri mattina attorno alle 11.30 nell'acqua del bagno 122 a Riccione. L'uomo è stato colto da arresto cardiocircolatorio a cui è seguita sindrome d'annegamento che è stata fatale nonostante si trovasse in un metro d'acqua. Inutili purtroppo i soccorsi del personale di spiaggia del 118. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto. I familiari dell'albergatore riminese che ha perso la vita in seguito ad un incidente sulla statale nel giugno scorso hanno deciso di presentare denuncia contro gli odiatori del web. Quanto accaduto, infatti, aveva scatenato sui social commenti e insulti inaccettabili.
2: Dolore che si aggiunge a dolore è quello che stanno sopportando i familiari dell'albergatore riminese Marco Galvani, deceduto dopo un tragico incidente avvenuto sulla statale 16 lo scorso 29 giugno all'altezza del Lobi. Galvani era rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone mentre si trovava a bordo del suo monopattino ed era aspirato dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Bufalini di Cesena. La notizia dell'incidente, circolata sui social network, aveva messo in moto una macchina di odio da tastiera. Decine i messaggi diffamatori e gli insulti, soprattutto legati al mezzo su cui viaggiava Galvani. Un'onda disgustosa che ha colpito in modo profondo la compagna e il figlio dell'albergatore, che hanno deciso di affidarsi agli avvocati Alessandro Pierotti ed Ettore Coppola per tutelare la memoria e la dignità del loro congiunto contro gli odiatori del web. I due legali hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica con l'auspicio che possano essere identificati gli autori dei contenuti diffamatori. Alcuni sono già stati individuati. Le indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dell'incidente sono ancora in corso e nessuno, spiegano gli avvocati, può arrogarsi il diritto di sostituirsi agli organi inquirenti. Mentre l'albergatore lottava sul letto di morte e subito dopo il decesso, la famiglia ha letto commenti inaccettabili pubblicati su Facebook da decine di utenti, in molti casi residenti a Rimini. Osservazioni diffamatorie, attacchi personali, in alcuni casi veri e propri auspici che l'epilogo dell'incidente fosse fatale. Ma internet non è una zona franca. Pubblicare un insulto online equivale giuridicamente a pronunciarlo in una pubblica piazza e le responsabilità civili e penali degli autori sono le stesse.
0: Come una furia in pronto soccorso sfascia arredi e lancia sgabello ai sanitari, viene arrestato un 35enne giunto in pronto soccorso sostenendo di essere stato aggredito, ma durante la visita ha cercato di colpire medico ed infermiere, ha sfasciato gli arredi del pronto soccorso. Momenti di grande tensione nella giornata di mercoledì all'ospedale infermi di Rimini, dove attorno alle 19:15 è arrivato un 35enne nigeriano. L'uomo si è presentato alla triage con un labbro gonfio, ha raccontato di essere stato picchiato da un conoscente. Durante la visita di controllo in ambulatorio, lo straniero improvvisamente si è alzato dal lettino urlando, ha preso uno sgabello e l'ha lanciato con forza verso il medico che lo stava curando e le infermiere, fortunatamente senza colpirli. Lo sgabello è finito contro un mobile per la custodia dei medicinali. Con una furia incontenibile, il 35enne è uscito dall'ambulatorio e si è diretto verso la sala di aspetto del pronto soccorso pediatrico, dove ha sradicato una sedia e l'ha lanciata contro il pavimento. Stesso gesto con una panchina in metallo, anch'essa estirpata e scagliata a terra. Vista la situazione di pericolo, il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza si sono messi in sicurezza e hanno chiamato la polizia. Non è stato facile per gli agenti placare il 35enne, ammanettarlo e portarlo nell'auto di servizio. L'uomo ha continuato con il suo agire violento anche in questura e nella cella di sicurezza, dove ha preso a calci la porta. Il nigeriano è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di servizio pubblico. Tra l'ex convento dei Servi e l'immobile di Tigli nel pieno centro storico nasce un polo urbano rivolto alla longevità e alla domiciliarità. 9 nuovi appartamenti sono stati inaugurati ieri mattina.
3: Favorire l'autonomia, la socialità e l'invecchiamento attivo, mettendo a disposizione non solo una soluzione abitativa, ma un polo di servizi di sostegno e prevenzione con il supporto di operatori specializzati. Tra l'ex convento dei Servi e l'immobile dei Tigli, in pieno centro storico, è stato inaugurato il centro residenziale Tigli, 9 appartamenti che si aggiungono ai 12 già presenti dell'ASP Valloni.
4: Abbiamo ufficialmente inaugurato questi nuovi 9 appartamenti che grazie ai finanziamenti del PNRR sono stati possibili, quindi abbiamo anche restituito alla città un posto bello. E non solo l'abbiamo restituito alla città, ma l'abbiamo anche restituito a quelle persone fragili che nel nostro territorio purtroppo sono sempre di più e hanno bisogno di spazi come questo, spazi dove possono vivere in autonomia, però durante il giorno avere anche delle persone qualificate che possono loro dare una mano, un'infermiera che 1 o 2 volte alla settimana viene anche a somministrare i medicinali e anche tutta quella parte domotica che le può tenere in sicurezza comunque queste persone, ma non solo, anche un luogo di socialità. Quindi persone che magari prima erano abituate alla solitudine, a stare da soli, a vedere ogni tanto i parenti, oggi possono anche in spazi come questo incominciare ad avere una socialità nuova.
3: In futuro saranno attivati altri servizi per rendere questo luogo un polo di riferimento per le persone anziane e fragili.
4: Faremo una palestra, un luogo per un centro sociale per anziani e anche altri luoghi che potranno servire a persone con demenza o con Alzheimer.
0: Arrivano novità sul futuro del Palasport Flaminio di Rimini. A rivelarle è stato il primo cittadino al margine di una iniziativa organizzata dal gruppo SGR. Vediamo di cosa si tratta.
5: Un sistema di climatizzazione per trasformare il vecchio Palasport Flaminio di Rimini in una struttura più moderna e accogliente per i tifosi di basket e non solo. Da tempo si discute di un restyling dell'anziano impianto, oggetto di un ampliamento di capienza nell'estate 2025, ma a complicare le cose spesso è il fatto che la struttura sia di proprietà provinciale ma gestita in comodato d'uso dal comune. Ora però qualcosa si muove e la fonte è certamente attendibile. Il sindaco di Rimini, Jamil Saregolvad, nel saluto rivolto in apertura del seminario organizzato dal gruppo SGR, ha rivelato a sorpresa che è in fase di progettazione un intervento di manutenzione straordinaria, definito impegnativo, per dotare il palazzetto di un sistema di climatizzazione che consenta finalmente, dopo decenni, ha detto, di assistere alle partite di playoff, quelle che si svolgono nei mesi più caldi, con un'adeguata temperatura al suo interno. Ovviamente non accadrà dall'oggi al domani, ma neppure sembra in tempi troppo lunghi. Tra reperimento risorse, progettazione e bando di gara per affidamento lavori, ha spiegato il primo cittadino, ci vorrà un anno di tempo per il suo avvio. E proprio il GSE, società pubblica che gestisce e promuove i servizi energetici e che era il tema del seminario, sarà fondamentale nel garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa. Quindi gli appassionati di basket riminesi dovranno avere ancora un po' di pazienza, ma magari tra un paio d'anni potranno tifare anche nei mesi caldi senza rischiare la disidratazione.
0: Scatta oggi la Supercoppa di basket di serie A2 binazionale. In campo ci sarà anche la Dole Basket Rimini che affronterà questa sera alle 21:15 Pesaro. La presentazione dell'evento è venuta a Ravenna, che è sede della manifestazione quest'anno come anche l'anno scorso.
6: Nel cuore di Ravenna, sede per il secondo anno consecutivo dell'evento, è stata presentata la nuova edizione della Supercoppa italiana di basket di A2 e binazionale. Al Pala de André dal 18 al 20 settembre, 3 giorni di intensa pallacanestro con il trofeo che apre la stagione 2026-27. A fare gli onori di casa il sindaco Alessandro Barattoni davanti ai rappresentanti delle squadre partecipanti. Ci sarà anche RBR che sfiderà in semifinale Pesaro e in caso di vittoria se la vedrà con la vincente di Fortitudo Bologna Cividale per l'assegnazione della Coppa. Lo scorso anno la squadra di Dell'Agnello uscì sconfitta in finale proprio per mano della Gesteco Cividale del coach Stefano Pilastrini.
7: Ci arriviamo, speriamo, nella giusta forma e nella giusta maniera. Ci piace l'idea di giocare una competizione comunque così importante a inizio stagione. C'è alle spalle un grande lavoro della società, e non parlo di me stesso che sono l'ultimo arrivato, ma della società, di chi ha creato questa società, e questo aiuta tantissimo anche nei risultati. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime squadre del campionato. È inutile che pensiamo di vincere il campionato a mani basse perché abbiamo fatto 2 finali, le 2 finali sono dimenticate, ci rimangono nel cuore perché sono comunque risultati positivi.
8: È una sede adatta, è una città sportiva da sempre, quindi appena abbiamo fatto la proposta al sindaco c'è stata subito una grande disponibilità, un'accoglienza e collaborazione.
6: Ecco, il basket di A2 è sempre più nutrito, sempre più partite, sempre più persone nei palazzetti. Che momento è questo per la seconda divisione?
8: Beh, ormai è a tutti gli effetti un campionato vero, molto, molto apprezzato sia dalle società che dai protagonisti, quindi atleti e allenatori, ma anche dai tifosi. Il girone unico ha cambiato completamente il campionato, non è più un campionato di formazione, il livello si è alzato, la qualità anche.
6: Un test importante per gli attori protagonisti, ma altrettanto speciale sotto il profilo dell'ordine pubblico.
9: Spero che, a differenza dell'anno scorso, verranno le tifoserie organizzate, perché è un supporto per le squadre, perché è un ritorno economico anche per la città, e sono certo che, dato anche il grande lavoro che hanno fatto, oltre che le forze di polizia, le squadre a sensibilizzare i rispettivi tifosi, sarà una manifestazione bella ed accogliente senza nessun problema. E vinca il B.
0: E vinche il migliore, naturalmente. E sempre a Ravenna, nella sala della giunta comunale, è stato presentato ieri l'accordo di collaborazione tra Porto Robur Costa 2030, società di A2 maschile, ma che ha anche un fiorente vivaio femminile, e la Consolini Volley San Giovanni Marignano, squadre di A1 femminile. Chiudiamo con il calcio. La Rimini Calcio comunica che domani, sabato 19 settembre, presso la sala stampa del Romeneri, sarà presentato un nuovo socio che entrerà a far parte del CDA biancorosso e contestualmente verrà svelato anche il match sponsor di domenica, che comparirà sulle maglie a scacchi nella gara interna con il Russi. L'incontro si terrà a partire dalle 11 e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Icaro Play e sulla pagina Facebook Icaro Sport, poi a seguire la consueta conferenza pre-gara di mister Massimo Gadda, anche in questo caso trasmessa da noi in diretta, sempre sulle pagine che abbiamo citato. Chiudiamo con il meteo. Al mattino cielo molto nuvoloso con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale. Nel pomeriggio isolati rovesci potranno interessare le pianure più settentrionali ed il settore più orientale. Temperature in lieve diminuzione con minime tra 16 e 19 gradi e massime tra 25 e 27 gradi, venti deboli variabili con locali rinforzi legati ai fenomeni in atto e mare poco mosso. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione locale. Non mi resta che augurarvi una felice giornata.

sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni. Dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi. Prenota il tuo tavolo allo 054-1386-470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%. Perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.

Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un vortice di bassa pressione, seppur non particolarmente profondo, interessa l'Italia, con l'anticiclone che rimane defilato più ad ovest. Avremo dunque un'altra giornata piuttosto variabile, questa volta anche al centro-sud, dove la nuvolosità sarà più presente fin dalle prime ore del giorno, specie sul versante tirrenico. E poi tra pomeriggio e sera, anche sul resto dei settori, qualche apertura in serata al nord. Andiamo a vedere le piogge attese, che non saranno particolarmente organizzate e persistenti. Saranno più che altro a carattere irregolare, a macchia di leopardo, ma potranno impegnare gran parte delle nostre regioni. Si concentreranno poi soprattutto nel pomeriggio. Sabato questo vortice si sposterà verso il sud. Andiamo dunque a vedere la previsione con questa giornata piuttosto variabile o instabile, a seconda delle zone, con qualche equazione o temporale sparso. Al mattino delle piogge sulla Sicilia, sul versante tirrenico, poi nel corso del giorno temporali anche al nord-est, su gran parte delle aree interne nel centro, in estensione al versante adriatico, meglio in Sardegna. Uno sguardo più approfondito alle temperature ci mostra un lieve calo nella giornata di venerdì anche al centro. Al nord si rimane sotto i 25 gradi, punte fino a 30 gradi invece al sud, specie in Sicilia e in Salento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Line in qualche modo confermano il buon lavoro portato avanti dal governo. E poi ancora nelle scorse ore è stato promulgato insomma il decreto legge, è stato emanato ufficialmente il decreto legge che varrà per il 2027 e che abolisce di fatto il bollo per tutte le moto e per le auto al di sotto degli 80 kW. Per il centrodestra infatti auto e moto non sono.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: una tipica espressione dell'apocalipta, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
4: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'informazione in diretta.
2: Dicono così che sia tempo reale. In effetti qui noi siamo in diretta, siamo veri, non siamo degli ologrammi, non siamo dell'intelligenza artificiale.
1: Quindi
2: anche se Andrea Polazzi lo desidererebbe. In che senso l'apocalisse?
1: Sa che adesso l'intelligenza artificiale è vista come...
2: Tu segui tutte quelle cose sui social? Sì, esatto. Vabbè, bisogna un attimo gestirla questa intelligenza artificiale.
1: E chi la gestisce, tu?
2: No, io no, però e adesso allora? Imparerò, studierò, cercherò di capire meglio. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Non sembra vero, eppure già venerdì, già andiamo a realizzare l'ultima puntata di questa settimana. Quindi speriamo che siate molti all'ascolto, alla visione, in radio, in TV, ovunque voi siate, anche sui Caroplay in streaming, insomma, se lo desiderate, noi siamo qui, stiamo con voi un'oretta e poco più per raccontarvi quello che è successo e nel caso quello che accadrà proprio in quest'oretta.
1: A noi quello che accadrà più avanti?
2: Sì, certo, noi siamo l'informazione in tempo reale, appena accade noi la raccontiamo. Ringraziamo Matteo Monaretto che solidamente è qui in modo solido. Ci aiuta nella parte tecnica e siamo pronti ad iniziare dando i nostri contatti.
1: 337-511-336, questo non è anche hai più voglia di dare i contatti.
2: Bisogna cambiare, la gente ha bisogno di cambiamento, se no siamo sempre noi, diciamo sempre
1: per
2: le stesse
1: SMS
2: cose.
1: SMS e WhatsApp, c'è la pagina Facebook di Tempo Reale, se no potete mandare un messaggio privato a Simona Mulatti.
2: Volendo.
1: Molti, tanto il suo numero ce l'hanno tutti.
2: Praticamente ce l'hanno tutti. Ma va bene, io vi rispondo volentieri. Volentieri. Allora, quindi vi aspettiamo.
1: Io do il buongiorno intanto a Walter e a Irene.
2: Vedi che già arrivano i saluti in questo venerdì 18 settembre. Già si sente, questa pioggia di ieri ha portato una certa...
1: Non solo di ieri.
2: Beh sì, no, l'ultima quella di ieri.
1: Ma anche oggi,
2: Piove anche oggi?
1: Così dicono.
2: No, non ho portato le cose per la pioggia.
1: Cosa porti di solito per la pioggia?
2: Beh, tutto per coprirmi, perché ieri mi sono bagnata
1: tutta. E qui fino a notte quando spiove.
2: Allora,
1: diamo il buongiorno anche a Mario.
2: Esatto, le nostre questioni personali interessa forse poco, per cui iniziamo dalle notizie, quelle serie.
1: Guarda, sai che ieri ho indagato un po' sulla questione bollo.
2: Sì? Cosa hai scoperto?
1: Ho indagato. Ci sono state una serie di note arrivate, anche politiche. In una di queste, dall'altro, che arriva appunto da un senatore di Fratelli d'Italia, ci sono proprio le stime legate all'Emilia Romagna.
2: Oh, molto bene. Infatti, allora facciamo un attimo il punto per quei pochi che ancora non lo sapessero. Nel 2027 le automobili, chiamiamole utilitarie, comunque sono il 70% circa di quelle in circolazione, non saranno chiamate a pagare il bollo.
1: A meno che non siano di proprietà della stessa persona.
2: Esatto.
1: Perché bisogna capire, cioè riguarda il 70% di, però ovviamente se uno ha due utilitarie, solo una di queste paga. Quindi
2: ci sarà gente che ha più di una macchina
1: intestata. La stima è che siano più o meno il 30% di veicoli, di quelli che attualmente girano, che non pagheranno il bollo.
2: Esatto.
1: Giusto per capire, non il 70 ma il 30.
2: E poi il tema dei motori, scusa, perché so che te non sei sensibile ai ciclomotori, ai motorini, o sì,
1: di qualsiasi tipologia.
2: È sempre uno nel caso.
1: Sempre uno.
2: In alternativa, credo, all'automobile.
1: Dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, secondo le stime disponibili, l'esenzione del bollo auto, parliamo quindi solo di auto, quelle fino agli 80 kW, riguarderà in Emilia Romagna 1.717.000 automobili, quindi quelle circolanti sotto gli 80 kW, ma insomma non tutte quindi, e 370.000 motocicli. Il risparmio complessivo stimato è di 398 milioni di euro. La maggior parte per quanto riguarda la provincia di Bologna. Rimini ha una stima di 29,2 milioni che potrebbero essere risparmiati in provincia di Rimini. Diciamo che il presidente De Pascale aveva stimato l'introito complessivo della bollo in Emilia Romagna sui 550 milioni, quindi diciamo che da 550 scendiamo a circa 152 milioni che restano, tolti questi 398, anche se poi bisognerà vedere quante di queste effettivamente saranno esentate. Cosa dice il senatore? Che in una fase nella quale il costo della vita continua a gravare, il governo interviene su questo, dice che non ci saranno però conseguenze su questa scelta, quindi non ci saranno risorse che vengono tolte da una parte e rimesse dall'altra, in sostanza.
2: E questo
1: insomma, per quanto riguarda i numeri riguardanti un tema che sta continuando ad accendere il dibattito a livello anche politico, ovviamente, visto il momento peculiare in cui è stato scelto di prendere questa iniziativa.
2: Bene, hai fatto un po' i conti, vedremo se saranno confermati. Certo, un senatore, dicevi, di Fratelli d'Italia,
1: esatto,
2: giusto?
1: Così come la senatrice riminese di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli, specifica come l'esenzione del bollo sarà strutturale, perché ricordiamo che al momento è valida per il 2027,
2: esatto.
1: Ma la Premier ha spiegato che in realtà adesso si parla solo del 2027, perché poi la decisione a livello strutturale dovrà essere inserita nella manovra di bilancio con le varie con i vari stanziamenti anche per gli anni a venire, anche se poi nel mezzo c'è una scadenza elettorale, quindi bisogna
2: capire anche forse la
1: cosa accadrà.
2: Bisogna anche capire dopo i fondi del PNRR, nel caso, come rimediare queste risorse, visto che appunto non vogliono essere tolte alle regioni, ma le regioni in qualche modo saranno ristorate dei soldi che non ricevono proprio dalla tassa del bollo.
1: E l'altra specifica che arriva dalla senatrice è che questa scelta non peserà sulla sanità, perché ricordiamo come la regione, per voce dello stesso presidente De Pascale, avesse detto: se trovano questi 2,3 miliardi cubatura complessiva del stanziamento per il bollo, noi ci auspichiamo che si trovino anche i 5 miliardi che servono per la sanità, come richiesto dallo stesso ministro Schillaci. Inoltre, l'aumento del bollo quest'anno in Emilia-Romagna del 10% era collegato anche alla necessità di intervenire con fondi ulteriori sulla stessa sanità. Ecco, insomma, la rassicurazione è quella che questa scelta non andrà a pesare, a impattare su questo servizio fondamentale. Poi si tratterà di verificare e capire quanto di come verrà tradotto nel concreto questo provvedimento, quanto sarà lo stanziamento dirottato verso la regione Emilia-Romagna rispetto a quello che la regione pensava di introitare nel 2027.
2: Certo.
1: Saranno una serie di conti che devono essere necessariamente fatti.
2: E adesso noi vi proponiamo un po' di notizie di cronaca. Intanto salutiamo anche Mario, che ci fa arrivare il suo buongiorno, e cominciamo con l'apertura del nostro sito di questa mattina. Comunque una notizia che poi trovate un po' anche sui quotidiani locali, perché se ne è parlato tanto, anche perché a suo tempo insomma era una notizia che aveva creato grande scalpore anche per l'età della vittima. Se vediamo il nostro sito, il titolo è questo: arbitro a processo per violenza su un atleta sedicenne condannato in primo grado. 2 anni e 4 mesi di reclusione, questa è la condanna emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di un arbitro internazionale di scherma che nel maggio del 2021 avrebbe approfittato dell'inferiorità fisica di un atleta causata dall'abuso di sostanze alcoliche per balciarla e palpeggiarla più volte all'interno della stanza d'albergo di Riccione dove alloggiava. Un abuso che si sarebbe interrotto quando la ragazzina, che ricordiamo appunto all'epoca aveva 16 anni e partecipava ai campionati italiani di scherma cadetti e giovani, trovò la forza di alzarsi dal letto e di precipitarsi fuori dalla stanza, perché chissà altrimenti lui che cosa avrebbe continuato a fare. Lui ha sempre respinto gli addebiti.
1: Però è arrivato in primo grado una condanna.
2: Questa condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione, immaginiamo che da parte dei legali dell'uomo ci sarà la necessità insomma di andare in appello.
1: Anche perché in passato l'arbitro era stato coinvolto in un'altra vicenda analoga. Alle Olimpiadi di Tokyo fu sospeso per 30 giorni dalla Federazione Italiana di Scherma dopo che una giovane collega lo aveva accusato di molestie. Una vicenda che poi si era conclusa con un patteggiamento.
2: C'è da dire che rispetto anche a quelle che erano le richieste dell'accusa è stata più lieve la pena inflitta, è stata riconosciuta l'ipotesi più lieve di violenza e quindi i legali dell'uomo dicono di confidare che possa essere cancellata del tutto nel processo di secondo grado. Insomma, questa ve la raccontiamo perché a suo tempo questa notizia dell'abuso presunto tale l'avevamo raccontata.
1: Diciamo che l'altra notizia.
2: Buongiorno Antonio.
1: Diciamo che lascia un po' interdetti, ma fa capire anche le difficoltà che vivono quotidianamente gli operatori e professionisti del settore, quanto accaduto 2 sere fa in pronto soccorso a Rimini, un luogo insomma dedicato alla cura e all'assistenza delle persone, lì intorno alle 19:15, quindi non parliamo di notte fonda.
2: No, assolutamente.
1: Conoscendo anche la mole di lavoro, immaginiamo che ci potessero essere tante persone in quell'orario. Un uomo di 35 anni, di origine, se non sbaglio, nigeriana.
2: Nigeriana, sì.
1: Si è presentato al pronto soccorso dicendo di essere stato vittima di un'aggressione e ovviamente è stato portato in ambulatorio per le visite del caso. A quel punto, durante la visita, ha dato in escandescenze, si è alzato dal lettino, ha preso uno sgabello e l'ha lanciato verso i medici e gli infermieri, fortunatamente non li ha presi, ha preso un mobiletto dei medicinali, dopodiché è uscito come una furia nell'area appunto dell'accesso, del triage, insomma, del pronto soccorso, in modo particolare quello pediatrico che è accanto.
2: Quindi immaginiamo potessero esserci anche dei bimbi in quel momento.
1: Anche lì ha divelto delle panchine,
2: perché sono
1: ferro,
2: quelle...
1: Al pavimento,
2: terra.
1: Le ha lanciate sul pavimento. Ovviamente c'è una modus operandi quando accadono questi tipi di avvenimenti, purtroppo in pronto soccorso, quindi il personale si è messo in sicurezza e ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. È arrivata una pattuglia della polizia che non con poca fatica è riuscita ad avere la meglio sull'uomo, che anche in questura poi ha continuato ad inveire, a cercare di reagire. L'uomo è stato arrestato.
2: Vabbè, no, nel senso che al di là dell'uomo, insomma, poi quello che succederà è una questione, una strada, però quella della sicurezza nei pronto soccorso, quante volte anche ci vengono segnalate le difficoltà di gestire, chiaramente questo è un caso estremo di chi effettivamente ti vuole anche fare del male, però poi la situazione, quest'estate ci hanno raccontato di ore e ore di attesa, persone che sono rimaste in attesa in pronto soccorso 10, 12, 15 ore, 60 persone da visitare. È chiaro che il livello di stress anche di chi attende, perché chiaramente se vai in pronto soccorso è perché non ti senti bene, non è semplice da gestire da parte dei sanitari, che a mio avviso fanno un lavoro esemplare, cercano sempre comunque di tenere anche l'attenzione sulle necessità delle persone, ma credo che siano veramente, qui torniamo al tema della sanità e delle risorse, in una realtà veramente complicata, almeno in alcuni mesi dell'anno. Io credo che molti di loro vorrebbero essere in un altro reparto dell'ospedale, anche con tutto l'amore che hanno per la loro professione. Vedremo se poi spesso anche i sindacati del comparto di sanità intervengono proprio per far capire qual è la situazione, se ci saranno commenti anche a questa notizia di cronaca che vi abbiamo appena raccontato.
1: Rapidamente altre notizie di cronaca,
2: salutiamo Gianni,
1: tante.
2: Intanto io ogni tanto saluto qualcuno.
1: Purtroppo il finire della stagione porta con sé anche una nuova vittima in mare. Siamo al bagno 122 di Riccione. Ieri intorno alle 11:30 un 79enne originario di Monza ha perso la vita, insomma una sindrome d'annegamento però legata ad un arresto cardiocircolatorio avuto dall'uomo quando si trovava in acqua. I soccorsi, pur immediati, non sono riusciti a rianimarlo.
2: Proprio così, l'ultima che vi diamo, poi speriamo insomma non ne arrivino altre, questa qui era già presente ieri mattina sui quotidiani, così come poi vi racconteremo tra poco anche attraverso un servizio un altro episodio, e si parla del crollo della chiusa sul Ronco. Siamo nel Ravennate e siccome in quella occasione perse la vita un operaio, bene, due riminesi sono stati condannati per disastro colposo, tra questi anche l'ex sindaco di Sant'Arcangelo Mauro Vannoni, ma non in quanto sindaco della città clementina, ma perché a quel tempo era responsabile regionale della protezione civile, quindi anche per lui chiaramente c'era stata una indagine e anche un'ipotesi di reato, e appunto l'omicidio colposo è stato prescritto, ma sono stati condannati per disastro colposo.
1: Dopodiché ieri mattina purtroppo un episodio che ricalca quello accaduto la settimana precedente, siamo alla ditta Mio di
2: è vero, sì, anche
1: Floriana, dove un operaio di una ditta esterna che stava facendo manutenzione ad un quadro elettrico è stato colpito probabilmente a causa di un cortocircuito da una fiammata, ha riportato alcune ustioni, è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Ovviamente l'azienda, commentando l'episodio, è legato anche a quello che la precedente settimana, sempre per una manutenzione in un quadro elettrico, aveva portato al ferimento, ricordiamo, nessuno di questi in pericolo di vita, ma di altri due operai, Insomma, l'azienda ha detto insomma, si rammaricano dell'accaduto, stanno facendo le analisi del caso, ovviamente analisi del caso affidate anche alla medicina del lavoro per capire quale può essere la dinamica esatta di questo doppio incidente simile avvenuto a breve distanza di tempo.
2: Sì, è dato, fortunatamente ci hanno fatto sapere ustioni non particolarmente gravi, almeno quello che abbiamo appreso, però effettivamente bisogna capire che cosa non ha funzionato, se è una semplice casualità. Ma sai, quando si parla di sicurezza nelle aziende, io credo che il caso debba essere proprio l'ultimo elemento da prendere in considerazione. Bisogna fare di tutto perché le persone che lavorano stiano in sicurezza. Continuiamo a parlare di cronaca. Ieri l'avevamo già annunciata questa notizia, perché era un episodio avvenuto in una RSA, in una struttura per anziani privata, il cui si sana, dove era deceduta una signora anziana che appunto era caduta dalle scale. A suo tempo ve l'avevamo raccontata e, come giusto che sia, proviamo a dare qualche dettaglio in più su quello che poi è stato acclarato dalla giustizia.
0: Un tragico incidente avvenuto nel luglio del 2023 alla casa di riposo Quisisana Rimini si è chiuso senza responsabilità penali. La vittima, Maria Rosaria Onorati, di 76 anni, soffriva di demenza senile ed era costretta su una sedia a rotelle. Si trovava nella struttura per un soggiorno temporaneo di sollievo, un servizio comunale predisposto per dare supporto alle famiglie di anziani non autosufficienti. Ad appena una settimana dal suo ingresso si è però consumata la tragedia. L'anziana è precipitata lungo la rampa di scale a partire dal terzo piano. Secondo la ricostruzione iniziale della procura, l'accesso al vano scale era privo dei necessari dispositivi di sicurezza e l'ospite era rimasta senza adeguata custodia. I soccorsi immediati del personale del medico della struttura si erano rivelati vani e i sanitari del 118 avevano potuto solo constatare il decesso per un grave trauma cranioencefalico. L'inchiesta per omicidio colposo in concorso aveva portato a giudizio un operatore sociosanitario di 34 anni e la responsabile della RSA, una 47enne rumena. Nel corso del procedimento, gli eredi della vittima sono stati risarciti del danno dalla compagnia assicurativa della struttura. La vicenda penale invece si è chiusa davanti al GUP di Rimini Alessandro Capodimonte con il proscioglimento di entrambi gli imputati. Per l'OS, assistito dall'avvocato Giampaolo Colosimo del Foro di Rimini, è stata messo in un luogo a procedere per l'impossibilità di formulare una previsione di condanna, mentre la responsabile, difesa dall'avvocata Eleonora Ciliberti del Foro di Milano, è stata assolta perché il fatto non sussiste, come richiesto anche dalla stessa pubblica accusa. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni.
1: E questi insomma sono i dettagli su una vicenda che in parte già ieri sui quotidiani era trapelata.
2: Sì, l'avevamo raccontata anche noi sul sito, per cui insomma avevate i dettagli, ma era giusto anche completare l'informazione con un pezzo che poi abbiamo proposto nel nostro telegiornale. La notizia invece di cui parliamo adesso, e sarebbe bello, visto che anche noi siamo sui social network, perché sia tramite le notizie che pubblichiamo del nostro sito, sia attraverso i nostri programmi, compreso Tempo Reale, anche noi siamo parte di questo mondo dei social network, io credo che travalichi il tema della cronaca, perché qui si tratta chiaramente di un evento tragico che è avvenuto, ma soprattutto di quello che è accaduto successivamente, tant'è che anche per ciò che è accaduto dopo e soprattutto il fango che è stato scritto sui social in merito a questo tragico incidente, ebbene si andrà per vie legali. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di un incidente avvenuto qualche tempo fa, inizio dell'estate, che ha visto una vittima, un albergatore riminese, ma dalla dinamica, in modo particolare dal mezzo che utilizzava quest'uomo, è veramente uscito il peggio, non dico di noi perché noi abbiamo scritto noi, ma il peggio dell'umano, se di umano si può parlare, ma cerchiamo di capire meglio.
3: Dolore che si aggiunge a dolore è quello che stanno sopportando i familiari dell'albergatore riminese Marco Galvani, deceduto dopo un tragico incidente avvenuto sulla statale 16 lo scorso 29 giugno all'altezza del Lobi. Galvani era rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone mentre si trovava a bordo del suo monopattino ed era aspirato dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Bufalini di Cesena. La notizia dell'incidente, circolata sui social network, aveva messo in moto una macchina di odio da tastiera. Decine i messaggi diffamatori e gli insulti, soprattutto legati al mezzo su cui viaggiava Galvani. Un'onda disgustosa che ha colpito in modo profondo la compagna e il figlio dell'albergatore, che hanno deciso di affidarsi agli avvocati Alessandro Pierotti ed Ettore Coppola per tutelare la memoria e la dignità del loro congiunto contro gli odiatori del web. I due legali hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica con l'auspicio che possano essere identificati gli autori dei contenuti diffamatori. Alcuni sono già stati individuati. Le indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dell'incidente sono ancora in corso e nessuno, spiegano gli avvocati, può arrogarsi il diritto di sostituirsi agli organi inquirenti. Mentre l'albergatore lottava sul letto di morte e subito dopo il decesso, la famiglia ha letto commenti inaccettabili pubblicati su Facebook da decine di utenti, in molti casi residenti a Rimini. Osservazioni diffamatorie, attacchi personali e in alcuni casi veri e propri auspici che l'epilogo dell'incidente fosse fatale. Ma internet non è una zona franca. Pubblicare un insulto online equivale giuridicamente a pronunciarlo in una pubblica piazza e le responsabilità civili e penali degli autori sono stesse.
2: Esatto, è bene ricordarlo, sia le conseguenze civili che quelle penali, per cui io credo che quando leggi queste cose, almeno personalmente, mi rammarico tantissimo, perché penso che le persone siano un po' meglio di quelle che vengono fuori sui social.
1: C'è qualche messaggio?
2: Non lo so, vabbè, diteci eventualmente.
1: Allora, abbiamo dei saluti.
2: Bene,
1: fare,
2: che sono quelli da Flavigna e
1: Stefano,
2: a Stefano,
1: a Gianni e Antonio, l'avevi già
2: sì, anche Gianni,
1: salutato,
2: sì.
1: E poi c'erano gli altri messaggi che devo recuperare dalla pagina di News Rimini, che arrivano appunto a correre ora la puntata. C'era un amico che parlava di sanità dicendo che paziente oncologico ha atteso 15 ore in pronto soccorso e poi ringraziava un addetto dell'ospedale di Riccione, del pronto soccorso di Riccione, che l'ha aiutato invece col pagamento elettronico del ticket. Che alle volte, insomma,
2: ma scherzi, è fondamentale. Guarda, i volontari fanno un lavoro importantissimo, ci sono alcune associazioni che danno una mano proprio all'interno del pronto soccorso, anche semplicemente hai bisogno di una bottiglietta d'acqua, non sai come muoverti, sei da solo che sei in attesa, lavoro preziosissimo, quindi ha fatto bene l'amico a ricordarlo. Appunto, evidentemente ha scritto questo messaggio quando parlavamo proprio in merito alla notizia di cronaca, sto tizio che ha sfasciato tutto il pronto soccorso, della difficoltà dei sanitari di poter gestire tutto, quindi grazie per questo messaggio.
1: A questo punto noi...
2: Mi parli di affitti brevi?
1: Ti parlo di affitti brevi?
2: No, perché ieri hai analizzato con grande attenzione una lunga dichiarazione degli
1: qualcuno
2: assessori...
1: Qualcuno me l'aveva inviata.
2: Ridolfi e Gianfreda, che qualcuno ti aveva inviata. Stavo dicendo proprio questa cosa.
1: Non
2: perché...
1: diciamo chi?
2: No, non la diciamo chi, che è brutto dire il colpevole di queste cose.
1: Allora, è una cosa un po' articolata.
2: Vai, prova a raccontarla, perché insomma bisogna avere un po' di tempo per raccontare le cose articolate. Però è un tema che noi abbiamo più volte affrontato, quello dell'emergenza casa.
1: Chiederei anche a chi ci segue che idea si sta facendo, no? Perché noi abbiamo visto negli ultimi anni, in modo particolare nell'ultimo anno e mezzo, come vengono
2: messe...
1: Credo
2: che qualcuno stia chiamando il nostro numero 337-511-336,
1: sì,
2: messaggino,
1: messe...
2: non telefonata.
1: Vengono messe sullo stesso piano questi temi, o meglio tre temi distinti. Da una parte si parla di emergenza abitativa, dall'altra si parla un po' meno recentemente di impatto sul turismo tradizionale, quindi quello delle canoniche strutture ricettive, e in queste due questioni viene inserito il tema degli affitti brevi come un po' la causa della mancanza di appartamenti disponibili per affitti a lungo termine per quanto riguarda l'emergenza abitativa, e dall'altra come la causa di una difficoltà che alcune strutture ricettive vivono negli ultimi anni, perché a detta di molti il turismo adesso va anche molto verso la residenza, quindi l'affitto,
2: certo,
1: l'affitto breve. Diciamo che è un tema che la Regione Emilia-Romagna ha affrontato non senza difficoltà e non senza polemiche, con una legge che è entrata ufficialmente in vigore poco meno di un anno fa, perché si parla del dicembre del 2025. L'Europa in sostanza ha ridetto le stesse cose che dice l'Emilia-Romagna, perché nei giorni scorsi è stata presentata una proposta di regolamento che adesso dovrà passare ovviamente al vaglio di tutti i vari organi UE, che si chiama Affordable Housing Act, che ha l'obiettivo di fornire a comuni degli stati membri un quadro giuridico per limitare le locazioni brevi turistiche senza rischiare ricorsi legali. E tra i punti centrali del documento ci sono alcuni parametri che vengono definiti proprio per definire, per andare a inquadrare un'area a forte stress abitativo.
2: Laddove sarebbe bene evitare troppi affitti brevi.
1: Il costo medio d'acquisto di un'abitazione di 60 metri quadri che deve corrispondere ad almeno 8 anni di stipendio e avere un trend in crescita sia passato che guardando al futuro. Diciamo che è un indice all'interno del quale la realtà riminese ci sta pienamente, questo lo dicono due assessori, quella alla urbanistica e alla pianificazione territoriale Valentina Ridolfi, ma anche quello che si occupa di politiche sociali ed abitative e Cristian Gianfreda, perché Rimini sarebbe insieme a un'altra ventina di città italiane statisticamente nel gruppo di quelle realtà con maggiori, essendo molto attrattiva, ha anche una capacità, una difficoltà elevata a rispondere a queste situazioni. Nei giorni scorsi il ministro per il turismo Gianmarco Mazzi aveva incontrato le associazioni che si occupano anche del tipo di turismo legato agli affitti brevi, dicendo di condividere però le loro preoccupazioni nei confronti dell'Europa, e aveva detto che insomma questo provvedimento europeo pare minacciare il ceto medio colpendo la piccola proprietà immobiliare. Sul tema è intervenuto, l'abbiamo sentito in alcune circostanze, anche in alcuni approfondimenti a fuori dall'aula, il presidente di Property Manager Italia, Lorenzo Fagnoni, dicendo: è vero, c'è la crisi abitativa, ma non è andando a ridurre gli affitti brevi
2: che la risolviamo.
1: Si risponde alla crisi abitativa. Bisogna cercare di rendere più conveniente, più sicuro affittare a lungo termine. Quindi lì una serie di proposte, l'estensione della cedolare secca al 10% per i contratti residenziali di lunga durata che rispettano determinate condizioni, quindi garantiscano anche accessibilità al maggior numero di persone possibili. Strumenti assicurativi e fondi di garanzia contro la morosità e anche procedure più rapide e prevedibili per la restituzione degli immobili in caso di mancato pagamento. Cosa vuol dire prevedibile? Vuol dire che se inizia la procedura io devo avere un'idea di quanto tempo ci vuole per ritornarne in possesso,
2: certo.
1: Non che a seconda del caso può essere 3 mesi, 6 o un anno. Nell'ambito di tutte queste posizioni diverse, cosa dicono gli assessori riminesi? Ecco, affrontiamo il tema in maniera equilibrata, lasciamo da parte le tifoserie politiche, anche se nell'anno che si sta
2: sarà molto complicato,
1: sarà molto difficile. Loro dicono: noi come comune di Rimini, insomma, già a molti di questi problemi ha risposto la legge regionale che Rimini ha iniziato ad applicare, ma avevamo visto anche con alcune colli di bottiglia che si sono formati per quanto riguarda chi vuole fare attività turistica tramite gli affitti brevi, ma insomma questo non è il tema di questa notizia. Il tema è che il comune ha messo nero su bianco, ha intenzione di mettere nero su bianco all'interno del PUG, del piano urbanistico generale, una serie di indirizzi, 10, per cercare di dare risposta al tema casa, che deve diventare una priorità. Quindi bisogna fare una mappatura per capire quante sono poi le abitazioni economicamente accessibili sul territorio. Si parla appunto di realizzare un'offerta abitativa complementare al libero mercato che metta insieme l'edilizia residenziale ordinaria ma anche un housing accessibile per le cosiddette fasce grigie, cercando di dare risposta poi anche a tutta quella tipologia di necessità che di anno in anno cresce. Quindi si parla di universitari, si parla di stagionali, si parla di lavoratori dell'ambito sanitario che magari arrivano
2: le forze dell'ordine, quante volte ne abbiamo parlato, certo,
1: le giovani coppie che magari non hanno una disponibilità
2: allora,
1: economica
2: al momento di fronte a questi cappelli che sono quelli dell'Europa.

0: su tra le città dove costa di più. Matteo, scusa, perché Matteo era impegnato giustamente con un collega, però così facciamo vederla questa pagina e lassù in alto, perché questi dati appunto che il quotidiano economico ha tratto dai dati sulla qualità della vita, in pratica pone la capitale delle vacanze balneari, quindi la nostra Rimini, al quinto posto in Italia, dietro solo a Roma, che è prima, a Venezia, a Firenze e Napoli, ma addirittura davanti a Milano. Cioè, sai che comunque si dice che l'abitare in quel di Milano, e qui stiamo parlando di acquisto e non di affitto evidentemente, però ecco, di fronte a questa situazione dove tante famiglie per acquistare una casa o per prendere in affitto, perché poi è un altro problema anche quello dell'affitto, ci mettono così tanto tempo, non si può non pensare che servono delle politiche anche del territorio, utilizzando magari queste idee, queste insomma anche linee direttrici date dai vari organi competenti, insomma, che stanno sopra di noi.
1: Il fatto è che cioè, l'affitto è sempre più caro, e l'affitto diventa sempre più caro nel momento in cui rincara tutto il resto.
0: Beh, è evidente.
1: Insomma, adesso abbiamo parlato in apertura del taglio dell'abolizione del bollo, che andrà a cubare secondo alcuni 200, secondo alcuni 180 mediamente a famiglia, però insomma, quando ti trovi a dover fare benzina, e leggo adesso sull'Ansa che oggi il prezzo medio self service è 2,149 euro al litro, e ieri era di meno, quindi continua questo aumento, per il gasolio 2,294 e quindi un aumento rispetto al giorno precedente, ecco che diventa tutto più complicato, perché adesso ci stiamo facendo l'abitudine a vedere quel 2 davanti quando andiamo a fare benzina, ma fino a qualche tempo fa era 1,6, 1,7.
0: Assolutamente.
1: Cioè, le file a San Marino per far benzina fanno specie, perché comunque
0: sì noi avendo San Marino vicino, diciamo che abbiamo
1: diciamo che
0: anche questa,
1: quando qualcuno passa da quelle parti dice ma fammi fare un attimo il pieno così sto bene per un po',
0: però ci devi passare, perché altrimenti poi non diventa neanche conveniente.
1: Anche se sinceramente
0: tu,
1: oddio,
0: dici non lo
1: se,
0: so
1: se fai un pieno e non stai a 30 km
0: certo.
1: di distanza, probabilmente ti conviene, perché certo, se fai 20 euro non ti cambia molto,
0: sì,
1: sarà mezzo litro di benzina, però se invece ne fai di più, allora sì, potrebbe convenire. Intanto ci continuano a chiamare.
0: È chiaro, noi ricordiamo che il nostro 337, magari ci vogliono proporre di comprare una casa o di venderla.
1: O delle taniche di benzina.
0: Potrebbe essere così, non lo so, di un affitto. Noi che stiamo vivendo insieme ad un collega che è in procinto di acquistare casa, ci dice proprio che acquistare casa difficile ma non impossibile.
1: Affittare.
0: Trovare case in affitto impossibile, cioè soprattutto insomma a condizioni ragionevoli, perché se ti propongono un bilocale magari anche in una zona non centrale, ma non tanto perché non si stia bene in periferia, ma magari lontana da dove tu poi lavori, dove non so, porti a scuola i bimbi e via dicendo, a 800-900 euro al mese, beh insomma, o hai degli stipendi veramente sostanziosi, oppure
1: cioè,
0: diventa complicato.
1: Emanuele dice: da quando ci sono i grandi portali che facilitano gli affitti brevi, il mercato della locazione abitativa è praticamente scomparso. A Rimini non c'è nessuna casa in locazione.
0: Ma vedi, stavamo
1: ben
0: dicendo insieme.
1: Una norma che consenta ai comuni di regolare il mercato degli affitti brevi.
0: Eh già, poi come dicevamo prima, le persone non affittano casa perché vogliono tutte farle diventare abitazioni per affitto breve. Non credo, credo che siano tante le difficoltà, le sappiamo bene, e forse anche su quello bisognerebbe agire in modo molto concreto. Chi invece ha una casa, e una casa tutto sommato anche piacevole, sono alcuni anziani, in particolare riminesi, perché ieri mattina c'è stato, tra l'ex convento dei Servi e l'immobile dei Tigli, siamo in pieno centro storico a Rimini, quindi anche una zona molto molto bella, ci sono delle abitazioni che sono state inaugurate, un vero e proprio polo urbano rivolto alla longevità, quindi l'auspicio è di vivere a lungo, e alla domiciliarità. 9 nuovi appartamenti sono stati inaugurati e noi abbiamo cercato di raccontare un po' che cosa rappresentano proprio per i nostri anziani queste nuove realtà.
2: favorire l'autonomia, la socialità e l'invecchiamento attivo, mettendo a disposizione non solo una soluzione abitativa, ma un polo di servizi di sostegno e prevenzione con il supporto di operatori specializzati. Tra l'ex convento dei Servi e l'immobile dei Tigli, in pieno centro storico, è stato inaugurato il centro residenziale Tigli, 9 appartamenti che si aggiungono ai 12 già

0: Presenti dell'ASP Valloni.
1: Abbiamo ufficialmente inaugurato questi nuovi appartamenti che grazie ai finanziamenti del PNRR sono stati possibili, quindi abbiamo anche restituito alla città un posto bello. E non solo l'abbiamo restituito alla città, ma l'abbiamo anche restituito a quelle persone fragili che nel nostro territorio purtroppo sono sempre di più e hanno bisogno di spazi come questo, spazi dove possono vivere in autonomia, però durante il giorno avere anche delle persone qualificate che possono loro dare una mano, un'infermiera che una o due volte alla settimana viene anche a somministrare i medicinali e anche tutta quella parte domotica che le può tenere in sicurezza comunque queste persone, ma non solo, anche un luogo di socialità. Quindi persone che magari prima erano abituate alla solitudine, a stare da soli, a vedere ogni tanto i parenti, oggi possono anche in spazi come questo incominciare ad avere una socialità nuova.
0: In futuro saranno attivati altri servizi per rendere questo luogo un polo di riferimento per le persone anziane e fragili.
1: Faremo una palestra, un luogo per un centro sociale per anziani e anche altri luoghi che potranno servire a persone con demenza o con Alzheimer.
2: Quindi da una parte persone che ancora possono godere anche di avere un piccolo loro spazio nel centro storico, ti vai a fare una passeggiata, vai a fare qualche acquisto, vai dalla parrucchiera, vai al bar, vedi la famiglia, però poi hai anche quel tipo di assistenza che può essere utile, e dall'altra parte invece anche una realtà più strutturata proprio per le persone, anche per le persone anziane, e sappiamo che sono tante che vivono delle patologie anche molto impattanti anche sulle stesse famiglie, che spesso non riescono a custodirle all'interno della loro casa d'origine. E procediamo noi nel parlare di una cosa che ti sei occupato tu.
3: Sì, anche qua mi hanno girato.
2: Davvero? Sì, ma so perché ti girano tutto a te?
3: Non
2: ma perché
3: so.
2: Sanno che sei così bravo?
3: No, perché sono. E poi è strano perché c'è scritto sempre lettera al direttore, gentile direttore. Io non dirigo niente e mi trovo in.
2: Ma vuoi mettere? Io ti faccio assurgere alla carica di direttore.
3: Quindi sei tu che me le giri.
2: Ma io posso dire, dai, che. Ma perché vedo queste cose che so che ti interessano e so che ci tieni.
3: Allora, c'è gente che imposta sono in ferie, scrivete dopo. Lei invece gira automaticamente
2: a te, esatto. No, a me non piace, devo dire la verità, io non amo molto la scritta sono in ferie, cioè, però vabbè, è una questione personale.
3: No, infatti, tu non la ami molto, infatti
2: io ho delle persone con cui mi posso permettere di girare le notizie. Però anche qui era una cosa abbastanza particolare, nel senso che la notizia l'abbiamo tratta da alcune dichiarazioni, da alcune riflessioni che il sindaco Jamissa de Golvada ha fatto durante un incontro dove si parlava di energia.
3: Ma io mi mando, tu vai lì, tu hai un seminario per parlare del GSE.
2: Sì, beh,
3: molto tecnica, se
2: sì,
3: immagina la gente adesso di essere, quelli dicono cosa ci fa il sindaco al seminario.
2: Vabbè, chiesto di andare a fare un saluto.
3: Lui inizia a parlare, insomma, ringrazia SGR che aveva organizzato, eccetera, eccetera. E poi dopo dice, perché noi l'altro giorno parlavo con i tecnici, secondo me non è che l'ha improvvisato, E cioè, abbiamo parlato di questo progetto per il palazzetto dello sport.
2: Ed è la notizia, nel senso che durante, credo, le ultime partite di basket della scorsa stagione
3: d'anni.
2: Sì, però me lo ricordo che la polemica era montata perché era già arrivato
3: scorsa
2: tanto
3: stagione,
2: caldo
3: era anche
2: si squagliava
3: la stagione precedente, quando le ultime partite erano state trasmesse con un maxi schermo all'interno del Flaminio, ma essendo praticamente un clima subtropicale, non so, mancavano gli acquitrini e non c'era poi molta gente all'interno.
2: Diciamo che il cambiamento climatico si fa sentire anche per i tifosi dello
3: sport.
2: Qualche
3: tifoso dice che il palazzetto non ha subito un cambiamento climatico, è proprio sempre stato così caldo.
2: È sempre stato caldo,
3: sì.
2: Allora siamo già in una fase progettuale o siamo ancora in una fase ipotetica?
3: Ma sentiamo.
2: Adesso un attimo, diamo il tempo al nostro Matteo di adesso sta spingendo sul tasto che però non gli dà alcuna. Eccolo.
4: Un sistema di climatizzazione per trasformare il vecchio palasport Flaminio di Rimini in una struttura più moderna e accogliente per i tifosi di basket e non solo. Da tempo si discute di un restyling dell'anziano impianto, oggetto di un ampliamento di capienza nell'estate 2025, ma a complicare le cose spesso è il fatto che la struttura sia di proprietà provinciale ma gestita in comodato d'uso dal comune. Ora però qualcosa si muove e la fonte è certamente attendibile. Il sindaco di Rimini, Jamil Seregolvad, nel saluto rivolto in apertura del seminario organizzato dal gruppo SGR, ha rivelato a sorpresa che è in fase di progettazione un intervento di manutenzione straordinaria, definito impegnativo, per dotare il palazzetto di un sistema di climatizzazione che consenta finalmente, dopo decenni, ha detto, di assistere alle partite di playoff, quelle che si svolgono nei mesi più caldi, con un'adeguata temperatura al suo interno. Ovviamente non accadrà dall'oggi al domani, ma neppure sembra in tempi troppo lunghi. Tra reperimento risorse, progettazione e bando di gara per affidamento lavori, ha spiegato il primo cittadino, ci vorrà un anno di tempo per il suo avvio. E proprio il GSE, società pubblica che gestisce e promuove i servizi energetici e che era il tema del seminario, sarà fondamentale nel garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa. Quindi gli appassionati di basket riminesi dovranno avere ancora un po' di pazienza, ma magari tra un paio d'anni potranno tifare anche nei mesi caldi senza rischiare la disidratazione.
2: Bella questa chiusura.
3: Continua a squillare.
2: Vabbè, rispondi Andrea, no, un attimo.
3: È un 0522, non so neanche il prefisso di...
2: Sì, no, non penso sia proprio... Non è nostro, insomma, ci informiamo da dove chiamano. Forse ci... Ma insomma ci vogliono proporre qualcosa. Allora, ti porto un attimo nella mia riccione.
3: È di Reggio Emilia il prefisso.
2: Ah, di Reggio Emilia. Quindi qualcuno magari che da Reggio Emilia ci sta cercando per darci delle
3: allora,
2: notizie.
3: Allora, amico di Reggio Emilia, se ci stai guardando in diretta, o amica, non so... Questo numero che tu stai chiamando è il numero per inviare messaggi.
2: Vuoi
3: Quindi
2: chiamarci?
3: Se vuoi utilizzare questo numero e mandarci un messaggino, digita
2: anche
3: pure
2: in
3: su
2: audio.
3: WhatsApp, anche audio messaggio. Altrimenti c'è uno 0541 785 785 che è il numero fisso e avrai anche tra l'altro l'onore di poter parlare direttamente con Matteo Moretto.
2: Esatto, è sempre molto contento.
3: Che è un po' il premio che diamo ai nostri più affezionati spettatori.
2: È così, anche durante l'estate quando c'era il gioco, no? Avevamo il nostro appuntamento estivo.
3: C'era gente che non voleva giocare, voleva solo telefonare.
2: Sì. Abbiamo regalato cene, aperitivi.
3: Perché arriva l'estate pieni di regali, poi arriviamo noi e nessuno.
2: Ma tu d'inverno vai a fare l'aperitivo tutti i giorni? Vai a cena tutti i giorni fuori? D'estate è più semplice.
3: Sì, perché c'è la crisi.
2: Regali una quindi costa meno mangiare fuori? C'è la crisi, oppure vuoi sostenere l'economia?
3: No, però posso dire una cosa, mi è capitato di uscire durante la settimana
2: quest'estate,
3: qualche giorno fa,
2: quindi ancora è estate,
3: esatto.
2: Dai.
3: Però obbligo di prenotare perché era tutto pieno. E quindi,
2: no, ma non fare quei discorsi tipici, cioè c'è la crisi, però i ristoranti sono tutti pieni, cioè no, da te no, da te no.
3: Però è vero, chiedo amici che ci seguite, vi è capitato di vivere questa
2: vabbè,
3: situazione?
2: Allora adesso ne racconto una anche io, perché
3: allora,
2: quest'estate ce l'ho avuta lì per un sacco di tempo e non avevo un luogo dove poterla raccontare. Tu sai che quest'estate c'è stata anche tanta, poi magari ne parleremo, adesso siamo appena all'inizio, però com'è andata questa stagione 2026? Vedremo i dati del turismo, vedremo i dati dell'aeroporto.
3: Ma tu hai dei dati personali?
2: Io ho dei dati personali.
3: Allora, andiamo su questi.
2: Perché, allora, si diceva che le persone c'erano, che i turisti c'erano, ma che non apprezzassero più di tanto la spiaggia. Quindi gli alberghi, io ho letto proprio una locandina un giorno, alberghi pieni, spiagge vuote. Che da una parte può voler dire tante cose, che ci siano turisti che magari sono attratti da altro, che non sia la spiaggia, quindi il nostro entroterra, la possibilità di fare delle esperienze, via dicendo. Io ho visto dei gruppi che con 43 gradi all'ombra visitavano i monumenti riminesi, erano lì con la gocciolina che gli scendeva, stranieri che dopo l'acchi, che erano, ascoltavano con grande attenzione una signorina che gli raccontava, una guida che gli raccontava dell'Arco d'Augusto, ma veramente era una giornata torrida, che diceva perché non vai in spiaggia. Comunque, la spiaggia è vuota, io sono andata una sola volta quest'estate.
3: Continua
2: in mare.
3: Ma
2: devi rispondere.
3: No, ma non è lo stesso numero.
2: Hai un altro? Sì. Quindi stamattina in tanti ci cercano.
3: Non lo so, questo è un numero di cellulare. Io
2: vabbè.
3: Non so se...
2: Allora, dicevo che quest'estate sono andata una volta in spiaggia, diciamo in modo strutturale. Volevo andarci, cioè, mi faccio una giornata proprio al mare, non lavoravo. Insomma, ho sono andati in 6 stabilimenti diversi della mia ricerca. Non c'era un posto da nessuno. È vero, era domenica, è vero che non l'avevo prenotato, ma proprio tutto sto svuoto non l'ho trovato.
3: Tutto sto svuoto?
2: Esatto.
3: Hai fatto un racconto così carino e poi mi finisci con tutto sto svuoto.
2: Però magari ci sono dei bagnini all'ascolto che mi dicono: ma sì, ma dove sei andata? Perché
3: questo
2: non c'era
3: è il
2: nessuno.
3: Momento della storia personale. No, se qualcuno vuole condividere con
2: no,
3: noi.
2: No, ci vuole anche.
3: Non so se chi ci sta chiamando al telefono vuole raccontarci di aver vissuto una situazione analoga.
2: Anche perché, a proposito di ieri mattina, non abbiamo avuto il tempo di parlarne, però rimanendo un attimo in spiaggia, qui ci facciamo seri. Sappiamo che ci sono alcune spiagge, non intere, ma la parte dell'ombreggio. Ho capito, però ieri mattina c'era l'intervista.
3: Sì, perché è una cosa che avevo pensato anch'io la scorsa settimana. Tu non c'eri.
2: Ah, vedi?
3: Ma era arrivato.
2: Ma non c'era neanche tempo reale, quindi.
3: No, non c'era neanche tempo reale. Allora, il comune di Rimini, ma anche quello di Riccione l'ha fatto, ha messo a bando le prime
2: a Rimini sono
3: 27
2: credo, a Riccione
3: forse
2: 14
3: d'ombreggio, quindi si parla di concessioni demaniali sulla spiaggia. Sappiamo che poi entro la primavera del prossimo anno dovranno essere definiti i bandi per tutto l'arenile. Per quanto riguarda Rimini, primi bandi relativi insomma alla Bolkenstein hanno riguardato quelle zone tra virgolette più facili, perché sono aree di solo ombreggio. Perché di solo ombreggio? Perché nella zona di Rimini Nord gli stabilimenti, almeno questi 27 stabilimenti, sono privati, quindi non
2: la parte
3: sul
2: delle
3: demanio,
2: cabine
3: ma la parte
2: sono
3: delle
2: private.
3: Cabine e la parte insomma dove ci sono i servizi è già in mano ad un privato, quindi si pensava che fosse una situazione più semplice, perché uno dice: ma chi vuole andare a gestire solo gli ombrelloni? In realtà 27 aree di ombreggio e 38 manifestazioni insomma di interesse, domande. Tra l'altro credo che proprio oggi ci sia l'apertura delle buste a Rimini, quindi non so se già in giornata ci saranno delle novità. Però sappiamo, questo perché ieri lo diceva l'ex presidente di Oasi
2: Giorgio
3: Rimini,
2: Mussone, che ha due bagni a Viserbella, mi pare il 45 e il 46, ma potrei sbagliare il numero.
3: Anche sulle sue aree, sulle aree insomma di cui lui è proprietario nella zona più a monte, ci sono state più offerte, tra l'altro anche da parte di gruppi milanesi
2: e
3: che
2: romani.
3: Hanno presentato delle richieste, anche se poi si può diventare concessionari solo di una area, quindi non è possibile accorparne, però c'è chi ha fatto domanda per più zone. Lui insomma sembrava piuttosto ottimista sull'esito, anche perché insomma il bando era anche costruito per cercare di dare una sorta di continuità senza mettere in dubbio la necessità di libera concorrenza, ma è ovvio che chi già gestisce la zona a monte di uno stabilimento abbia un qualche vantaggio per la gestione. Però insomma cercheremo di capire se ci saranno dei colpi di scena, se qualcuna di quest'area passeranno a qualcun altro, e quindi ci sarà la peculiarità di avere la zona a monte che fa capo a X e la zona degli ombreggi che fa capo a Y.
2: E quindi tu per andare a fare la doccia paghi al bagnino, per andare a prendere il lettino paghi ad un altro bagnino, anche lui, che però non ha neanche un cabinotto dove stare, cioè sta lì sotto il sole.
3: Io non vorrei, però dico una cosa forse sciocca e che non sta né in cielo né in terra, non vorrei che ci siano, magari ci potessero essere delle realtà che dicono: io mi prendo la zona di ombreggio e poi vado a dare la subconcessione a chi ha già quella a monte, quindi
2: non lo so se
3: lucrando,
2: si possa fare,
3: non so
2: se perché si
3: adesso
2: possa fare le
3: sulle zone bar accade così, sì, no? Perché
2: però
3: molte volte
2: non lo so se che
3: no,
2: le
3: non
2: nuove
3: so, io
2: regole...
3: adesso non ho letto il bando, magari questo non è previsto e l'auspicio è che sia così.
2: Mussoni dice che probabilmente riuscite a sapere, non so come, perché immagino siano buste chiuse poi quelle del però magari riuscite a sapere chi è interessato alle sue zone. Tra l'altro lui rimane fiducioso
3: anche
2: del suo progetto, però dice: una non praticamente non si capisce da dove sia, l'altra non si occupa di stabilimenti balneari, magari potrebbero effettivamente arrivare imprenditori che nella vita hanno fatto tutt'altro, non hanno mai neanche sondato l'ambito turistico.
3: L'esperienza nel settore sia uno dei criteri utilizzati. Anche
2: vedremo. Credo che questa apertura delle prime buste ci darà almeno un indirizzo. Ieri un'altra notizia che aleggiava sui quotidiani, sempre in merito alle concessioni, è che pare ci sia stata una chiamata
3: da
2: Roma.
3: Non aleggiava, ma aleggeva.
2: Esatto. Manco i comici, quelli che vanno a fare gli stand up nei locali.
3: Una volta che
2: nei locali
3: l'hai guardata, diventa Aletta.
2: Sì, va bene. è venerdì, ricordiamo che è venerdì. Comunque, insomma, dicevano che c'è stata questa chiamata da Roma per un incontro, per capire il bando tipo e quant'altro, ma ci sarà? Non lo so.
3: Ma il bando tipo c'è?
2: Ma sì, però, cioè, ma il bando tipo non si sa, cioè non si sa che...
3: Ma sai come si dice, vabbè, no? È un bando tipo strano.
2: È un bando un tipo
3: si
2: strano.
3: Si fa vedere, non
2: sì,
3: vedere.
2: Sì, esatto, non si sa bene che cosa abbia preso in considerazione.
3: Fatto
2: vedremo.
3: Il Consiglio
2: andiamo
3: di Stato,
2: a gestire una spiaggia, Andrea
3: Porazzi. Consiglio di Stato, sì, e chi viene? Vabbè, poi tu distordisci prima che arrivino all'ombrellone.
2: Esatto. Io faccio dalla segna stampa fine, quando uno arriva in spiaggia.
3: Perché uno di solito arriva e si mette la crema solare, le coperture, sì, una volta che si mette all'ombrellone. Se incrocia per strada la bagnina Simona,
2: sì,
3: che lo intorta per 30 minuti, prende l'insolazione prima ancora di andare a stendersi.
2: Guarda, è una pessima idea di me, ma va bene così. Resto un attimo nella mia riccione, perché questa notizia effettivamente un po' mi ha destato interesse. Perché? Perché durante l'estate si è sollevata una polemica in merito ad alcune pubblicità. Forse possiamo anche farla vedere questa notizia, perché ci aiuta a capire. Adesso la cerco, Matteo, te la mostro subito, così la facciamo vedere. Eccola qua. E allora, durante l'estate, sulla facciata del Rudere, che è l'ex hotel Savioli Spiaggia, che sì, speriamo veramente in un modo o nell'altro possa risorgere, campeggiava una pubblicità di e-cig, si dice così,
3: sigarette elettroniche,
2: esatto, e Azione, attraverso i rappresentanti del suo gruppo consigliare, aveva detto ma come, ma anche perché ricordiamo che a Riccione le affissioni delle pubblicità sono gestite dalla GEAT, che è la partecipata pubblica del comune, che proprio si occupa di queste attività. Sembrava che ci fosse, quindi, perché Azione dice ma come mai noi accettiamo pubblicità di questo tipo, che campeggiano anche con messaggi, sicuramente insomma incentivare in qualche modo il fumo, che sia anche elettronico, non è proprio il massimo, anche di fronte ad un'utenza più o meno giovane, e quindi chiedeva all'amministrazione di poter intervenire. Ma non era la prima volta, perché c'era già stato un altro caso, e in quell'occasione ricordo che l'amministrazione comunale, se non sbaglio proprio le parole della sindaca, aveva detto che c'era stato un errore, che quindi sarebbero state tolte. Poi arriva di nuovo questa pubblicità, una nuova sollecitazione da parte di Azione, ma non succede niente. Questo lo posso dire perché per diverso tempo, visto che è un luogo in cui io spesso passeggio, questa pubblicità è rimasta lì. Bene, in realtà probabilmente il regolamento non era così evidente. Perché dico questo? Perché l'amministrazione comunale ieri ha fatto sapere che sarà approvato un atto di indirizzo, anzi è stato adottato dalla giunta un atto di indirizzo politico-amministrativo che riguarda le facciate di edifici pubblici. L'obiettivo è orientare l'azione dei soggetti gestori affinché spazi, immobili riconducibili al patrimonio comunale o impianti gestiti dalle società partecipate non vengano impiegati per la diffusione di campagne pubblicitarie relative a dispositivi tecnologici per il consumo di tabacco o sostanze simili. Nel regolamento per le affissioni saranno inserite specifiche clausole ostative sanzionatorie all'interno delle future convenzioni. Si dice future perché alcuni contratti, si legge tra le righe, erano già in essere, e chiaramente quelli vanno ottemperati, giustamente, anche per evitare poi altri tipi di problemi. Ci sono le dichiarazioni della sindaca Angelini e dell'assessore Nicolardi che dicono la tutela della salute pubblica rappresenta un dovere prioritario, un impegno imprescindibile per la nostra amministrazione. Con questo atto vogliamo lanciare un segnale chiaro ed inequivocabile. Gli spazi pubblici della nostra città non possono essere vetrina per prodotti che arrecano danno alla salute. Quindi, secondo me è un po' tardi rispetto alle prese di posizione anche che c'erano state nei mesi scorsi, ma adesso almeno abbiamo un regolamento che vieta questo tipo di pubblicità.
3: Posso tornare un attimo sul tema bollo, ma non solo?
2: Ma certo, è una cosa che interessa le persone.
3: Sono due notizie che riguardano in modo particolare una delle forze di governo, che è la Lega. Ieri è arrivata adesso una nota congiunta dei deputati Morone e Crandoli. Che cosa dicono? Dicono che si lavora per estendere ulteriormente queste misure.
2: cioè allungarle, che
3: non so se estende, estendere in tempo
2: numero delle auto,
3: a livello strutturale
2: o, livello
3: o forse a livello
2: temporale.
3: Di numero di auto. E allo stesso tempo invece il ministro Salvini dice che nel prossimo Consiglio dei Ministri porterà un decreto per un ulteriore rinvio dello stop ai diesel Euro 5.
2: Sì, è vero, questo l'ho letto anch'io adesso, proprio sulle agenzie di stampa.
3: Esatto, ed è uscita proprio adesso, tra l'altro, e questo insomma un po' clima da campagna elettorale, perché tutti sono un pochino più moderati quando si ha inizio di legislatura, quando si avvicina la data del voto, ognuno poi inizia anche a strizzare l'occhio al suo elettorato. Dice: l'ideologia pseudo green di Bruxelles sta facendo danni, vorrei che lì ci fosse gente più equilibrata. E, insomma, ci dobbiamo abituare anche a questo, a queste uscite, perché poi ogni parte politica ha il suo elettorato di fiducia e deve in qualche modo tenerselo buono.
2: Vabbè,
3: no?
2: Certo,
3: e funziona così.
2: Funziona così. Voi chiaramente, se volete contattarci per dirci che cosa ne pensate,
3: se siamo il vostro elettorato di fiducia,
2: no, abbiamo il nostro numero di telefono che potete utilizzare per SMS e WhatsApp,
3: 337 511 336.
2: Oppure,
3: ma non per le telefonate, quelle che ci sono ripetutamente arrivate da numeri diversi, che invece vanno dirottate allo 0541 785 785. È anche facile da ricordare. Io saluto Giorgio che dice: buongiorno, è venerdì, io sono in fila all'isola ecologica. Calda.
2: Caldo?
3: Fa caldo anche lì.
2: Fa caldo
3: e
2: anche
3: poi salutiamo
2: ecologica.
3: Colomba che ci dà il buongiorno e il buon fine settimana.
2: Grazie, abbiamo saputo di un bell'incontro di ieri sera, mi sono arrivate, forse insomma avremo poi la possibilità anche di parlarne o di raccontare quello che è successo. Allora, noi a questo punto parliamo di sport.
3: Sì, ma questo poi non ci vieta dopo di parlare di altro.
2: No, ma certo, assolutamente, anche perché qualche minuto ancora a disposizione ce l'abbiamo, ma è tutto pronto per la Supercoppa Italiana di Basket di A2 e B nazionale.
3: Dove si gioca?
2: A Ravenna.
3: Lì c'è climatizzato?
2: Non lo so, sinceramente questa è una domanda che avremmo potuto porre al nostro Stefano Ravaglia, che ieri è andato alla presentazione dell'evento, che appunto nella sua Ravenna. Ogni tanto lo facciamo stare anche a casa per seguire.
3: Ma che non ci si abitui.
2: Che non ci si abitui troppo, infatti oggi sarà a Rimini, ma così ci racconta che cosa accadrà in questo evento di grande sport.
5: Nel cuore di Ravenna, sede per il secondo anno consecutivo dell'evento, è stata presentata la nuova edizione della Supercoppa Italiana di Basket di A2 e B nazionale. Al Pala de André, dal 18 al 20 settembre, 3 giorni di intensa pallacanestro con il trofeo che apre la stagione 2026-27. A fare gli onori di casa il sindaco Alessandro Barattoni davanti ai rappresentanti delle squadre partecipanti. Ci sarà anche RBR che sfiderà in semifinale Pesaro e in caso di vittoria se la vedrà con la vincente di Fortitudo Bologna Cividale per l'assegnazione della Coppa. Lo scorso anno la squadra di Dell'Agnello uscì sconfitta in finale proprio per mano della Gesteco Cividale del coach Stefano Pilastrini.
6: Ci arriviamo, speriamo, nella giusta forma e nella giusta maniera. Ci piace l'idea di giocare una competizione comunque così importante a inizio stagione. C'è alle spalle un grande lavoro della società, e non parlo di me stesso che sono l'ultimo arrivato, ma della società, di chi ha creato questa società, e questo aiuta tantissimo anche nei risultati. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime squadre del campionato. È inutile che pensiamo di vincere il campionato a mani basse, perché abbiamo fatto 2 finali, le 2 finali sono dimenticate, ci rimangono nel cuore perché sono comunque risultati positivi.
7: È una sede adatta, è una città sportiva da sempre, quindi appena abbiamo fatto la proposta al sindaco c'è stata subito una grande disponibilità, un'accoglienza e collaborazione.
8: Ecco, il basket di A2 è sempre più nutrito, sempre più partite, sempre più persone nei palazzetti. Che momento è questo per la seconda divisione?
7: Beh, ormai è a tutti gli effetti un campionato vero, molto, molto apprezzato sia dalle società che dai protagonisti, quindi atleti e allenatori, ma anche dai tifosi. Il girone unico ha cambiato completamente il campionato, non è più un campionato di formazione, il livello si è alzato, la qualità anche.
5: Un test importante per gli attori protagonisti, ma altrettanto speciale sotto il profilo dell'ordine pubblico.
9: Spero che, a differenza dell'anno scorso, verranno le tifoserie organizzate, perché è un supporto per le squadre, perché è un ritorno economico anche per la città, e sono certo che, dato anche il grande lavoro che hanno fatto, oltre che le forze di polizia, le squadre a sensibilizzare i rispettivi tifosi, sarà una manifestazione bella ed accogliente senza nessun problema. E vinca.
3: e vinca il migliore.
2: Ah beh, certo, così, no? Assolutamente.
3: Perché se uno dice e vinca, magari faceva il tifo per qualcuno. No, noi vi assicuriamo, cioè vinca il migliore.
2: No, no, no, diceva assolutamente così. Allora Andrea, adesso io ti do la ricetta. Intanto continua a chiamare. Possiamo dare questo telefono a Matteo, così poi magari ci pensa lui a rispondere ai nostri amici che ci cercano.
3: Tu dai la ricetta, allora facciamo così, siccome agevoliamo il nostro prode tecnico.
2: No, no, non volevo dare la ricetta, una ricetta.
3: No, io ti parlo di mutui.
2: Ah, va bene, tu perché io volevo
3: davanti a me una scheda.
2: Io volevo parlare di Carovita, pensa te, quindi in qualche modo siamo sì, allineati,
3: diciamo che ci sono gli aggiornamenti che arrivano puntuali tutti i mesi dall'osservatorio di Mutui Online, che fa un po' una classifica di quelle che sono le cifre legate al mutuo prima casa. Siccome abbiamo parlato delle difficoltà nel trovare ad esempio le case in affitto, ma insomma si trovano le case da acquistare a Rimini, ma l'ammontare è piuttosto alto, e allora ci sono alcune peculiarità di Rimini. Ad esempio, guardando a tutte le province dell'Emilia Romagna, quella riminese ha, per quanto riguarda il valore medio dell'immobile, il secondo valore dopo Parma. Si parla di 278.589 euro, che è il valore medio dell'immobile, con un importo richiesto che è il più alto in regione per quanto riguarda il mutuo. Si parla di 177.281 euro. Questa è la media, l'importo medio del mutuo prima casa richiesta, per una durata di 26 anni, sempre a livello medio, e questo un po' in linea. Un po' meno a Piacenza sono 24, un po' più a Forlì-Cesena sono 26,4 anni, ma insomma tendenzialmente la linea è quella. L'età media dei richiedenti, ecco, a Rimini i richiedenti sono quelli un pochino più in là con gli anni, perché hanno più di 42 anni.
2: Ah, caspita.
3: Quindi vuol dire che tu hai 42,2 anni
2: di media,
3: il mutuo per 26 anni, finisci di pagare quando ne hai 68 abbondanti.
2: Dai, quando sei in pensione forse.
3: Esatto. Quando sei in pensione finalmente puoi dire questa è ufficialmente,
2: fai il brindisi per dire questa è casa mia.
3: Fai il brindisi con la camomilla e
2: esatto.
3: Qualcosa di leggero, perché poi
2: beh, certo, perché sennò poi non è il caso. Allora, questi sono i dati sui mutui. Allora Matteo, lasciamo i mutui, ma parliamo sempre di vita e di Carovita, perché in questi giorni vi abbiamo dato quelli che sono i dati relativi alle ipotesi di aumenti annui della spesa anche dei rimanesi.
3: Sì,
2: si
3: sì,
2: parlava
3: sì,
2: di
3: sì,
2: circa 1.300 euro in più. Questa mattina l'Arresto del Carlino va a fare un'intervista al presidente di Federconsumatori Graziano Urbinati.
3: Sì.
2: E Graziano Urbinati cerca, possiamo farla vedere questa pagina, Matteo, così di dare o comunque di offrire, ma secondo me insomma nulla di nuovo sotto il sole, ma può essere utile comunque andare a dare qualche numero e qualche numero percentuale su quelli che sono i rimedi contro il caro vita. Cosa si fa per cercare di limitare la spesa? Tipo tu, Andrea, che cosa fai per cercare di limitare la spesa? Cioè il costo della spesa?
3: Ma fare la spesa nel discount.
2: Esatto, esatto. Una cosa che ad esempio io faccio e che vedo qui, tu ne hai detta una, io dico l'altra, è quella di andare a vedere anche o in determinati scompartimenti o anche in frigoriferi ad hoc i prodotti che sono in scadenza. Che magari prima ci stavi sempre molto attento, ma io avendo una spesa molto legata al quotidiano, quindi io faccio spesa per la sera, per la cena che devo preparare, insomma poi avere, che ne so, la mozzarella che scade lì a due giorni non cambia niente, perché comunque sono certa che la mangerò in quella data. Ecco, le due cose che ci siamo detti, quindi la spesa al discount e anche magari fare attenzione ai prodotti, alle scadenze, quindi anche con qualche sconto, sono due prassi tipiche delle persone che vivono a Rimini, ma credo un po' in tutta Italia, quindi siamo assolutamente in linea.
3: Io sto cercando notizie.
2: Cosa
3: per
2: dice?
3: Una domanda che ci è arrivata.
2: Molto bene, io intanto, tu non sei distratto, io intanto vado a leggere alcune dichiarazioni proprio di Graziano Urbinati. Che cosa fanno le famiglie del ceto medio, non quindi le famiglie più in difficoltà o chiaramente neanche quelle che non devono neanche fare i conti con la spesa, perché che spendano 100, 150, 200, poco cambia sul loro budget mensile. confrontano i prezzi della grande distribuzione, scelgono il supermercato più conveniente. Oltre il 50% dei riminesi, e qui lo vediamo anche in grafica, quando va a fare la spesa cerca promozioni ed offerte. Quindi prendi il detersivo quando è in sconto, compri anche un determinato tipo di carne quando vedi che c'è questa possibilità. Si guardano i volantini, si scelgono i prodotti scontati, non si scartano quelli vicino alla scadenza. Le persone tendono anche a fronte di molti supermercati che sul territorio sono aperti, a scegliere quelli dove ci sono prezzi più convenienti. Ad esempio, un'altra cosa che va, cioè secondo me questo numero può essere letto in tanti modi diversi, però pare ci sia stato anche in questa indagine fatta da Federconsumatori un calo del consumo della carne del 16%. La carne di qualità costa, non è una scelta salutista, bensì un obbligo, e quando il conto della spesa sale, alcune scelte finiscono per essere riviste, certi prodotti vengono sostituiti con alternative meno costose. Io credo che in ogni famiglia ci sia questa attenzione a quanto si spende, perché effettivamente adesso anche qui siamo nei luoghi comuni più totali, vai, spendi 50-60 euro e torni a casa con una sportina dove dicevi ma mangio un paio di giorni qua, e quindi anche questa indagine fatta da Federconsumatori può essere utile. Diteci se avete anche voi dei metodi per cercare di risparmiare sulla spesa.
3: Allora, io adesso invece ti dico che,
2: vai, che
3: c'è un amico
2: che cosa è arrivato, che domanda è arrivata,
3: una
2: è
3: se oggi o domani ci saranno repliche del basket.
2: Allora, ancora non si sa, caro amico, perché appunto nel pomeriggio sarà presa questa decisione in merito proprio alla partita di Supercoppa, quindi appena lo sapremo evidentemente faremo tutti i nostri media notizia di questo, quindi sul sito ma anche nel nostro telegiornale.
3: Poi c'è Colomba che fa una domanda che immagino molti si stiano facendo, sempre sul tema del bollo, che è un po' l'argomento di questi giorni. Dice: per l'esenzione del bollo, chi ha una vettura e un ciclomotore, il bollo è esente solo per il mezzo più piccolo, le moto sono escluse a prescindere? Allora, sono andato sul sito dell'ACI e ci sono alcune tipologie, e posso dire che nel caso una persona abbia, una sola persona ha un'auto che rientra nella tipologia sotto gli 80 kW e una moto, il beneficio spetta per l'auto ma non si aggiunge l'esenzione della moto. Quindi se di proprietà di Simona Molazzani ci sono un'auto,
2: no, io sono una moto.
3: Vabbè, era un esempio,
2: ma vabbè, non
3: un'auto, una moto, in automatico non paghi il bollo auto.
2: In automatico
3: credo sia l'esenzione,
2: se non
3: in auto
2: pago il bollo
3: adesso,
2: della moto
3: adesso vado a
2: se non mi arriva proprio la richiesta di pagamento.
3: No, se tu hai un'auto e una moto, in automatico non ti arriva quella dell'auto e continui a pagare la moto.
2: Ho capito, benissimo. Nel caso mio, che ho solo una moto...
3: Però la cosa che va... perché deve depistare? Cioè, perché devi rendere non chiare delle cose quando uno cerca di spiegare?
2: Tu vedi come esempio, ma io non sono quell'esempio, quindi mi perdo poi. È sempre
3: l'altro
2: venerdì,
3: tema
2: Andrea.
3: È che non è la famiglia il punto centrale, ma è il singolo contribuente. Quindi se una famiglia ha moglie e marito che hanno due auto, tutte e due non ricadono ricadono all'interno della franchigia degli 80 kW, quindi sono sotto gli 80 kW, nessuno dei due paga il bollo per l'auto.
2: Ma anche se perché insomma non sono tantissime le persone che hanno due auto di proprietà, un'auto e una moto sì, due auto di proprietà insomma solitamente magari in famiglia ce ne ha, se si è i figli, la moglie, il marito, però non lo so, vabbè.
3: Il comunicato del governo però non indica un modulo, un portale o una scadenza per presentare la domanda eventuale, ma non descrive neanche un meccanismo automatico di riconoscimento.
2: Beh, ancora forse è presto, magari questi dettagli li avremo quando si andrà a definitiva approvazione.
3: Non è quindi possibile fornire già se ci sarà una procedura da seguire o se sarà un qualcosa di automatico, così come adesso è automatico il fatto che dalla regione ti arriva la richiesta di pagamento. Nella prima ricostruzione che è stata fatta, quindi bisognerà capire cosa dirà poi il documento ufficiale, compare poi anche il requisito del veicolo regolarmente assicurato, quindi forse c'è la necessità anche di dimostrare di avere regolarmente pagato le assicurazioni, le RC auto di anno in anno. Nel frattempo quello che si può fare in questo momento per sapere se ci si dovrà muovere o no è andare a guardare sul libretto l'alimentazione del mezzo e i kilowatt di potenza. Questo è fondamentale perché poi insomma sulla base di questo, quando ci saranno i chiarimenti, uno si potrà eventualmente muovere.
2: Bene, grazie Andrea. Vedi,
3: prego,
2: hai fatto una domanda. No, ma io sono stata attentissima,
3: sì, però
2: poi tu
3: poi
2: utilizzi me come,
3: ma
2: come esempio.
3: Tu, devo prendere esempio lo schermo che hai dietro.
2: Prendi Matteo Moneretto, che secondo me ha sia una moto che una macchina di proprietà.
3: Matteo Moneretto non è inquadrato,
2: vedi?
3: Invece a te ti posso indicare.
2: Poi io mi perdo, quindi io c'ho solo la moto.
3: Non è possibile.
2: Vabbè, abbiamo detto che è venerdì.
3: Non è possibile.
2: Diamo
3: è
2: una buona notizia per gli amici di Cattolica. Andiamo quasi a chiudere la nostra trasmissione, però ci tengo perché lì veramente è stato fatto un grande lavoro di riqualificazione per il Parco della Pace, che per tanti periodi è stato considerato un po' un luogo non proprio di ottime frequentazioni. Ecco, c'è stato un lavoro di riqualificazione, ci sta anche adesso facendo stanno facendo delle attività, ad esempio vengono posizionate 70 nuove panchine fatte con la plastica riciclata, c'è tutta una zona che si sta realizzando anche per i più piccoli, anche con dei giochi inclusivi. Bene, tutta questa riqualificazione, che mi sembra abbia un costo di circa 150.000 euro, andrà a concludersi, altre attività erano già state fatte e poi ci sarà una grande festa tra poche settimane, una festa proprio per dire come quel luogo è un luogo della comunità, anche un po' restituita alla comunità, perché come spesso diciamo le riqualificazioni anche degli spazi verdi diventano anche un'occasione per ridare una vita diversa alle realtà, e quindi ben venga, siamo contenti di queste novità.
3: 10:15 minuti, si chiude la prima settimana di Tempo Reale, ma tra poco inizierà e poi si chiuderà anche la prima settimana di Faccio Cose Vedo Gente con Max Alberici e Matteo Moneretto. Noi non resta che salutare e ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, i milioni e milioni. C'è stata veramente una lotta per le telefonate.
2: Telefonato, esatto.
3: Argomenti interessantissimi. E noi ci ritroviamo lunedì.
2: Ci ritroviamo lunedì, vieni, no?
3: Boh,
2: vediamo. Buona giornata.
10: Tempo Reale. L'informazione in diretta.

0: Ultima puntata della settimana di questa inizio nuova stagione di Faccio Cose Vedo Gente, venerdì 18 di settembre.
1: Ma io saluterei anche i nemici e le nemiche.
0: Ma sì, noi guarda siamo che... democratici, salutiamo tutti, sì, assolutamente tutti.
1: Poi dai, guarda, da quando ieri hanno annunciato che verrà tagliato il bollo nel 2027,
0: sì,
1: sono tutti più buoni.
0: Sono tutti più buoni, davvero. Io sì, ieri ho sentito soltanto cattiverie.
1: Vabbè, ma dopo dai. E invece sono tutti più buoni.
0: Sono tutti più buoni, sì. Mm-hmm. Conosco amici che ieri hanno messo sui social,
1: sì,
0: le foto del libretto della macchina.
1: Tutti sopra gli 80 kW.
0: 81 kW. No. Quando arrivi. Perché sai, già 100-110, sì, ok, sì, c'è sì, un macchinone.
1: 81.
0: Ma se c'hai 81 kW, c'hai quella carogna che ti sale proprio qua dietro.
1: Un po' di dubbio adesso. Devo
0: bisogna andare a guardare. Bisogna
1: è un po' come
0: guardare.
1: Quando prendi una multa per eccesso di velocità, limite 50, e tu facevi 52.
0: Quella roba lì, sì. O quando ti fermano che sei passato col giallo appena passato, cioè appena arrivato il giallo tu eri in mezzo all'incrocio e passi e ti dicono lei signore è passato col rosso. Mi è capitato una volta, mi è capitato una volta. Va bene, allora 337-511-336 per tutti i vostri messaggi a commento delle notizie di oggi, anche se ci volete far sapere quanti cavalli ha la vostra macchina. Sembra che sia diventato veramente una delle motivazioni principali per cui svegliarsi la mattina e guardare sul libretto. Io 74.
1: Intanto devi trovarlo il libretto.
0: Sì, a parte che devi trovarlo, poi devi capire dov'è P2, il codice è il P2. Dovete andare al codice,
1: sì,
0: P2.
1: P2,
0: lì ci sono i cavalli. Io stamattina ci ho guardato 74, ho fatto
1: potrebbe bastare anche guardare nel certificato dell'assicurazione.
0: Sì,
1: ci dovrebbe essere scritto proprio i cavalli dell'auto.
0: Assolutamente sì, sì, sì.
1: A controllare, mi hai fatto venire.
0: No, bisogna andare a vedere, perché poi ancora non ho capito se è una sospensione per il 2027 o è strutturale. Adesso, cioè dal 2027 in poi non si pagherà,
1: guarda,
0: più.
1: Si vede,
0: perché questo cambia molto,
1: si vede che tu hai gli occhiali. Che sei lì, che
0: no, ma non l'ho capito, perché qualcuno dice una roba, qualcuno dice un'altra. Polazzi gliel'ho chiesto, ma stamattina ha fatto boh.
1: Allora, se non sbaglio,
0: Giorgia
1: ha detto: stiamo lavorando per far diventare questa modifica strutturale.
0: Ok, quindi ancora non è ufficiale. Diciamo che per ora è
1: non
0: solo per il prossimo
1: questa
0: anno.
1: Responsabilità. Intanto nel 2027 godiamo di quegli 80-100 euro in più.
0: Va bene, va bene, va bene. Ok, ok. E che poi se uno ha due macchine,
1: cioè
0: risparmia
1: due
0: di
1: persone,
0: più il ciclomotore,
1: no?
0: Insomma, si risparmia un pochino di più. Va bene, giornata di grandi uscite musicali, ce ne sono un paio che vi regaleremo in quest'oretta più o meno insieme. Partiamo però con un grande successo, con Sade.

0: Faccio cose vedo gente, venerdì 18 settembre direi musica di gran classe.
1: Sì, era un po' che non dicevi né vellutata,
0: né musica di gran classe. Sì,
1: vabbè,
0: però
1: c'è
0: effettivamente
1: qualcuno che lo dice sempre.
0: Ma certo, ma poi che... ragazzi, però quando si parla di Sade è vellutatissima, è sempre di gran classe. Allora, parliamo di gioventù perché secondo il Ministero della Salute il Giappone è il numero di persone con 100 anni o più che ha, insomma, il numero maggiore, diciamo, che ha superato per la prima volta quota 100.000, cioè in Giappone ci sono più di 100.000 ultracentenari.
1: Però
0: ragazzi, che bello, che meraviglia.
1: Sono anche però non sono tantissimi in Giappone, o sì?
0: Beh, no, sono tanti. I giapponesi sono tanti, sì, sì, sì. Cioè, tu pensa che Tokyo è credo la metropoli più grande al mondo a livello di densità di popolazione, di abitanti, se la gioca con New York, per cui sì, sono tanti. Non è molto vasto, però è molto densamente popolato, effettivamente. Il numero più alto al mondo, 107.677 centenari, che è veramente tanto, l'88% sono donne. La donna più anziana è Kishimoto Fuyu, di 114 anni, no, sta a Kyoto.
1: Kishimoto.
0: Sì, mentre l'uomo più anziano è Kato Hikaru, di 112 anni, di Kumamoto.
1: Vero.
0: Il Ministero della Salute ha detto: siamo molto felici che così tante persone vivano una vita lunga, sana e attiva, citando ovviamente i progressi della tecnologia, della medicina ovviamente, ma anche il fatto che lo stile di vita in Giappone sia molto diverso da quello, diciamo, occidentale, perché effettivamente intanto hanno una dieta molto diversa dalla nostra, quindi molto basata su verdure, pesce, riso, quindi non tanti alimenti ultraprocessati, che poi ci sono e si trovano dappertutto, però evidentemente non entrano così tanto nelle loro abitudini alimentari, soprattutto delle persone che non sono più giovanissime, sono abituate a mangiare, diciamo, in modo molto più sano. Effettivamente i residenti di età pari o superiore a 65 anni rappresentano il 30% della popolazione. È una nazione un po' come noi, abbastanza anziana.
1: Il Giappone
0: in generale.
1: Sì, nemmeno quando pensi al Giappone viene in mente la coppietta di anziani,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: cammina,
0: sì,
1: in mezzo a questi posti meravigliosi.
0: Ma che meraviglia.
1: Comunque 122 milioni,
0: 122 milioni di abitanti.
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì, sì.
0: Quindi c'è il doppio dell'Italia.
1: Sì, il doppio dell'Italia.
0: Pochino, sì, sì, più o meno c'è il doppio dell'Italia, a fronte di una di un territorio che non è così tanto più grande del nostro. Però effettivamente è decisamente molto densamente popolato. Però effettivamente, dai, noi siamo molto contenti.
1: Ma
0: ecco,
1: certo,
0: cioè,
1: ma...
0: bisognerebbe prendere esempio da loro dal punto di vista alimentare. Poi soprattutto la cosa bella è che in Giappone sono tutti molto abituati a tenersi impegnati anche quando vai in pensione, no? C'è un sistema molto efficiente per cui le persone, diciamo, che sono retired, che sono in pensione, non è che stanno a casa a guardare la De Filippi o la televisione o
1: seduti
0: o
1: con
0: Milo
1: la sedia
0: Infante
1: a guardare la strada,
0: no,
1: per
0: no.
1: vedere chi passa.
0: Sono attive perché vengono, diciamo, impiegate ad esempio nel fare attraversare la strada i bambini che vanno a scuola, oppure insomma vengono impiegati, sono impiegati e lo fanno anche molto volentieri, per cui questo sicuramente ti tiene molto giovane. Li mettono sui cantieri,
1: certo,
0: a guardare, a controllare un po'.
1: In Italia avevano fatto un esperimento simile, se
0: è vero,
1: comune che assumeva questi pensionati a controllare a segnalare semplicemente cosa non andava nella città.
0: Sì, ma è comunque tenersi impegnati è una cosa che tiene anche molto molto giovani, effettivamente, perché poi se tu ti fermi davanti alla TV o comunque non fai niente di particolare, ti svegli, fai colazione e poi perdi del tempo così dopo una vita che hai lavorato,
1: è dura.
0: Sì, piano piano poi ti spegni molto più velocemente, ma questo ce lo dice la medicina, effettivamente. Quindi bravi giapponesi, noi andiamo avanti con la musica, vi regaliamo Gianna Nannini.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

0: Il signor Michael Cretu con il suo progetto Enigma Return to Innocence. Siamo tornati agli anni 90, 10:39 su Radio Icaro, su Icaro TV con Faccio Cose Vedo Gente in quest'ultima puntata della settimana, 18 di settembre. La grande platea televisiva internazionale è rimasta spiazzata da un intervento che diciamo vede come protagonista una bravissima attrice inglese che ama molto l'Italia. Lei si chiama Helen Mirren, sicuramente premio Oscar per The Queen, ma insomma poi ha fatto, è una grandissima attrice che ha fatto cose mirabili nella sua carriera. Era in onda insieme a Jimmy Fallon nello show appunto di Jimmy Fallon, e mentre Jimmy Fallon stava facendo il suo monologo lei l'ha interrotto perché insomma lui stava parlando di tifosi più o meno caldi effettivamente, no, di qualunque sport, e lei l'ha interrotto e ha detto: io sono tifosa del Lecce. E quindi Helen Mirren, sono una tifosa sfegatata del Lecce, squadra italiana di calcio. Noi siamo i tifosi più volgari, ha detto. Forza però, Lecce, mo, saranno contenti, amici, sì, di Lecce, che bello. È diventato immediatamente virale questo siparietto sui social network, quindi sappiamo che Helen Mirren tifa Lecce. Non ho capito perché, però, perché fa strano
1: magari
0: sentire.
1: Andrà sempre in vacanza lì, no? Quindi sai, quando sei in vacanza ci vai tante volte, dopo entri un po' nel tessuto del
0: ma sì, territorio, ma sì. No? Allora io leggo che lei e suo marito hanno deciso di acquistare, ma tempo fa, un po' di anni fa, 20 anni fa, una masseria a Tiggiano,
1: vedi.
0: E quindi l'hanno ristrutturata, l'hanno trasformata nella loro dimora del cuore, e quindi ovviamente si è innamorata del Salento e quindi ovviamente tifa Lecce. Questo è uno dei motivi, ma sono andato a vedere anche, ci sono tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo, attori, cantanti, sportivi internazionali che tifano e sono sfegatati per le squadre italiane. Ad esempio Hugh Grant tifa per il Como. L'abbiamo visto molto spesso anche a vedere le partite del Como. Io non so se...
1: Quindi c'è,

0: ci va Giovanni, vabbè, Amilcare,
1: sì, Hugh Grant e George Clooney, che c'ha la villa lì. Non so se il fatto che ci sia George Clooney, voglio dire, sia un aggancio. Però ad esempio Hugh Grant è tifoso del Como, Spike Lee e Katy Perry sono tifosi nerazzurri.
0: Davvero?
1: Ne pensa.
0: Che bello.
1: Guarda, il tennista Novak Djokovic e Kobe Bryant, Djokovic non l'ha mai, diciamo così, tenuto nascosto. Kobe Bryant era tifoso del Milan, ad esempio, e così come Djokovic. Ma insomma, Kobe Bryant è cresciuto in Italia, ha giocato in Italia, parlava un italiano perfetto, per cui ci sta che amasse una squadra italiana, in questo caso il Milan. Molti attori di Hollywood amano ad esempio la Roma. Matt Damon, Will Smith, Timothée Chalamet, Kim Kardashian è una tifosa della Roma, da magica Roma.
0: Cioè, ragazzi, queste sono persone che con la paghetta settimanale sistemerebbero tutti i conti delle squadre di calcio italiane.
1: Sì, indubbiamente sì. Okay,
0: tifi il Como.
1: Sì.
0: E dici, guarda, vi do un aiutino.
1: Vi do un aiutino, rifacciamo gli spogliatori.
0: Ah, sì.
1: Sì, compriamo palloni. Russell Crowe, l'attore premio Oscar Russell Crowe per Il Gladiatore, è un noto sostenitore biancoceleste. Tifa a Lazio.
0: A Lazio?
1: A Lazio, a Roma, a Lazio. E invece Robert Del Naya, dei Massive Attack, è un tifoso del Napoli. Ma pensa, ma vedi un po'. Non so se qualcuno di voi che all'ascolto ci può...
0: Stavi parlando di Banksy, quindi.
1: Ma è Robert Del Naya, non so se è proprio lui.
0: Non si sa.
1: Robert Del Naya.
0: Si vocifera.
1: Quello dei Massive Attack.
0: Sì.
1: Ma non è venuto fuori chi è?
0: Era venuto fuori, però...
1: Non è lui, cioè, però.
0: Bah, chi lo
1: non
0: sa.
1: Non è lui.
0: Scusa,
1: questa cosa di Banksy, veramente, ormai...
0: Ma puoi svelare chi è?
1: Ma infatti chi se ne frega. L'importante è che faccia delle belle opere.
0: Certo.
1: E che sostenga, in questo caso, il Napoli.
0: Sì.
1: Però se volete segnalarci qualche, non lo so, no, qualche tifoso particolare, no? Magari, non lo so, un attore, un cantante che vive dall'altra parte del mondo, che però tifa una squadra italiana, 337-511-336.
0: O la vostra squadra preferita.
1: Anche perché no.
0: Chi tiferà il Rimini?
1: Beh,
0: ci sarà qualche...
1: Ma un sacco.

0: Qualcuno diciamo ha funzionato più degli altri.
1: Sì,
2: è
1: diciamo che
2: decisamente bene.
1: Vabbè, diciamo che non hanno fatto solo quelle. Questa è la loro più famosa, ma poi ne hanno fatte altre. Però dai,
0: pensi, Paola Chiara viene.
1: Sì, sì, indubbiamente
2: pensi
1: questa è quella
2: Berti?
1: Che. Beh, fica Bacchava, però dopo ne ha fatte tantissime.
2: Certo,
1: anche
2: certo,
1: altre,
2: certo.
1: Beh,
2: è quello che ti rimane qui, Max. È quello che ti
1: sì,
2: rimane
1: sì,
2: qui.
1: Sì, quello che rimane più nella testa della gente.
2: Della gente,
1: effettivamente.
2: Della gente.
1: Tra l'altro, Paolo l'ho vista ieri sera in giuria nella nuova edizione di
2: sempre
1: X-Factor.
2: Sempre in forma, Paolo.
1: Mamma mia, sempre in forma. Ma poi, ragazzi, dal punto di vista musicale, è una che sa un sacco di cose. Perché non l'ho mai associata. No? Hanno sempre fatto del pop molto leggero. Mm-hmm. E quindi tu dici, ma vabbè. E invece musicalmente, ragazzi, Paola è una di quelle che studia, che sa un sacco di cose. Ma devo dire che anche Irama,
2: bravo, il nuovo giudice,
1: è quello che è cambiato, perché insomma non c'è più Achille Lauro, è stato preso, il suo posto è stato preso da Irama. Beh, anche Irama, il problema di Irama è che non si allaccia la camicia,
2: non si allaccia,
1: se l'ha sempre sbottonata fino alla panza.
2: Ma, dai,
1: ma chissà come mai.
0: Su quello sono d'accordo, per il resto è ancora un pochino sottotono, secondo
1: dici?
0: Me.
1: Beh, perché sì, queste perché sono le audition, adesso poi devono andare
0: poi
1: live.
0: È appena arrivato.
1: È vero, sì,
0: no?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: sono gli altri giudici che un po', no?
1: Sì, sì, sì, inizia, sì.
0: Adesso inizieranno.
1: Inizieranno. Il più scatenato di tutti è Gabbani.
0: Sempre.
1: Gabbani, ragazzi, cioè quando poi tira fuori le freddure. Sì, anche Jake La Furia. Però Jake La Furia è già un pochino più. Cioè, Gabbani proprio si lascia andare molto, molto spesso. Tra l'altro, è credo la prima volta. No, la prima volta no, però mi ha fatto specie conoscere e sapere che nel tavolo dei giudici di questa edizione di X Factor, due giudici sono nati a Carrara.
2: Ah.
1: Perché sia Gabbani sia Irama
2: sono nati a Carrara.
1: Sono nati a Carrara, sono toscani.
2: Ah, pensa.
1: E fa strano, ecco. Certo, cioè, certo. Gli altri due sono milanesi. Quindi, però non è una grande notizia. Però due giudici su quattro che sono di Carrara. Un po'.
2: Irama non sento neanche molto.
1: No, tanta inflessione toscana no. Però insomma è nato a Carrara.
2: Molto bene.
1: Continuiamo a parlare velocemente di musica, perché hanno ufficializzato la presenza di Madonna dopo 23 anni al ritorno appunto degli MTV Music Awards. Sarà proprio lei ad aprire l'edizione 2026 dei Video Music Awards di MTV, che io manco pensavo li facessero più.
0: Infatti,
1: perché MTV, cioè, non esiste ancora. Sì, però insomma di musica non fa praticamente più niente. Ma il prossimo 27 settembre a Los Angeles, quindi praticamente la settimana prossima, insomma, tornano i Video Music Awards e a aprire questo show ci sarà di nuovo Madonna, che si ripresenta dopo 23 anni. Ricorderete sicuramente la sua performance appunto di 23 anni fa insieme a Britney Spears, pardon, e a Christina Aguilera. E poi si diedero dei bacini così, e quelle sono immagini, diciamo
2: che non ci togliamo più dalla testa.
1: Cioè, beh, sono passate un po'. Sono passati 23 anni. Era già una roba molto, molto. Tempi molto, molto lontani. E così, a tanti anni di distanza da quella esibizione, anche Madonna era un'altra persona.
2: Guardando.
1: Ho visto le immagini adesso. Tra l'altro, in questi ultimi giorni la possiamo vedere in televisione, perché è testimonial di una ditta che fa cosmetici.
0: Sì.
1: È conciata in faccia come non ho fatto fatica a riconoscerla, pensavo che fosse una roba fatta con l'intelligenza artificiale.
2: Diciamo che non è proprio come
1: è un po' un filo costruita, un filino costruita.
2: Mm-hmm.
1: Sì, poi ovviamente avrà usato il make up di quella ditta cui fa pubblicità, che farà miracoli evidentemente.
2: Me lo auguro.
1: Cioè, ragazzi, però effettivamente in faccia non è più quella di un tempo.
2: No,
1: ecco.
2: Io quando vedo i video, sai, lei che magari viene in Italia, fa il giro a Napoli,
1: con
2: tutte le guardie del corpo intorno, lei tutta bassì, mi fa molto.
1: Un po' sì.
2: Mi fa molto, vado a comprare i fiori da portare.
1: Un po' sì.
2: No? Cioè, la signora magari anziana che fa il suo giretto.
1: Un po' sì.
2: Dà un po' quell'idea.
1: Un po'
2: così,
1: sì. Un po'
2: mi dispiace.
1: Sì. Poi, ovviamente, quando va sul palco si trasforma completamente ed è un istrione. Però è sempre Madonna, voglio dire. The Queen of Pop. Mm-hmm. La rivedremo tra una settimana ai Video Music Awards. Molto.

0: che ne ha reso insomma una versione molto molto elegante. Michelle and the Gioccello insieme a Cat Power con la loro versione di Don't You Want Me. Invece oggi, dicevamo, è giornata di uscite di novità musicali, effettivamente ce ne sono un paio, diciamo, molto succose. Ve le faremo vedere, anzi una ve la facciamo vedere subito, ve la raccontiamo subito, l'altra tra un pochino dopo le news. Il 23 di ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini, rimaniamo a casa nostra, nella nostra bella regione, a Bologna. Il suo nuovo album, dicevo, esce il 23 di ottobre, si chiama Amateur, e lui dice: io torno a fare il ragazzo ribelle, diciamo, così, cambio pelle completamente.
1: Ha incontrato la Vespa?
0: Sì, è probabile. Dice:
1: sai come si chiama questa, vero? Crisi di mezza età.
0: Beh, vabbè, adesso vabbè, dai, secondo me Cesare Cremonini non la passa la crisi di mezza età. Passa, no, cioè, nel senso, magari anche artisticamente forse, ma sì, diciamo, dai, che per il resto non mi pare uno che sia in crisi di mezza età. Non lo so. Comunque lui dice: tolgo la maschera dell'artista e torno esordiente. Il nuovo album uscirà tra un mesetto, il 23 di ottobre. Amateur, trainato da questo singolo che esce oggi. Come e che si chiama

0: Team Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, attacco nella notte in Arabia Saudita contro la base aerea di Taif, oggetto di diversi raid dove è presente personale italiano. Non ci sono nostri militari coinvolti, ma nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base. Lo ha fatto sapere stamane il ministro della difesa Crosetto, che ha seguito nella notte tutti gli sviluppi della vicenda. E l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea, proprio per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani diventato cruciale con il blocco ancora in corso a Hormuz. Lo ha annunciato Crosetto. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Intanto, una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque dello stretto di Hormuz. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin. Votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo si concluderanno domenica alle 18. Il Pentagono valuta un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC citando alcune fonti locali secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense dispiegato in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio anche maggiore. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare con questa iniziativa campagna elettorale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento di mezzogiorno.

0: Col nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Florence and the Machine con la loro versione di questo classicone degli anni 90, You Got the Love di Candy Staton, cantato da Candy Staton. Allora, quanto costa il pane al chilo in Italia? Se lo sapete, lo sapete quanto costa un chilo di pane?
1: Stiamo parlando di pane dal fornaio?
0: Sì, sì, pane comune.
1: Distribuzione.
0: Comune, dal fornaio, diciamo dal fornaio.
1: Al chilo.
0: Più o meno, sì, si va dai 3,5, poi ci sono alcuni pani particolari, insomma, che costano anche un pochino di più.
1: Sì.
0: Negli Stati Uniti, a New York, si vende una pagnotta particolare che costa 40 euro al chilo. E uno dice, ma è d'oro? Ma avete tolto il bollo, adesso devo, devo spendere un sacco di soldi per comprare il pane?
1: Ma la farina è fatta tritando delle banconote?
0: Guarda, potrebbe essere, perché nel cuore di Manhattan è solo, praticamente solo in quei posti lì si vendono queste robe di super mega lusso. Anzi, leggo che c'è la fila per andare a comprare sto pane. Un chilo e mezzo costa 60 euro, quindi insomma, fatti i conti, 40 euro al chilo più o meno. Pane di segale che io non apprezzo, l'ho assaggiato, a me rimane un po' pesantuccio.
1: Sai, un conto è mangiare magari quella tartina di pane di segale,
0: ma una fetta di pane di segale, ragazzi, ci vuole un po' di stomaco, per, perché è un po', come si dice da queste parti, tamugno. È un po' così. Buono, però, per acquistare questo pane c'è la fila. Lui che lo produce si chiama Martin Auer, è un panificatore austriaco di una famiglia che fa il pane da generazioni, e questo pane è diventato a New York uno status symbol, perché ovviamente le mode partono da lì. Il panificio non è un classico panificio, è un negozio, una boutique, dicono. È aperto il 10 di settembre, siamo al 18, possono già chiudere, perché se vendono una pagnotta a 60 euro al chilo, ragazzi.
1: Ma quanto hai venduto oggi? Solo 4 kg, 5
0: esatto,
1: kg, no?
0: Esatto. Uno dice, vabbè, ma cos'ha di speciale questo pane per farlo diventare così virale?
1: Spiegacelo.
0: Intanto il costo del pane negli ultimi anni, anche dalle nostre parti in Italia, è aumentato e non poco. Che uno dice, vabbè, costa 3-4... Un po' di anni fa costava di meno.
1: Sicuramente.
0: Anche nella grande distribuzione.
1: Sì, no, sì.
0: Costava
1: sì,
0: un po' di meno.
1: Quei buoni pani che arrivano congelati da chissà quale paese. Poi supermercato.
0: C'è un supermercato di
1: sono buonissimi.
0: Intanto, questa particolare pagnotta, questa panetteria, infatti, non vende tanti tipi di pane, ma vende solo quello, e ci credo, perché se lo vendono a 60 euro al chilo, possono vendere anche solo quello. È fatto con farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. Perché l'impasto viene fatto fermentare naturalmente per 24 ore e lasciato riposare prima della vendita. Ma non funziona così anche con tanti altri tipi di pane che devono stare lì.
1: Quelli che lavorano col lievito male, lievita così, lavorano a questi.
0: Sì, non è una grande novità.
1: Anche più lenti, ecco.
0: Sì, forse magari sta a lievitare anche più di 24 ore,
1: sì.
0: Ma non per questo poi lo vendono a 60 euro, insomma. E il tempo, il quarto ingrediente, dice che fa la differenza. Una pagnotta grande, piatta, una crosta scura, la mollica è umida e compatta, il gusto è maltato, leggermente acidulo.
1: Quindi mi mangio una fetta di pane duro, un po' acido e stopposo.
0: Sì. Ma in questa boutique del pane viene venduto anche a fette, perché con quel che costa uno dice, ne compro una fetta sola giusto per assaggiare. Te lo spalmano sopra col burro e l'erba cipollina, o caviale, creme, marmellate, altri condimenti. Metà pagnotta $30, un quarto $15, e invece se volete una fetta $6. Che mamma mia.
1: Ma quindi ti vai a fare una fettina da $6, ma solo di pane.
0: Solo di pane.
1: Poi sopra ci metti un po' di burro, un po' di caviale.
0: Sì, sì.
1: Vuoi non spendere quei 20-25
0: euro? Esatto. Poi spendi quei soldi, c'hai più fame di prima, evidentemente. Però ti sei mangiato il pane di questo signore, che comunque ha ragione lui, alla fine ha vinto lui. Martin Auer, un panificatore austriaco che fa il pane da generazione. Lui da Graz ha deciso di trasferirsi a New York. Evidentemente gli è andata molto bene. Che vogliamo fare? Tra le tante novità che escono oggi, ve l'abbiamo promessa, la nuova canzone di Annalisa con Madame Amica.

0: Pizza, una canzone che era già presente nell'album in versione soltanto Annalisa, nell'ultimo album di Annalisa che si chiama Ma Io Sono Fuoco. Adesso è arrivata la versione con Madame ed è appunto un singolo nuovo che abbiamo regalato questa mattina. Faccio cosa vedo gente, continuiamo a parlare di cibo dopo il pane.
1: Vedi che...
0: perché andiamo a, a occuparci di pizza.
1: Ah, ok. Che è sempre un companatico.
0: Sì.
1: Cioè, la pizza, dai.
0: Sì, sì, se no, nel senso che è sempre una di quelle cose che bene, quando te la mettono davanti non
1: avanza,
0: dici mai di no.
1: La usi come pane.
0: Sì,
1: il giorno
0: la usi
1: dopo.
0: Come pane il giorno dopo, assolutamente. Anzi, alcune poi fredde sono ancora più buone.
1: Sono d'accordo.
0: Sì, alcune versioni. La nuova geografia della pizza mondiale, cari amici, passa dalla Gran Bretagna perché nella capitale inglese ha la sede, la pizzeria Napoli on the Road, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Per la prima volta Londra è in vetta. Molto Uno bene. Dice: ma non è possibile che un locale inglese, britannico, londinese abbia scalzato Napoli. In realtà sì, ma perché il pizzaiolo, il titolare, è comunque italiano ed è casertano.
1: Questo
0: insomma,
1: non vuol dire che
0: stare.
1: Faccia la pizza più buona del mondo, ricordate.
0: No,
1: i pizzaioli sono quasi tutti.
0: Sono egiziani, sì, no? Sì, assolutamente sì. Lui si chiama Michele Pascarella, che arriva dopo una crescita costruita tra Italia e il Regno Unito, casertano, si trasferisce nel 2011 oltre Manica, inizia preparando pizze sulle strade londinesi, poi, come in tanti, apre il suo locale e questo suo locale è riuscito ad arrivare in testa alla classifica del Top Pizza World 2026. Dietro c'è una pizza napoletana, si chiama così il locale di Anthony Mangieri a New York, Confine di Mario Ventura e Francesco Capece a Milano, e l'Italia è presente nella parte alta con tanti altri locali, insomma, in giro, sparsi per il nostro paese, ma diciamo la vetta quest'anno è andata a Londra, sempre però con tutti imprenditori italiani, cioè alla fine è così. Ah, c'è anche Tokyo che porta due locali nella top 10. Hong Kong si piazza sedicesima con Fiata, si chiama così il nome del locale, e invece a Seul c'è un locale, insomma una pizzeria, che si chiama Spacca Napoli.
1: Ah beh,
0: bello, però
1: perché
0: ci vorrei andare.
1: È anche quella in una via stretta,
0: sì,
1: lunga, che
0: l'hanno
1: chiamata anche loro Spacca Napoli.
0: Sì, però effettivamente è bello che tanti personaggi, no, che si sono fatti le ossa e hanno fatto tanta pasta, diciamo così, tanto impasto in Italia, poi abbiano successo in tutto il mondo con quello che è evidentemente l'alimento italiano, il cibo italiano più famoso al mondo.
1: A me
0: dai.
1: Preoccupa un po' la pizza, diciamo la pizza di casa, la pizza speciale del ristorante Fiata, della pizzeria Fiata,
0: perché ci
1: sarà
0: la fiatella,
1: la fiatella
0: sopra.
1: Fiatella.
0: Useranno l'aglio e basta.
1: Aglio, cipolla,
0: solo aglio,
1: magari un mischione di cose buone italiane.
0: Comunque,
1: chi lo sa.
0: Se volete segnalarci qualche pizzeria che ha attirato la vostra attenzione, che non fa parte di questa classifica, noi siamo pronti a dare risalto e magari poi anche andarla a provare. Sì, sì.

0: did you come from Cannaggio?
1: Se la pizza è il cibo salvacena, questo è il disco salvapista.
2: Ah, questo è il disco salvapista.
1: Questo è uno dei dischi salvapista. Quando ci avete la pista vuota in una serata che non sta andando bene, mettete su Cotton Eye Joe e qualcuno sicuramente viene in pista a fare il balletto.
2: Sai, quando ha detto l'ultima frase di chiusura della canzone, cosa mi è venuto in mente? Vamos alla playa.
1: Ah, beh, certo, ci attacchi quello, certo, sicuramente sì, ma poi
2: lì.
1: Sì, sì, cosa sì, ma lì? certo. Che uno dice, ah, vabbè, ma è un brano country, manco per idea, nel senso, l'originale è un brano country popolare americano, ma questi erano svedesi, facevano finta di fare gli americani, ma erano svedesi, non c'entravano veramente una mazza.
2: Anche a loro
1: è appropriazione
2: bene,
1: culturale, vedi? Mamma mia,
2: non
1: sì,
2: non è che stai lì a dire, però non è il country originale.
1: No, no, è vero, è vero. Poi a quegli appassionati di country, se tu gli fai sentire Cotton Eye Joe,
2: ti piglia male,
1: ti tolgono il saluto, e se ti va male ti corrono anche dietro, effettivamente, perché non c'è niente di più distante nonostante queste atmosfere. Però effettivamente i Rednecks ci hanno costruito sopra una carriera, perché poi oltre a quello hanno fatto un singolo dopo simile, si chiama Old Poppin' an Oak, era praticamente la stessa canzone, ci hanno marciato un po' e poi sono finiti, sono andati
2: che
1: via.
2: Ci hanno costruito sopra anche la casa per il
1: ma tantissimo. Andiamo a Singapore, vi saluto belle signore, perché nel mondo si leggono sempre meno libri e a Singapore hanno deciso di correre ai ripari promuovendo una campagna molto singolare a Singapore. Per incentivare i cittadini a leggere, a Singapore regalano soldi se dimostri di leggere i libri per almeno 15 minuti al giorno invece che fare il doom scrolling sui social network.
2: Al posto che essere pagato per fare i quiz sul telefono, fare
1: sondaggi, quelle robe lì,
2: ti pagano per leggere.
1: Sì, la campagna è stata organizzata in collaborazione col Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore, durerà fino alla fine del 2026, monitorando le attività di lettura sul sito del governo. I cittadini si devono registrare e accumulare punti che poi appunto verranno scattati. Ogni 15 minuti avete 20 monete virtuali e una volta che si è arrivati a 1000 monete, quindi insomma alla fine non ci vuole neanche tantissimo, si può riscattare il premio in denaro. Ovviamente pare che la cifra sia simbolica, ma a forza di simboli poi magari si possono mettere simbolo qua, simbolo là. Per vincere un dollaro di Singapore, che equivale a 70 centesimi di euro, bisognerà registrare 50 sessioni di lettura, una al giorno. Però effettivamente potrebbe essere un incentivo. Poi magari decidono di aumentare un po' anche la posta.
2: Ma i soldi vengono dopo. Vuoi mettere quella cultura che
1: ecco, esatto, è così che bisogna
2: giorni,
1: prenderla.
2: 10 minuti,
1: Giusto, bisogna prenderla così. È una iniziativa molto molto particolare che, insomma, non lo so come la prenderanno gli amici di Singapore. Ieri abbiamo detto che il primo ministro di Singapore è il più ricco al mondo, è il politico che guadagna di più al mondo, e poi gli dà 70 centesimi per leggere dei libri.
2: Ma forse lui legge dalla mattina alla sera, ecco, H24, certo, sì, per tutti i giorni
1: legge l'estratto conto
2: forse
1: della banca, probabilmente.

0: quanto penso a te.
1: Grazie Laura, che pensi a me. Noi pensiamo sempre a te.
2: Ma noi sempre. Sì, sì. Per un motivo o per un altro.
1: Sì, sì, sì, noi pensiamo sempre a te, cara Laura. Anche quando è ora di andarcene, perché sono le 11:27, qui ci buttano fuori, quindi sì. Ce ne andiamo, torniamo lunedì.
2: Lunedì, buon fine settimana.
1: Ciao a tutti, buon fine settimana!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro,

0: Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del nostro radiogiornale con la cronaca. Nei consueti controlli delle pattuglie della polizia stradale, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica nel giro di pochissimo tempo. Sulla statale 16 Adriatica, nel territorio del comune di Rimini, una pattuglia ha controllato un autocarro condotto da un sessantenne che ha fatto registrare un tasso alcolico pari a circa il doppio del limite consentito. Gli agenti hanno proceduto all'immediato ritiro della patente di guida e, come previsto dalla norma, hanno invitato il conducente a contattare una persona di fiducia idonea alla guida, alla quale affidare il veicolo. La sorpresa è arrivata all'arrivo della persona indicata dal conducente. La donna, una 53enne, cugina del trasgressore, è giunta sul posto alla guida di un'auto, ma nel corso delle procedure di identificazione e della verifica dei requisiti è risultata a sua volta positiva all'etilometro, facendo registrare un tasso alcolemico di poco superiore a quello del parente. Per entrambi i conducenti, residenti nel riminese, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Ai due non è restato altro da fare che contattare un ulteriore parente, questa volta sobrio, che ha assunto la custodia di entrambi i veicoli. Ancora cronaca, il Tribunale Collegiale di Rimini ha condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione un arbitro internazionale di scherma di 46 anni di origini siciliane. L'uomo è stato ritenuto colpevole di aver molestato nel maggio del 2021 una schermitrice di 16 anni all'interno di una stanza d'albergo a Riccione, sfruttando il suo stato di alterazione alcolica. La ragazza era poi riuscita ad allontanarsi fuggendo dalla camera. L'imputato ha sempre respinto le accuse, mentre la difesa punterà all'appello dopo il riconoscimento dell'ipotesi più lieve di violenza a fronte dei 5 anni richiesti dal PM. L'arbitro era già stato coinvolto in un caso analogo alle Olimpiadi di Tokyo, quando fu sospeso per 30 giorni dalla Federazione Italiana di Scherma dopo che una giovane collega lo aveva accusato di molestie, vicenda conclusa con un patteggiamento. Parliamo adesso di una rovinosa caduta dalle scale di una RSA di Rimini che era costata la vita ad un anziano ospite in carrozzina. Per il tribunale monocratico non ci sono colpevoli. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Un tragico incidente avvenuto nel luglio del 2023 alla casa di riposo Quisisana a Rimini si è chiuso senza responsabilità penali. La vittima, Maria Rosaria Onorati, di 76 anni, soffriva di demenza senile ed era costretta su una sedia a rotelle.

0: 34 anni e la responsabile della RSA, una 47enne rumena. Nel corso del procedimento, gli eredi della vittima sono stati risarciti del danno dalla compagnia assicurativa della struttura. La vicenda penale invece si è chiusa davanti al GUP di Rimini Alessandro Capodimonte con il proscioglimento di entrambi gli imputati. Per l'ossa, assistito dall'avvocato Giampaolo Colosimo del Foro di Rimini, è stato emesso non luogo a procedere per l'impossibilità di formulare una previsione di condanna, mentre la responsabile, difesa dall'avvocata Eleonora Ciliberti del Foro di Milano, è stata assolta perché il fatto non sussiste, come richiesto anche dalla stessa pubblica accusa. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni.
1: I familiari dell'albergatore riminese che ha perso la vita in seguito ad un incidente sulla statale nel giugno scorso hanno deciso di presentare denuncia contro gli odiatori del web. Quanto accaduto, infatti, aveva scatenato sui social commenti e insulti inaccettabili. Ce ne parla Simona Mulazzani.
2: Dolore che si aggiunge a dolore è quello che stanno sopportando i familiari dell'albergatore riminese Marco Galvani, deceduto dopo un tragico incidente avvenuto sulla statale 16 lo scorso 29 giugno all'altezza del Lobi. Galvani era rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone mentre si trovava a bordo del suo monopattino ed era aspirato dopo due giorni di agonia all'ospedale Bufalini di Cesena. La notizia dell'incidente, circolata sui social network, aveva messo in moto una macchina di odio da tastiera. Decine i messaggi diffamatori e gli insulti, soprattutto legati al mezzo su cui viaggiava Galvani. Un'onda disgustosa che ha colpito in modo profondo la compagna e il figlio dell'albergatore, che hanno deciso di affidarsi agli avvocati Alessandro Pierotti ed Ettore Coppola per tutelare la memoria e la dignità del loro congiunto contro gli odiatori del web. I due legali hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica con l'auspicio che possano essere identificati gli autori dei contenuti diffamatori. Alcuni sono già stati individuati. Le indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dell'incidente sono ancora in corso e nessuno, spiegano gli avvocati, può arrogarsi il diritto di sostituirsi agli organi inquirenti. Mentre l'albergatore lottava sul letto di morte e subito dopo il decesso, la famiglia ha letto commenti inaccettabili pubblicati su Facebook da decine di utenti, in molti casi residenti a Rimini. Osservazioni diffamatorie, attacchi personali e in alcuni casi veri e propri auspici che l'epilogo dell'incidente fosse fatale. Ma internet non è una zona franca. Pubblicare un insulto online equivale giuridicamente a pronunciarlo in una pubblica piazza e le responsabilità civili e penali degli autori sono le stesse.
1: Arrivano novità sul futuro del Palasport Flaminio di Rimini. A rivelarle è stato il primo cittadino a margine di una iniziativa organizzata dal gruppo SGR. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Andrea Polazzi.
3: Un sistema di climatizzazione per trasformare il vecchio Palasport Flaminio di Rimini in una struttura più moderna e accogliente per i tifosi di basket e non solo. Da tempo si discute di un restyling dell'anziano impianto, oggetto di un ampliamento di capienza nell'estate 2025, ma a complicare le cose spesso è il fatto che la struttura sia di proprietà provinciale ma gestita in comodato d'uso dal comune. Ora però qualcosa si muove e la fonte è certamente attendibile. Il sindaco di Rimini, Jamil Saregolvad, nel saluto rivolto in apertura del seminario organizzato dal gruppo SGR, ha rivelato a sorpresa che è in fase di progettazione un intervento di manutenzione straordinaria, definito impegnativo, per dotare il palazzetto di un sistema di climatizzazione che consenta finalmente, dopo decenni, ha detto, di assistere alle partite di playoff, quelle che si svolgono nei mesi più caldi, con un'adeguata temperatura al suo interno. Ovviamente non accadrà dall'oggi al domani, ma neppure sembra in tempi troppo lunghi. Tra reperimento risorse, progettazione e bando di gara per affidamento lavori, ha spiegato il primo cittadino, ci vorrà un anno di tempo per il suo avvio. E proprio il GSE, società pubblica che gestisce e promuove i servizi energetici e che era il tema del seminario, sarà fondamentale nel garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa. Quindi gli appassionati di basket riminesi dovranno avere ancora un po' di pazienza, ma magari tra un paio d'anni potranno tifare anche nei mesi caldi senza rischiare la disidratazione.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
4: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: In blu 2000 news.
1: Colpito un caccia italiano in una base saudita, nessun ferito, Italia pronta a difendere i nostri mercantili nel Golfo. Resta alta l'attenzione dopo le provocazioni russe in Lituania, la premier Meloni avverte non bisogna rispondere a Mosca. E intanto in Ucraina la guerra non si ferma, urne aperte in Russia per le elezioni, Trump non esclude accordi commerciali con Mosca. Studente tredicenne accoltella la sua insegnante, è successo stamane a Roma, la vittima non è in pericolo di vita, il minore voleva firmare tutto con il cellulare. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Nel Golfo regna ancora la massima incertezza. L'Italia pronta una missione, un jet tricolore colpito in una base araba. Massimiliano Cochi.
2: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Tahif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Le provocazioni russe ai confini dei paesi della NATO tengono alta l'attenzione. Ieri, come abbiamo sentito dai titoli, le parole della premier Meloni: non bisogna rispondere alle sollecitazioni di Putin. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
3: Eccoci, buongiorno Ugo. Molto di nuovo possiamo dire sul fronte orientale. Lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto, motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin. Parole quelle della presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia. Sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina, da Salvini che invita a collaborare con Mosca, Conte fino a Vannacci che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse. Al Parlamento europeo appena tre giorni fa un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere, un chiaro riferimento alla Russia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: E ora Israele, dove il premier Netanyahu apre la campagna elettorale. Da Gerusalemme in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, ha puntato tutto sul tema sicurezza il primo ministro israeliano Netanyahu. Ieri sera, inaugurando questa campagna elettorale con il Likud, il suo partito, ha ripetuto che va portata a termine la missione di abbattere il regime iraniano, distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di volere fare concessioni territoriali mentre il suo governo acquista territori e non li cede. In questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare i conti col più grave fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele, quello del 7 ottobre di 3 anni fa, e con anche l'accusa di esserne stato informato in precedenza senza aver fatto nulla per evitarlo. Restano aperti di fatto tutti i 7 fronti di guerra, e nonostante formale cessate il fuoco, la versione israeliana continua a colpire a Gaza, dove un altro comandante di Hamas è stato ucciso questa notte, e sul fronte del Libano questa notte l'esercito italiano ha tirato colpi di artiglieria contro 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio libanese. Resta il nodo del disarmo di Hezbollah e della difficoltà dell'esercito libanese nel prendere il controllo del territorio dove sono asserragliati i miliziani sciiti filoiraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste. Andrea Domaschio.
5: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un'insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto stamane nell'istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Settore delle telecomunicazioni in agitazione contro le decisioni dell'Unione Europea. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia a Telefonica, da Deutsche Telekom a Liberty Global, contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles e la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione Europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Torniamo alla cronaca con un blitz anti-usura, 2 gli indagati, Marco Bergamaschi.
7: Per gli agenti della squadra mobile, le 2 persone, entrambe romane, avrebbero preso di mira numerosi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali. Si sarebbero infatti spacciati come intermediari e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni e usura. Lo avrebbero accertato gli stessi agenti della squadra mobile, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, in un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote è stato localizzato il 15 settembre scorso. Si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie nel mondo. Ci sono anche le eccellenze italiane. Beatrice Bossi.
8: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane nell'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali grazie per averci seguito.
9: Radio Icaro.

0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima di colpirla gli ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante in ospedale sotto shock, ma non in pericolo di vita. Il ragazzino aveva un cellulare collegato a un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un suo compagno. Ora è in caserma con i genitori. Colpito nella base aerea di Taif in Arabia Saudita un Eurofighter italiano, un velivolo nella base presente personale italiano per l'operazione Inherent Resolve. Nessun militare è stato coinvolto, così il ministro della difesa Crosetto.
1: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Taif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Sono stati rinviati a giudizio due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono a novembre del 2024. Il processo è stato fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina e si è scatenato un nubifragio, in particolare nell'area nord della capitale. Pesanti disagi alla circolazione, con auto costrette a procedere a passo d'uomo. Nubifragi anche a Firenze e a Palermo. C'è allerta maltempo su Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Papa Leone è atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane all'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Benvenuti, ben ritrovati, buon venerdì 18 settembre 2026, l'ultimo appuntamento delle parole dell'estate e per la settimana e per questa stagione, poi dalla prossima riprenderemo con la stagione autunno-inverno. Anche il nostro Sabino D'Alessandro sta scegliendo, oltre che le canzoni ovviamente per l'autunno-inverno, i capi d'abbigliamento, quelli giusti per l'autunno-inverno, perché ormai non si sa più come vestirsi, ragazzi. Il mattino presto un po' frescolino, anche la sera tardi, poi durante il giorno riesplode il caldo, l'estate è l'afa, diciamo la verità. Com'è il tempo delle vostre parti, raccontatecelo, avrete capito, c'è Mister Sabino D'Alessandro in regia ad accompagnarci per queste due ore ricche di informazione musicale, con i concerti in primo piano tra poco, anche quelli del weekend, quindi segnalatemi tante cose belle da fare dalle vostre parti, nella vostra città, nel vostro borgo, anche per il prossimo fine settimana, non solo per musica ma anche eventi culturali di vario tipo. Diretta @radioinblu.it, aspetto le vostre mail. Intanto Antonello Venditti.

I grandi classici che non mancano mai, come questo di Tracy Chapman. Buon pomeriggio di venerdì, allora siamo pronti con il listone dei concerti per oggi e anche per il weekend. Quindi oggi Francesco Renga vi aspetta ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. Edoardo Bennato sarà a Milano al Mind Live Theater. Modena City Ramblers, appuntamento a Trezzo sull'Adda, provincia di Milano, al Live Club. Andiamo avanti con Frankie Energy MC in questa giornata del 18 a Torino all'Hiroshima Mon Amour. E poi Emma Nolde, vi segnalo il suo live a Napoli al Teatro dei Piccoli. Gianni Morandi sarà protagonista domani 19 settembre al Wave Summer Music a Catania e presso la Villa Bellini. Giusy Ferreri sarà in provincia di Messina a Raccuja in Piazza del Popolo, mentre invece Giorgia vi attende al Lido di Jesolo in provincia di Venezia al Palazzo del Turismo. C'è una rassegna dal titolo Rocce Rosse Blues che si tiene all'Anusei in Ogliastra, area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco, dove ci sarà il concerto dei Nomadi domani sera a partire dalle 21:30. Loredana Bertè a Palermo al Teatro di Verdura domani sera, domani anche Raffa Terni al Palaterni in Viale dello Stadio, e poi sabato Ricco anche ad Assago, Milano, Unipol Forum per Riccardo Cocciante. L'appuntamento a Taormina, ritorniamo in Sicilia con il Teatro Antico dove ci sarà il live di Diodato. Continuiamo anche con Eugenio Finardi a Torino in Piazza Arbarello, l'appuntamento per lui a partire dalle ore 21 del sabato. Ermal Meta a Taormina Messina, anche lui al Teatro Antico a partire dalle ore 21. E poi chiudiamo con la segnalazione di questa rassegna dal titolo Dallo Sciamano allo Showman, dove ci sarà Davide Van de Sfroos a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia al Teatro San Filippo. Ovviamente aspettiamo tutte le vostre segnalazioni anche per il fine settimana molto ricco anche alle parole dell'estate, in cui vi elencheremo degli appuntamenti da nord a sud da vivere a livello musicale, culturale, anche di solidarietà. Intanto questa di Sombra, My Body Isn't Ready.

fanno anche le imitazioni al pomeriggio. Dovremmo mettere un microfono nascosto, soprattutto in regia. Vabbè, tralasciando questo e anche la bella canzone di Sombra appena ascoltata, Swim Blue 2000, parliamo di novità discografiche. Sapete che poi al venerdì ascoltiamo nuovi singoli, come tra poco anche quello di Malika Ayane, quindi rimanete con noi. Però ci sono anche tante altre novità in uscita, come questo duetto tra Annalisa e Madame, che hanno annunciato questa super collaborazione già qualche giorno fa attraverso i social. E oggi è uscito Amica, questa nuova versione del brano di Annalisa, uscito un anno fa e contenuto nell'album Ma io sono fuoco. Avrei solo bisogno di un'amica, ha scritto la cantante ligure annunciando la collaborazione con Madame. Amica è un brano che mette in musica questo dialogo immaginario con un'amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento, e quell'amica fondamentale e preziosa è diventata Madame, che dopo aver pubblicato il suo terzo disco dal titolo Disincanto, certificato disco d'oro, porta ancora una volta la sua scrittura dalla poetica inconfondibile. Amica diventa questo manifesto al diritto di essere anche fragili, malinconici, magari anche del tutto sbagliati nella vita. L'annuncio è arrivato attraverso questo post condiviso qualche giorno fa sia da Annalisa che da Madame, ovviamente su Instagram. Ma non è finita qui, tante le news musicali che poi insomma analizzeremo insieme, anche per quanto riguarda le anticipazioni delle classifiche dell'estate nella prossima ora.

La finestra in Negramaro, siamo ritornati al 2007 con questa canzone, siamo nelle parole dell'estate in cui, vi ho detto, ci sono tante uscite discografiche, già da questa settimana ne cominciamo a parlare e a sentire, soprattutto un disco nato in questo caso senza fretta, senza scadenze, senza bisogno, coltivato lasciando che le canzoni arrivassero e trovassero il loro posto. Parliamo del nuovo di Malika Ayane, che torna 5 anni dall'ultimo progetto discografico con Cicale, questo album di inediti che esce proprio oggi, 10 brani nei quali osserva l'amore ma anche il cambiamento e soprattutto il tempo che passa. Lei ha raccontato, diciamo, la genesi, la creazione di questo album. Ho iniziato a scriverlo 4 anni fa, quando ho avuto voglia, ha detto Malika, di raccogliere le canzoni senza sapere quando, come, perché sarebbero uscite. Ed è un lavoro di agricoltura, è strana questa, no? Corrispondenza con il lavoro dell'agricoltore, in cui lo sguardo sulle cose è la vera sostanza, un processo creativo, insomma, diverso dal passato, che si concretizza anche con questo singolo di lancio dell'album che ascoltiamo subito. Detto tra noi, Malika Ayane. We'll be right back.

0: Dura notte di Ben Harper, ritorniamo a parlare, anzi entriamo virtualmente, anche fisicamente lo faremo, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, uno dei più importanti del nostro paese ed è a Milano, e parliamo di un grande evento, di una Open Night 2026. C'è Camilla Rossi Lineman con noi, coordinatrice partnership internazionali del museo. Buon pomeriggio Camilla, benvenuta.
1: Ciao, benvenuti, buongiorno a tutti.
0: Allora Camilla, c'è grande fermento in occasione di una notte che è molto importante per tutti i ricercatori e le ricercatrici.
1: Allora sì, assolutamente, noi siamo molto felici come museo di avere questo momento speciale da celebrare con voi. Il venerdì 25 settembre l'Europa celebra quella che è nota come la notte della ricerca, dei ricercatori e delle ricercatrici, ed è un momento speciale perché è un momento per incontrare proprio il mondo della ricerca a tu per tu. Quindi anche noi come museo abbiamo un fitto programma, vogliamo
0: esatto.
1: Parlare di questo?
0: Si aprono le porte per una straordinaria serata, lo ricordiamo fin da subito, a ingresso totalmente libero, giusto, gratuito?
1: Giustissimo.
0: Ok, dalle 18 alle 23:30 c'è veramente di tutto, non possiamo parlare di tutto ovviamente in 10 minuti o poco più, però si dialoga attivamente, diciamo, anche con incontri one to one, giusto, con ricercatori appassionati della scienza, ricercatrici che sperimentano proprio con un confronto spontaneo e diretto tutte le varie tematiche e soprattutto i settori della nostra vita.
1: Giustissimo, giustissimo. Diciamo che il museo è molto noto a Milano per i laboratori, le attività, è aperto sempre ai bambini dai 3 ai, ti direi, 110 anni, ma questa notte è veramente particolare perché con noi abbiamo tantissimi ospiti, abbiamo tantissime ricercatrici e ricercatori di degli ambiti più vari, ora magari ne citiamo qualcuno,
0: sì.
1: E l'idea è proprio quella di incontrarli, di avere con loro un momento in cui parlare, in cui sperimentare, in cui dialogare, in cui diciamo avere risposte a tutte quelle curiosità che magari ci vengono anche quando leggiamo i giornali, quando ascoltiamo la radio, quando sui social ci parlano dei temi che davvero ci riguardano tutti e tutte.
0: Esatto, quindi sono momenti anche di riflessione, Camilla, su tematiche importanti come le sfide del nostro tempo, anche tutto quello che stiamo vivendo, ecco, praticamente.
1: Sì, sì, guarda, ti dico, questa Open Night in particolare cade nel bicentenario della morte di Alessandro Volta, tanto che questa edizione della notte si svolge proprio nell'ambito di un'iniziativa uh-huh. Che si chiama 200 volte Volta, la forza dell'energia condivisa, che è stata voluta, diciamo, dalla Fondazione Alessandro Volta con il sostegno di Fondazione Cariplo, e in quest'ottica noi parliamo anche proprio di elettricità, per esempio, e
0: sì.
1: di energia. Uh-huh. Scusatemi.
0: Sì. Prego, prego Camilla, tranquilla. Allora, di energia, allora, è un po' come una sorta di figura, la possiamo abbinare a un'illuminazione verso il futuro.
1: Assolutamente, sì, la serata tra l'altro è organizzata anche con il network dei Musei dei Futuri, quindi l'idea è proprio partire dalla ricerca del passato, dalla ricerca del presente e andare a guardare quelle che sono le nostre immaginazioni, gli immaginari e le prospettive sul futuro. Parlando di elettricità e di energia, per esempio, ti faccio un esempio,
0: sì.
1: Ci saranno degli short talk, ci sarà Michele De Nigris, che è il direttore del Dipartimento Sviluppo Sostenibile Fonti Energetiche di RSE, ci sarà un altro sorta di proiezione di video podcast che sempre parla dell'eredità scientifica di Alessandro Volta, ma ci sarà anche modo di sperimentare dentro uno dei nostri laboratori, il laboratorio di chimica, la costruzione proprio di una della pila di Volta stessa. Quindi diciamo andiamo a tracciare questi. Ovviamente ci sono molti altri temi scottanti, come tu già anticipavi, non possiamo fare a meno di parlare ad esempio di intelligenza artificiale,
0: certo.
1: Ecco, su questo ci saranno sicuramente molti momenti,
0: molti confronti, che perché credo che poi sia un argomento anche abbastanza divisivo, no? C'è chi l'apprezza, c'è chi un po' meno, però devo dire che se presa con le giuste dosi può essere anche utile.
1: Sì. Sì, diciamo che più che adottare un atteggiamento di pro o contro una tecnologia, quello che cerchiamo di fare è proprio di incontrarla e di guardarla sotto più punti di vista, sotto da molteplici prospettive, per cui tra l'altro si parla di intelligenza artificiale, ma ovviamente questo è uno strumento, quindi è applicato a moltissimi ambiti del sapere. Come tu citavi, ci saranno alcuni incontri diretti, quindi ci sarà la possibilità di sedersi banalmente a un tavolino con alcuni di questi ricercatori, di queste ricercatrici, e parlare un po' anche di intelligenza artificiale sotto vari punti di vista. Abbiamo l'Università Bocconi, per esempio, che ci parla proprio degli impatti sociali, abbiamo Mattia Chiesa del Centro Cardiologico Monzino, che invece ha un approccio un po' più legato alla salute, abbiamo dei ricercatori del JRC di Ispra che ci parlano di adolescenti, di chatbot, eccetera.
0: Insomma, molto articolato, sì. La tecnologia viene praticamente declinata in varie discussioni, in vari talk. E poi comunque l'Open Night, devo dire che è l'occasione giusta per quelli che non fossero mai stati nel vostro museo, di vale la pena di entrare anche gratuitamente in questa occasione per fare delle visite guidate alla scoperta delle cose bellissime che sono contenute all'interno. Ci sono degli oggetti veramente iconici.
1: Sì, assolutamente, si può entrare e fare quello che un po' ci dicevamo.

0: solito non sta al museo, ma che sarà presente. Quindi diciamo tanti modi per esplorare, sì, anche e capire gli oggetti.
1: E poi la bellissima osservazione del cielo notturno, no? Con le stelle, i pianeti, le nebulose, si studia tutto.
0: Sullo spazio abbiamo tantissimo, perché, sì, abbiamo gli astrofili che ci guidano un po' a guardare il cielo, nel guardare il cielo, quindi assolutamente avremo questa fortuna, a meno che non sia proprio
1: una brutta una serata,
0: nuvola, ma comunque loro ci saranno. Ci sarà un bellissimo spettacolo del a Pura Diego, dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo, proprio uno spettacolo. Ci saranno due talk di Franco Ungaro e di Michel Lavagna per parlarci un po' della missione Artemis, no? Del perché stiamo cercando di tornare sulla Luna, del come lo facciamo, del come costruiamo queste basi, costruiremo eventualmente queste basi, e anche tanti ricercatori del Politecnico di Milano con cui parlare.
1: Fantastico. Poi il tutto condito anche con la musica e food and drink, non dimentichiamo che c'è anche l'opportunità di bere e mangiare. Anche
0: non dimentichiamo,
1: quello
0: importantissimo per lo spirito e per il corpo.
1: E
0: cioè,
1: la musica anche che accompagna piacevolmente questa visita.
0: Sì. Sì, la musica, avremo un DJ set, ci sarà però la musica anche in veste di protagonista proprio della ricerca.
1: Ah,
0: ti dico
1: bello.
0: Questo perché abbiamo anche qui dei musicisti, abbiamo tutta una serie di appuntamenti sulla musica e il coding, abbiamo degli appuntamenti di sonificazione di dati, per esempio di dati di terremoti con l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, abbiamo appuntamento in laboratorio su come i suoni guidano la nostra percezione anche del gusto e modificano i nostri comportamenti alimentari, per cui
1: veramente c'è di tutto. Fantastico, fantastico Camilla. Allora ricordiamo, ingresso totalmente gratuito, la serata del 25 settembre prossimo dalle 18 alle 23:30 al Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Per chi non è di Milano, dove si trova? Così almeno diamo anche l'indirizzo giusto.
0: Certo, via San Vittore 21, comodissimo arrivarci con la metropolitana, con la bicicletta, come
1: volete. Con tutto, anche a piedi. Museo Scienza, mi raccomando, anche sui social e il vostro sito internet. Grazie a Camilla Rossi Lineman per essere stata con noi. Camilla, grazie davvero.
0: Grazie Max, grazie a tutti e a tutte.
1: Buon pomeriggio. Noi continuiamo in musica, c'è James Brown.

Don Preach si fa un gran parlare di Madonna, anche perché in questo periodo è verso le alte sfere delle vette delle classifiche con la sua Dance Theoria. Salutiamo Giovanni e Monica che ci hanno raggiunto a diretta a radioinblu.it. Monica in particolare, riguardo anche al weekend in arrivo, ha detto che ha sì un po' di appuntamenti da segnalarci, ma tanto non li potrà vivere perché va a farsi un weekendino al mare, perché ha nostalgia dell'estate, quindi non le è bastata, diciamo, una settimana, non le è bastata la seconda settimana di lavoro, tanto è stanca che vuole tornare al mare. Giusto, fai benissimo. Divertitevi in questo weekend, magari sulle note di Harry Styles.

Dance No More, venerdì bello ricco di novità, tutte italiane tra l'altro, l'occasione giusta nelle parole dell'estate, prima delle news e anche prima di ritornare al passato, lo facciamo con il nuovo singolo di Filippo Graziani, questa si intitola Panico Punk 77.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un Eurofighter, un aereo italiano che si trovava all'interno. Non vi sono militari coinvolti italiani e non ci sono altri danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, Camera bassa del Parlamento di Mosca. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste.
2: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin a Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando, così il presidente francese Macron oggi durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti. Ha chiesto che venga elaborato un piano di protezione delle nostre francesi infrastrutture critiche per far fronte agli attacchi ibridi russi. E andiamo avanti con il giornale. A Roma uno studente di 13 anni di una scuola media ha coltellato una professoressa prima di colpire e le ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino aveva anche un cellulare collegato ad un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Lo ha fermato un suo compagno di scuola, ora è in caserma con i genitori. Un altro sacerdote è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Román de la Cruz Hernández, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutila, nello stato di Hidalgo. Il corpo del sacerdote, scrive l'agenzia SIR, è stato trovato il 15 settembre scorso per strada. Per questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Le anticipazioni delle classifiche dell'estate in vista anche dell'ultimo appuntamento di domani, sabato e domenica insieme, lo ricordiamo, dalle 14 alle 15 per rivivere un'estate del passato di cui vi abbiamo parlato lunedì scorso all'interno proprio delle parole dell'estate, ma rivivere anche quelle che sono le canzoni attuali, da una parte le canzoni della chart di Melo 2000, quella ufficiale dei più programmati, e dall'altra quella che fa parte dei dati rilasciati oggi all'interno della chart di Year One, e quindi vediamo qual è la top 10, ovviamente ve la racconteremo domani pomeriggio a partire dalle 14. Vediamo alcune anticipazioni oggi, come ad esempio una canzone che sale in quota verso le alte sfere, diciamo così. Parliamo di Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli, questa canzone che è nata anche per l'avvio del campionato di calcio di quest'anno. Hanno pubblicato questa attesa collaborazione e, stando a quanto rilasciato anche una recente intervista, in realtà, ha detto Gigi D'Alessio, Genova e Napoli si parlano da sempre, cioè sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie, le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana e non è un caso che prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo, come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. E infine Gigi ha detto che questo dialogo in fondo non si è mai interrotto e abbiamo solo provato ad aggiungere una pagina a questa storia. Gigi D'Alessio ha aggiunto anche che Genova e Napoli è ovviamente una canzone d'amore, racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima. Sale nella classifica di Erwan questa settimana Genova e Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: dividerà.
1: Alfa Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli, fa parte della top 10 della classifica di Air One, quella dei brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni, di cui parleremo ampiamente domani all'interno delle classifiche dell'estate. C'è un'altra canzone che sale questa settimana rispetto a 7 giorni fa, ha occupato anche la vetta qualche settimana fa. Parliamo del giovane talentuoso Saif, che ha ottenuto grande successo a Sanremo, lo ricorderete con la canzone che è diventato un vero tormentone, Tu mi piaci tanto, seconda classificata quest'anno, ma anche con Buona Domenica e questa nuova canzone che circola insieme a Bresh, che ascoltiamo spesso e volentieri, che tra poco ascolteremo, che è Parlar d'amore. E parliamo anche di numerosi featuring a cui è partecipato Saif nell'ultimo periodo, richiestissimo tra l'altro dagli artisti di casa nostra, e ultimo ma non ultimo anche quello con Biagio Antonacci, che ha iniziato a scoprire le carte del suo prossimo album dal titolo Mustang, che è in uscita il prossimo 25 settembre. Dopo l'ultima collaborazione con Giuli, che si intitola l'ultima canzone che stiamo già programmando anche qui su Blue 2000, la Biagio Antonacci ha pescato ancora una volta dal giovane cantautorato italiano, firmando Spirituale con Saif. L'annuncio di questo duetto è stato accompagnato da questo video in cui Antonacci, praticamente anche un po' inquietante, vi dico la verità, si infila una finta testa di cavallo, il Mustang appunto, che quando viene sfilata svela il volto di Saif. Lo riascoltiamo, Saif con Parlar d'amore insieme a Bresh, che è in salita questa settimana nella chart di Air One. Queste sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Che bello!

numero 2000, Ariana Grande con Petal. Buon pomeriggio in questo 18 settembre in cui, beh, ci sono anche le intenzioni di magari passare un weekend fuori al ristorante quando si può, o mangiare una buona pizza, e il cibo diventa anche un bene prezioso, alla ricerca magari della convenienza, no? Di un locale che magari costi poco rispetto agli altri in questo periodo, e ha ispirato, diciamo, la ricerca anche di una notizia che arriva in questo caso non dall'Italia ma da New York, dove insomma anche comprare il pane forse può diventare un lusso, perché a Soho, nel cuore di Manhattan, si fa la fila in questo periodo per un pane molto particolare. È un pane di segale comune da 1,5 kg che costa uno sproposito. Nato dall'idea di Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz, è destinato a diventare questo nuovo status symbol degli americani, ma anche forse quelli che non possono neanche permetterselo. E allora, nel nuovo negozio di Soho, un grande pane di segale da circa 1,5 kg viene venduto a $60. La cosa più curiosa è che, invece di scoraggiare appunto i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformarlo in un vero fenomeno, tanto che c'è la coda realmente fino fuori in mezzo alla strada per entrare in questo locale, che ha aperto il 10 settembre scorso. E davanti al negozio sono comparse queste code di curiosi pronti a vedere, assaggiare, comprare quello che è già stato ribattezzato il pane da $60. Il caso poi è rimbalzato in tutto il mondo sui media americani e internazionali, proprio perché la cifra sembra quasi una provocazione in una città dove il pane può costare normalmente pochi dollari. Dietro questa pagnotta, dicevo, c'è Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane. Rai è il suo primo progetto negli Stati Uniti e ha scelto una strada radicale, non una grande panetteria con decine di prodotti, ma un negozio semplice dedicato quasi interamente a un solo pane, che però costa davvero incredibilmente tanto. La ricetta è minimalista, quindi ce lo possiamo fare in casa tranquillamente e non lo paghiamo neanche $60, voglio dire. Farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. L'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. Ed è proprio il tempo, come hanno spiegato i proprietari, a essere considerato il quarto ingrediente, perché la pagnotta è grande, piatta, dalla crosta scura, con una mollica umida e compatta e un gusto maltato e leggermente acidulo. Ma il punto, evidentemente, non è soltanto il pane, è tutto ciò che gli sta intorno e quindi il tempo anche della preparazione. Gli hours stanno perfettamente che $60 sono tanti anche per la grande mela, per questo vendono anche metà pagnotta, ci fanno un favore, diciamo, a $30, e un quarto a 15, quindi una fetta con condimento a parte, e invece parte da $6. Il prezzo resta comunque il vero protagonista di questa storia incredibile. Anche il pane non è più a buon prezzo.

titola Message of Love, questa canzone dei Pretenders che ci ha riportati al 1981, canzoni anche dell'ultimo anno, un ex One Direction, lui si chiama Zayn Malik, la canzone Sideways a un passo dal disco in blu 2000.

dimentica. Elisa Kintsugi, il nostro disco blu 2000 della settimana. Andiamo a Forlì in alta quota, libri, cammini e natura, perché torna un appuntamento dal titolo Argini, è una rassegna sulla letteratura di viaggio. In questo caso è la data dal 2 ottobre fino al 3, con un programma molto ricco, paesaggi e luoghi simbolo dell'Appennino che si trasformano di nuovo in uno spazio vivo di incontro, narrazione, anche per il ritorno di questa rassegna culturale che unisce la letteratura di viaggio, la natura e il valore della scoperta del territorio, ed è un festival ideato per chi ama esplorare davvero il mondo sia attraverso la lettura sia a passo lento. Quindi quest'anno tra l'altro c'è questo calendario di appuntamenti immersi tra le parole e i cammini, ospitando autrici di primo piano della narrativa contemporanea, quindi nei vari pomeriggi ci saranno anche delle escursioni, un'iniziativa promossa anche dal comune di Santa Sofia, il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi si va in giro in mezzo alla natura. E poi tutti gli appuntamenti, lo ricordiamo, sono ingresso gratuito, si terranno anche in caso di maltempo. Per la partecipazione poi al trekking, che è uno dei tanti eventi, il trekking letterario, le informazioni e il modulo di iscrizione sono consultabili appunto presso il comune di Forlì. Informatevi per questa camminata in mezzo alla natura dal titolo Argini, il festival che unisce la letteratura di viaggio con appunto le escursioni, insieme ad autrici di primo piano della letteratura del nostro paese. Alle 15.39, buon venerdì pomeriggio 18 settembre, grazie per tutti i vostri messaggi a diretta a radioinblu.it. Vi auguriamo già in anticipo un buon weekend con il nostro Sabino Alessandro, che è pronto per andare dove? Ci comunica anche lui una meta per il fine settimana? Ci segnalerà qualcosa di particolare prima di chiudere le parole dell'estate di oggi? Vedremo, dai, vi terremo informati. Intanto è il FIBA.

Grande classico di Barry White, Just the Way You Are, gli anni 70 meravigliosi qui su In Blu 2000. Noi continuiamo ovviamente con la musica tra poco, il momento sarà il momento appunto dei saluti in cui ci lasceremo per le parole dell'estate per questa stagione, ma attenzione perché ci sarà la seconda parte da vivere insieme a partire dalle 16 dopo le news. Restate con noi. Facciamo un salto negli anni 80, era il 1986 per questa canzone di Eurythmics, il titolo è Miracle of Love su In Blu 2000.

Chiudiamo l'appuntamento di oggi come l'abbiamo iniziato, parlando di musica, di live, di concerti, perché una serata, anzi due serate di sold out all'Arena di Verona, ormai da mesi sono stati prenotati questi biglietti per i BYD Music Awards 2026. L'attesa è finita questa sera e domani, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si celebreranno i protagonisti della musica del nostro paese, che a oggi hanno accolto oltre 600 artisti, consegnato più di 1000 premi in questo format unico che premia poi i risultati concreti e importanti, assegnando riconoscimenti sulla base delle certificazioni che conosciamo, quelli della FIMI ad esempio, anche quelli della SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale del nostro paese. 20 anni in cui questo evento si tiene, che ha accompagnato l'evoluzione dell'industria musicale, quindi questa sera e domani all'Arena di Verona. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, tra poco le news, restate con noi anche per la seconda parte delle parole dell'estate e noi ci risentiamo lunedì prossimo con le parole di Blu 2000 a partire dalle 15. Ciao a tutti.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
8: Accompagno te.
6: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
6: Un film che fa bene al cuore.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000, news.
10: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Golfo Persico, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno della base. Non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia. Fino a domenica, per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente russo Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne che stamane ha accoltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco anche attraverso una videochiamata in diretta. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo ci sono anche le eccellenze italiane.
11: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
10: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. L'evento sarà trasmesso in diretta su TV 2000 stamane, all'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato: non le guerre ma tessiture della pace e giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Ultimo fine settimana d'estate, tra l'altro, che da mercoledì prossimo entra ufficialmente pure l'autunno, no? Giorno di passaggio, 12 ore di luce, 12 di buio. È il passaggio inesorabile verso le giornate che si accorciano, il cambio di stagione nell'armadio, tutto quel mondo, diciamo, più fresco, no? Che mai come quest'anno abbiamo rimpianto, visto il caldo. Quindi, per noi in particolare, oggi suona un po' come un finale di stagione. Ultima puntata coi pantaloni corti, aspettando poi il palinsesto nuovo. Finale di stagione, che non è solo della bella stagione, serve a raccontarci come in queste ultime settimane siamo sopravvissuti all'aria condizionata modello cella frigorifera, ai pomeriggi a farci compagnia mentre fuori c'erano una quarantina di gradi, no? Le città deserte, insomma. Perché la programmazione dell'estate, in fondo, è una convenzione bellissima. Nasce per riempire i mesi caldi, anche in televisione, per dire, no? C'è meno attenzione ai numeri degli ascolti, si possono provare format nuovi, si può giocare con la musica recuperando canzoni che magari trovano spazio, diciamo, più difficilmente durante il resto dell'anno, o riascoltare, come abbiamo fatto noi, le interviste con gli ospiti che ci avevano colpito particolarmente quando erano passati a trovarci in studio. C'è Francesco Filippi in regia che ha fatto un lavorone quest'estate. Io poi ci trovo sempre un senso profondo, no? Nel concetto proprio di finale di stagione, come fosse il punto in cui ti giri indietro e guardi la strada che hai fatto. Cioè, non si tratta di fare bilanci altisonanti, no? Però è più un prendere atto che quest'ora comoda del pomeriggio che abbiamo passato insieme ha fatto da sottofondo all'estate di qualcun altro. C'è chi ha ascoltato dalle casse gracchianti di una macchina carica di valigie, chi dal radiolone di un lido al mare, no? Chi da un cantiere deserto al lavoro o dentro una stanza d'appartamento a fare compagnia al ventilatore, quelli che hanno lavorato. Insomma, entrare nell'estate delle persone è un privilegio strano, una cosa quasi intima, no? Perché sei la colonna sonora di un momento in cui tutti cercano di staccare la spina. E chiudere prima dell'autunno è anche un po' un atto di rispetto verso chi è rimasto sintonizzato. È ora di spegnere il microfono prima di iniziare a ripetere le stesse cose, insomma, o di chiedere aiuto, no? Raccontateci cosa state facendo al numero bla bla, cioè io personalmente lo trovo insopportabile, sarà per questo che non lo facciamo mai, no? Quindi eccoci qua, ultimo pomeriggio insieme prima di una pausa lunga non so quanto. Nessun colpo di scena teatrale, no? Nessuna retorica sui ricordi dell'estate che sfumano, che a volte anche ascoltare un po' di silenzio alla fine è un lusso, però almeno la prossima ora la riempiamo ancora di musica prima di salutarci. Sì, poi oggi certo ci sarebbe pure la giornata internazionale per la parità di retribuzione, International Equal Pay Day, una ricorrenza ufficiale istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l'uguaglianza salariale tra uomini e donne, no? Sensibilizzare le istituzioni e abbattere a livello globale questo cosiddetto gender pay gap. Ma per questo tipo di riflessioni c'è anche la redazione, che torna puntuale ogni ora. Le parole dell'estate, per l'ultima volta. Siamo pronti a partire.

0: Bruno Mars impegnatissimo in questo tour mondiale che ha fatto sold out anche in Italia. Lui va avanti fino almeno a maggio dell'anno prossimo. C'è anche una bella parentesi con Silk Sonic, per esempio, insieme ad Anderson .Paak, leggo Seoul, Manila, cioè sarebbe male, no? Vivere l'esperienza di un concerto di questo tipo dall'altra parte del mondo, cioè una vacanza proprio inseguendo il proprio idolo, Bruno Mars appunto, ma anche gli Oasis, per dire, eh? Non vorrei entrare però nei dettagli di quell'operazione incredibile loro con tanto di lotteria per vincere la possibilità di comprare il biglietto. Comunque, le parole dell'estate. Cambiamo completamente musica e torniamo in Italia, che Valentina Polinori è una cantautrice romana e la scorsa primavera era tornata in studio da noi a raccontarci un po' della sua musica e di quella che sarebbe stata la sua estate. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: No, 96.3 su Roma e dintorni, in DAB in tutta Italia, siamo in streaming, c'è anche un'app, play2000.it, che serve per... ed è lì che finirà poi anche il podcast dell'intervista, capito? Informazioni pratiche queste sono. Valentina Polinori,
2: buon pomeriggio.
0: Perché il bello dell'intervista è tutto quello che succede prima che la luce rossa si accenda,
2: capito? Sì, soprattutto a Roma.
0: Diciamo che la logistica non è mai stata favorevole.
2: Il mio forte poi soprattutto. Credo.
0: Sì.
2: Sono pratica a momenti.
0: C'ho degli sprazzi, capito,
2: degli
0: di lucidità.
2: E poi.
0: No, perché poi anche, voglio dire, spostarsi, muovere, suonare, arrivare nei posti. Non è una cosa proprio. È un altro lavoro proprio quello.
2: È un altro lavoro, andare con la chitarra, prendere il treno, prendere la macchina. Non è scontato. Però forse, capito, concentro le energie e il focus in certi momenti.
0: Sì, e poi tutto il resto.
2: Altri momenti della vita. Il
0: un
2: caos.
0: Po' più scialli, come si dice a Roma.
2: Esatto, sì.
0: Pure ridendo e scherzando siamo cos'è? 3 dischi almeno, io l'ho contato. Quindi
2: sì.
0: Voglio dire, cioè, da grande tu questo vuoi fare, raccontare storie, scrivere canzoni e cantarle.
2: E, in effetti questa cosa dei dischi è assurda, perché poi uno non si rende conto quando scrive i brani, ok, ho fatto un altro disco, è un po', cioè non è che parto con l'idea ora farò un altro
0: adesso foglio bianco, mi metto lì, adesso questa settimana tiro giù 5 pezzi,
2: esatto.
0: No,
2: è una cosa che si accumula, cioè magari io soprattutto scrivo dei brani, poi gradualmente dico oddio sono 10.
0: Siamo già arrivati a 10.
2: Esatto, capito. E quindi sì, adesso probabilmente uscirà un altro disco.
0: Ok. No, però non lo vogliamo dire
2: lo vogliamo
0: così.
2: Dire,
0: esatto.
2: No,
0: cioè, è un pochino nell'aria.
2: La via è quella.
0: Per esempio, venivamo da Paul McCartney, che è uno che ha adesso spegne 84 candeline.
2: Che grande, io l'ho visto live a Parigi 2012.
0: Davvero?
2: Ma guarda, proprio ce l'ho tutto in testa quel concerto.
0: Eh no, ma immagino. Cioè...
2: Vabbè, poi ero molto. Cioè, sono grande fan dei Beatles, li ascoltai tantissimo da piccola, da grande sempre.
0: Uh-huh.
2: E poi lui, diciamo, vederlo dal vivo ti sembra, non so, una cosa surreale.
0: Sì, allora esiste davvero. Allora è vero. Sì. Cioè, allora esiste.
2: Con il suo piano. C'era un momento dell'album in cui faceva questo. Faceva Let It Be con questo piano tutto colorato. No, c'ho proprio dei fotogrammi nella testa.
0: Bello, ed è venuto fuori subito Parigi, che pure è una cosa che da un po' di tempo ti accompagna questo.
2: Beh sì, io ci ho vissuto 5 anni per studiare storia dell'arte,
0: altre cose,
2: cioè. Però mi è rimasta alla fine
0: insomma, è il tipo di esperienza
2: è comunque sì, infatti segna
0: un pochino,
2: e,
0: sì.
2: Vabbè sì, continuo a lavoro in una scuola che è bilingue francese, quindi comunque sì, il francese.
0: Com'è
2: c'è.
0: Per un italiano Parigi, che c'è sempre un po', almeno dal punto di vista maschile, della rivalità calcistica, no?
2: Certo,
0: sempre Italia,
2: sì,
0: Francia,
2: Italia,
0: Francia, i cugini, sempre un po' antipatici, capito?
2: Vabbè,
0: viverci invece da lì.
2: È un po' tutti e due gli elementi, cioè da una parte sono un po' antipatici.
0: Ah, sì, vero.
2: È vero. Okay. E dall'altra è una città veramente magica, cioè comunque sia le persone non riescono a rovinarla, tra virgolette. Poi ci sono anche parigini simpatici, parigini francesi simpatici, calorosi, però certo non è la loro
0: natura, diciamo, di
2: no,
0: tutti, ecco,
2: dai,
0: bisogna cercare un pochino quell'altra.
2: Sinceri.
0: No, perché io mi ricordavo una cosa di cui avevamo parlato e che ci avevi raccontato, adesso non si pronuncerà così, ma era tipo Cerise, una cosa del genere.
2: Sì, sì, il disco precedente, Le Ombre, conteneva 2 brani in francese, Noir e Cerise.
0: Eccoci.
2: E in realtà ho voluto continuare. E addirittura uno dei due, cioè un brano in francese è diventato un singolo.
0: Wow, è diventato un singolo. Poi c'è anche un video che hai fatto tu, esatto, realizzato da te, animato
2: diciamo
0: da te.
2: Diciamo che è un po' cioè insomma questi brani nuovi, questo nuovo momento è un momento in cui mi sono un po' lasciata andare. Magari c'avevo tanti blocchi dati dall'insicurezza, dal fatto di dire oddio non mi sento un illustratore, quindi dove vado, non mi sento francese,
0: che faccio?
2: E invece poi ho detto senti, vabbè,
0: io vado, questa sono io, se
2: esatto,
0: vi piace,
2: esatto,
0: se non...
2: sono un po' in quella fase. Okay. Forse
0: ci piace tantissimo.
2: Grazie.
0: Valentina Polinori, dicevamo del francese, questa è no, aucune idée, voilà, nel pomeriggio di Blue 2000. Comment rester tranquille. Com'è la storia che è finita in una playlist francese, questa, vera?
2: Di Apple Music, si può dire.
0: Sai come no?
2: Sì, sì, sì. Cioè, nel senso, questa storia delle playlist è sempre un cruccio, uh-huh, degli artisti.
0: No, nel senso che è bello entrare nelle playlist,
2: sì,
0: no?
2: Sì, è bello.
0: Cioè, è un po' un marchio di... Perché? No, raccontaci questo.
2: Vabbè,
0: punto di vista.
2: Non lo so,
0: perché...
2: io sono molto critica.
0: Forse troppo.
2: Dici?
0: Non lo so, è così a naso, mi sembra.
2: Sono un pochino critica.
0: È Valentina Polinori che sta parlando della sua musica.
2: No, sì, è vero, no, ma in realtà sono un po' critica verso il sistema della musica di oggi.
0: Ah, guarda,
2: quindi
0: qui...
2: non è che sono l'unica, ci stanno
0: certo,
2: tanti, no?
0: Certo.
2: E questa storia delle playlist, dici, oddio, non è che vengo
0: ghettizzata in un angolino.
2: O vieni ghettizzato o vieni, come si dice, non mi viene la parola.
0: Frainteso, no.
2: Vieni considerato solo, uh-huh, se sei nella playlist.
0: Ah no, certo.
2: E quello ti porta a avere gli ascolti. Adesso forse un pochino meno, però c'è questa croce, uno deve capire oddio è entrato il pezzo, non è entrato il pezzo.
0: Diciamo che dovrebbe essere una cosa extra. Cioè io faccio il mio percorso, faccio il mio disco,
2: esatto,
0: e poi se qualcuno mi mette
2: valorizza, nella playlist, vuole.
0: Però non funziona così,
2: però purtroppo poi diventa molto sinceramente diventa,
0: sì,
2: una sorta di marchio. Il valore, cioè
0: okay,
2: non ce l'hai, non hai il valore, che è una cosa molto stupida.
0: No, certo,
2: ci pensi,
0: sono d'accordo.
2: Anche perché poi chissà chi sceglie, ma non voglio, ma adesso dico
0: se diciamo dei nomi e dei cognomi, dai, forza, facciamoli subito.
2: No, però effettivamente è molto stressante per gli artisti emergenti, non emergenti. Questo secondo me è molto stressante perché poi
0: okay,
2: molti poi fanno dei pezzi molto
0: funzione
2: del
0: tarati apposta per. Adesso c'è TikTok, se non passi da TikTok non conti.
2: Non esisti. Io un pochino sono, sì, polemica su questo,
0: uh-huh,
2: perché poi comunque ci combatti, dici ah non mi piace questo sistema, però poi in parte
0: per forza di cose ci sei dentro, no?
2: Però effettivamente poi la cosa più bella è quando senti il tuo pezzo e dici mi piace, sono contenta di quello che ho fatto, che dovrebbe essere la cosa più importante secondo me. Poi effettivamente se entra in playlist, bene, questo pezzo è entrato in questo playlist
0: francese,
2: bon.
0: bellissimo,
2: è stata una, cioè ho detto oddio c'erano tutti i nomi francesi e io Valentina Polinori,
0: bellissimo.
2: Sì, sì, sì.
0: Che poi anche questo è un altro aspetto del lavoro, perché uno pensa da grande voglio fare la musica, voglio scrivere le canzoni, però c'è il modo di stare sul palco, cioè scrivere e cantare magari devi saper produrre, devi saper parlare sui social, devi saper offrire un'immagine di te, devi raccontare abbastanza ma non troppo però
2: non... Sì, è diventato...
0: fare le interviste pure deve essere una cosa noiosissima pure, no?
2: No, in realtà non è una cosa, a me non pesa né fare i social, devo dire, uh-huh, né fare
0: i soldi,
2: beh, quelli proprio figurati, però effettivamente uno lo mette in conto ormai, sei come dicono il manager di te stesso,
0: okay, wow,
2: magari quando sarai un po' più in là ti fai il manager vero,
0: okay,
2: e quindi diventa tutto

0: queste.
1: Sì, tantissime. Io poi sono una persona molto in realtà riservata, abbastanza introversa.
0: E questa pure è una doppia.
1: Sì, sono schizzo.
0: No, nel senso, da una parte uno sono fatti miei questi.
1: Però invece ascoltateli un po' su Radio in Blu.
0: Metterli un po' in mostra, insomma.
1: Sì. Effettivamente è. Che tipo spontaneo, non è che ci sia uno studio dietro, però effettivamente dal momento in cui ho un brano che mi piace, voglio portarlo a termine. Mm-hmm. E poi in questi brani nuovi, anche in realtà in parte nell'ultimo disco, avevo curato anche la parte di produzione musicale, la scelta dei suoni, l'arrangiamento.
0: Il vestito da dare alla canzone.
1: Esatto. Mm-hmm. E quindi poi alla fine l'ultimo step di condivisione ti sembra abbastanza naturale.
0: Ok, dicevo, ho fatto tutto sto lavoro, adesso eccolo qui, insomma, esatto, vediamo di farlo arrivare a qualcuno.
1: Sì.
0: È un po' a chilometri zero poi alla fine.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: è tutto quanto.
1: Quest'anno, anche per dire, ho curato le animazioni.
0: Sì, video. Del video, dicevamo, sì.
1: Sì, perché comunque sì, era. Anche lì un po' un'esigenza, cioè in parte ho detto devo fare un video, forse non sentivo più miei tutti quei videoclip con te che fai il playback.
0: Ah sì, ok, c'è un po' di plastica, un po' già visto.
1: Mi sono sempre trovata benissimo a farli con le persone con cui ho lavorato, però con questi brani volevo dare qualcosa di proprio molto più interno.
0: Ok, un'esigenza diversa, un'esigenza nuova,
1: sì,
0: bello.
1: Sì.
0: Che cosa succede adesso? Perché abbiamo detto nell'aria forse c'è un disco, che pure questa è una scelta, non voglio dire coraggiosa, ma cioè incosciente forse,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Pubblicare un disco oggi sapendo che di dischi se ne vendono poco e niente.
1: Sì.
0: Concerti che insomma,
1: concerti. Di base io riesco abbastanza, fino adesso sono riuscita a suonare abbastanza.
0: Uh-huh.
1: Non ho un booking che mi segue, quindi sono abbastanza autodidatta.
0: Sempre perché è tutta a chilometri zero,
1: certo,
0: no? Fa tutto lei.
1: A casa, tipo la pazzi, la pasta. E mi sono trovata sempre delle date, comunque in luoghi accoglienti, in cui l'ascolto era presente,
0: perché, attento.
1: Sì, attento. E quello ti è un po' di, come dire, di benzina che ti serve poi per muoverti, perché poi fai appunto il mini tour, le date che riesci a trovare ti danno realtà a quello che hai fatto un po',
0: okay,
1: virtuale fino adesso, no? Anche la scrittura, la produzione, la pubblicazione, i video.
0: Si diventa vero nel momento in cui
1: quando
0: poi
1: quando lo suoni è l'elemento più reale, più anche di scambio, che è bello, perché
0: okay,
1: comunque appunto quello che ti dicevo prima, lì capita che qualcuno ti ascolta, ti dice,
0: qualcuno ti conosce già, viene apposta per vedere,
1: certo, magari qualcuno torna dopo, mm-hmm, un altro live che avevi fatto lì, quella è una bella emozione, non c'è niente da fare, puoi arrivare al concerto che ti rode, che sei negativo,
0: ti tremano le gambe,
1: sì,
0: c'hai la luna storta,
1: sei proprio su un altro pianeta e lì dici ok, ecco perché.
0: Sì. Ecco perché questo è il motivo per cui faccio tutto questo.
1: Sì. In parte sì.
0: Va bene, con la coda dell'occhio ho visto che sabato, domani,
1: sì,
0: suoni a Roma,
1: certo, sì,
0: per chi
1: bravo,
0: fosse in zona magari.
1: Esatto, a Ostello Bello Colosseo, che mi pare sia in via Poliziano, ora il numero non lo ricordo, anche perché oggi con gli indirizzi,
0: senso, sì, esatto,
1: diciamo, la mia giornata, però in ogni caso Ostello Bello, c'è la pagina Instagram e sono in solo. E invece poi saremo ad Aniene Festival a giugno.
0: In Ciociaria?
1: No.
0: Aniene, la Valle dell'Aniene? Ok, certo, non mi viene in mente sempre Guzzanti con Aniene, giustamente.
1: No, sì, a Roma, vicino Concadon, insomma, Piazza,
0: sì?
1: Sempione, il 19 giugno, però in band, quindi sarà più.
0: Ok, ti seguiamo comunque,
1: sì,
0: Instagram, Facebook,
1: cioè.
0: ho visto anche la comunicazione separata, cioè in uno c'è un linguaggio, in un altro c'è un altro linguaggio.
1: Cioè,
0: non è la stessa foto, lo stesso testo copiato e incollato, lo metto dappertutto.
1: Ah, no, dai, cerco di non farlo, mi farebbe sentire troppo.
0: Vedi, no, è bellissimo, pacca sulla spalla per questo, perché sono quelle piccole cose che si notano.
1: Grazie mille.
0: E che va bene, insomma. A me di lei è sempre piaciuta l'aria stralunata, ma anche la concretezza, per esempio, sui social, no? Parlando dei concerti di quest'estate, per dire, scriveva: forse esce qualcosa di nuovo o forse no, vediamo. Comunque, se volete vedere, cercatela a partire da Instagram e Facebook. Lei si chiama Valentina Polinori. Le parole dell'estate.

canzoni di quest'estate, sicuramente Bossa Nostra di Gaia nel pomeriggio di In Blu 2000. Notizie di quest'estate invece, guardando anche un po' a quello che succede in altri paesi lontano da noi, no? Per esempio, questa è una cosa che succede un po' dappertutto nel mondo, mezzo di trasporto pubblico, che può essere un treno, un autobus, una metropolitana, ma anche una pausa pranzo, no? Prima di andare a dormire, diciamo, ogni volta che c'è del tempo morto, il gesto quasi automatico è quello, insomma, il pollice che scorre sullo schermo, passando da un contenuto irrilevante a una notizia angosciante, no? Quella spirale compulsiva che si chiama doom scrolling. Singapore, per esempio, è uno stato che ha fatto del paternalismo comportamentale un marchio di fabbrica. Le parole dell'estate: il paternalismo comportamentale è un approccio di politica pubblica che usa la psicologia e l'economia comportamentale per indirizzare le scelte delle persone verso comportamenti virtuosi, ma senza però mettere divieti o delle multe, delle sanzioni. È una questione proprio di approccio, e loro stanno affrontando questo problema del doom scrolling, delle persone che si perdono, insomma, sui dispositivi elettronici, con l'unico strumento che ritengono infallibile, che è l'incentivo economico. Ed è partito questo esperimento, promosso dal governo di Singapore in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche, con un meccanismo che sfrutta la gamification, cioè la metti giù come fosse un gioco. Per cui ti registri su un portale governativo, leggi un libro per almeno un quarto d'ora al giorno e puoi registrare i tuoi progressi per accumulare monete virtuali. Contorni finanziari che chiariscono subito la natura di questa operazione, perché ogni sessione da 15 minuti assegna 20 monete. Limite massimo è di una registrazione al giorno, una volta sola, insomma, vale una volta sola. Per riscuotere questa ricompensa devi arrivare a 1000 monete, che tradotti significano 50 giorni di lettura costante per ottenere un dollaro di Singapore, tipo 70 centesimi di euro. È chiaramente una cifra simbolica, no? È un gettone di presenza statale pensato per stabilizzare questa nuova routine della lettura, legandola delle micro azioni quotidiane. Però non è una novità assoluta, nel senso che il governo di Singapore usa già da anni dei bonus economici o dei buoni spesa, insomma, per orientare scelte collettive. Per esempio, c'è un programma biennale che ricompensa i cittadini che scelgono di spostarsi a piedi. Poi, per i media digitali, le autorità stanno valutando interventi un pochino più strutturati, tipo tetti orari d'utilizzo dei social per i minori, no? L'idea è sempre quella di contrastare isolamento, dipendenza, che sono problemi sentiti in diversi paesi del mondo, questo va detto. Ma c'è un dato di fondo che rende questo esperimento della lettura ricompensata ancora più singolare, perché Singapore non parte da una condizione di emergenza educativa, cioè le ultime rilevazioni dell'OCSE raccontano come gli studenti quindicenni di Singapore siano ai vertici mondiali per competenza di lettura, di matematica e di scienze. Quindi l'obiettivo di questo esperimento di Singapore non è colmare un deficit di alfabetizzazione, ma verificare se questo sistema degli incentivi statali possa togliere tempo e attenzione alle dinamiche dei feed digitali, insomma dei social. Adesso, per completezza di informazione, siamo andati a controllare come siamo messi pure noi in questa stessa classifica OCSE delle competenze, no? Ed è venuto fuori che i quindicenni italiani dimostrano una preparazione complessivamente adeguata e superiore alla media europea di questa classifica PISA. È il nome preciso se volete controllare, però gli italiani rimangono comunque distanti dalle vette della classifica mondiale, che è guidata da Singapore davanti a Macao, Taiwan e Giappone, che è un po' la solita storia, insomma, no? Il ragazzo è intelligente, ma non si applica, potrebbe fare di più. Quanti ricordi, eh? Le parole dell'estate. Cosa sogno?

Forse è questo il più grande successo di Susan Vega a livello di classifiche internazionali. Luca, dalla tracklist di un disco bellissimo del 1987 che era Solitude Standing. Canzone non facile visto che il tema sono le violenze domestiche e gli abusi sui minori cantati dal punto di vista di un bambino. Comunque, siamo e restiamo un programma di canzoni, ecco, cercando dietro le quinte, le storie che ci hanno colpito durante l'anno e provando a raccontare soprattutto le cose che ci piacciono di più, tecnologie in primis. Quindi lasciate la radio accesa se vi incuriosisce questo nostro mondo, che magari ci sentiamo prima del previsto. Per oggi andiamo via, per quest'estate andiamo via, in ogni caso buon proseguimento su Radio Blu 2000. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nelle ultime ore la fregata Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Giolioro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un velivolo italiano, non ci sono feriti, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne, che stamani ha coltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco attraverso anche una videochiamata in diretta. Fermarlo un suo compagno. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano i suoi compagni studenti. Sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 a Roma. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina, scatenando un nubifragio in particolare nell'area nord, pesanti disagi alla circolazione con auto costrette a procedere a passo d'uomo, nubifragi anche a Firenze e a Palermo. Persiste l'allerta sulle regioni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Infine Papa Leone, atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV2000. Stamane, nell'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre, ma la tessitura di pace e di giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia!

questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Novità per il campus riminese dell'università. La storica sede in via Angherà, in centro a Rimini, diventerà presto di proprietà pubblica. Un'operazione da 7 milioni che vedrà il passaggio dell'immobile cuore pulsante del campus riminese dalla Fondazione Karim al comune di Rimini. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad.
3: Con la Fondazione Karim c'è stata un'interlocuzione, io credo, molto positiva, rispetto alla quale l'amministrazione comunale ha avanzato formalmente una proposta di acquisto dell'immobile in via Angherà, che è di proprietà della Fondazione, che una volta magari i riminesi ricordano come il vecchio tribunale, oggi è sede dell'università. E insieme al rettore si è deciso di fare un'azione strategica. Da un lato l'università ha acquistato Palazzo Briollini, dall'altro il comune di Rimini acquisterà l'immobile in via Angherà per fare in modo che l'università si radichi sempre di più nella città di Rimini.
2: Perseguitava l'ex fidanzata, minorenne all'epoca dei fatti, seguendola fuori da scuola con minacce continue, persino mostrandole una pistola in videochiamata e ostentando coltelli e tirapugni. Il PM Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne albanese accusato di atti persecutori. L'incubo della ragazza era iniziato lo scorso dicembre dopo la rottura. Il giovane la pedinava fino a casa, la fotografava di nascosto e le inviava messaggi ingiuriosi su WhatsApp. Sarà il GIP Raffaella Ceccarelli, nell'udienza preliminare del 19 gennaio, a valutare la richiesta. Una vicenda che saprebbe di leggenda metropolitana se non fosse per la fonte diretta da cui arriva la polizia stradale. Una pattuglia ha intimato sull'Adriatica Rimini l'alt a un autocarro condotto da un 60enne residente nel riminese. Sottoposto a etilometro, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico circa il doppio rispetto alla soglia consentita dalla legge. Dopo l'immediato ritiro della patente, gli agenti lo hanno invitato a chiamare una persona di fiducia per recuperare il mezzo pesante. Sul posto è arrivata la cugina 53enne al volante della propria vettura. Nelle procedure di identificazione la donna è stata sottoposta al medesimo controllo, risultando a sua volta con un tasso persino superiore a quello del parente. Il risultato, una denuncia per entrambi e l'intervento di un terzo parente, stavolta fortunatamente sobrio, per recuperare i due veicoli. Episodi che confermano, sottolinea la Polstrada, quanto anche il consumo di alcol in un aperitivo possa incidere sulla sicurezza stradale. Parte la campagna del FAI, il Fondo per l'Ambiente, per aggiungere nuovi siti di interesse storico e culturale nella lista dei luoghi del cuore. A candidarsi c'è anche il complesso di San Lorenzo a Monte sul Colle di Covignano, il servizio di Simona Mulazzani con le interviste all'archeologo di Adarte, Marcello Cartoceti, e a Marco Moretti, capo delegazione del FAI di Rimini.
4: Già per tanti riminesi è un luogo del cuore. Tra quelle mura storiche c'è chi si è sposato, altri da quel colle hanno goduto di un affascinante paesaggio. Ora il complesso di San Lorenzo a Monte si candida a diventare luogo del cuore FAI. La candidatura promossa dalla delegazione FAI di Rimini nasce dalla volontà di riportare l'attenzione su un luogo di straordinario valore storico, archeologico, culturale e spirituale.
5: San Lorenzo è un luogo antico che ha almeno 2000 anni di storia alle spalle. Da tempio romano si è trasformato in basilica paleocristiana di tipo ravennate, per poi diventare parrocchia e luogo dove tantissimi riminesi si sono sposati. Oggi è fermo con le quattro frecce perché ci sono dei lavori di restauro che devono essere ancora ultimati, ecco, e che richiedono un impegno da parte di noi tutti. Speriamo di far sì che San Lorenzo in Monte possa continuare a vivere come luogo identitario per il territorio, come luogo dove tutti possono andare lungo il percorso di San Francesco attualmente.
6: San Lorenzo al Monte è un luogo bello, emoziona, e quindi ringrazio tutti coloro che si impegnano a rimetterlo, a renderlo nuovamente visibile e vivibile, perché nelle cose belle poi ci si sta bene, poi la bellezza parla di Dio.
4: Nel corso degli anni la diocesi di Rimini ha mantenuto alta l'attenzione sul complesso e sulla necessità di recuperarlo, investendo risorse importanti. Con il voto, c'è tempo fino al 15 dicembre, si spera di attivare un circuito virtuoso di comunità per ridargli piena vita.
0: Noi cercheremo di mettere la possibilità di votare in tutti i negozi, nelle parrocchie, nelle scuole, ma poi, siccome ormai siete tutti molto bravi con i nuovi sistemi, basta cliccare sul sito del FAI e lì dentro uno va a cercare il luogo del cuore Rimini e vota. E se riusciamo a superare i 3.000 possiamo entrare in un tipo di contesto che possiamo, presentando un progetto, e se questo progetto è meritevole, avere dei finanziamenti. Però, e ci tengo, oggi è importante non tanto il luogo del cuore per prendere questi 5. Importante vedere se da questo inizio riusciamo a far sì che i riminesi, attraverso un associazionismo che vedremo, siano disponibili a finanziare alcune opere fondamentali.
2: Questa sera a Ravenna si gioca la semifinale della Supercoppa di Serie A2 tra Dole Rimini e Pesaro, partita che sarà trasmessa in differita alle 23:15 su Icaro TV. È tutto, vi ricordo anche i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19:15 e 20:15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Thank you.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicon.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché apra il nostro cuore la sua parola e perché ci doni la grazia del perdono. In questa serata, in questa liturgia, in modo particolare preghiamo per Tonina, celebriamo la veglia di questa nostra sorella che è tornata alla casa del Padre e affidiamo a Gesù i nostri defunti Norma e Riccardo. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Se non vi è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Mostrami, Signore, il tuo volto. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Custodissimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E in tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.
2: Il Vangelo di questa sera sono solo due versetti che sono una specie di appunto che si fa Luca in un passaggio fra un villaggio e l'altro nella descrizione della predicazione di Gesù. Luca si fa questo appunto dove ci racconta, avete sentito, il gruppo che camminava con Gesù per i villaggi, il gruppo che lo seguiva e che probabilmente era la sua famiglia, era una famiglia strana, allargata, quella di Gesù, dove c'erano i dodici apostoli, ma anche altre persone, e questo gruppo di donne che probabilmente di fronte, nella relazione con Gesù si erano sentite salvate, avevano sentito la loro vita cambiata, rinnovata, e avevano scelto di girare con lui come dei nomadi quasi, perché possiamo dire che Gesù era una specie di nomade. Il tempo della predicazione, almeno 3 anni, sono stati 3 anni di cammino, dove lui si appoggiava qualche giorno nelle case delle famiglie che conosceva, delle persone che incontrava, alcune volte anche sconosciute. Pensate quando si ferma a casa di Zaccheo, che prima di vederlo quel giorno a Gerico probabilmente non lo conosceva neanche. Ha questa libertà interiore Gesù, che si vede proprio dal modo di fare e di vivere, ma anche nella scelta della sua comunità. Alcune volte abbiamo sentito dagli evangelisti il nome degli apostoli, di qualcuno conosciamo la storia, vengono da estrazioni sociali totalmente diverse, qualcuno probabilmente più ricco, qualcuno povero, qualcuno ha un lavoro semplicissimo come il pescatore, altri sono dei pubblicani, quindi esattori delle tasse. E anche queste donne sono di estrazioni tutte diverse, una è nella corte di Erode, l'altra invece probabilmente è una donna che è stata rigettata da un marito, e c'è di tutto proprio nel gruppo degli apostoli. Quando io sento questi due versetti mi si apre un po' il cuore. È proprio il segno che nel cuore di Gesù c'è veramente posto per ogni persona, e l'unica cosa che bisogna fare è scegliere di stare con lui. Questa scelta è una scelta che, se noi la facciamo veramente con il cuore, ti rigenera, ti cambia dentro e ti metti in un cammino dove davvero una forse delle cose più belle che sperimentiamo è la libertà. Quando noi stiamo con Gesù siamo davvero liberi dalle cose, ci sentiamo proprio in pace dentro, perché scopriamo che la cosa più importante è donare la vita, non è trattenerla, non è accumulare niente, ma quello che abbiamo lo condividiamo. Questa è una delle esperienze più belle che può fare un credente, e l'ultima cosa secondo me bella è che il cristianesimo è un fatto di comunità. Gesù stesso non ha vissuto la sua fede da solo. Noi tante volte abbiamo questo rischio, pensiamo che la fede sia una cosa personale. Certo, c'è la preghiera personale, ma la sviliremmo tanto. Quando una persona smette di pregare con altre persone, smette di celebrare l'Eucarestia, smette di pregare con una comunità, ha ridotto tantissimo il cristianesimo. Forse le cose più belle non le senti neanche più, diventa una roba più simile, non so, all'induismo, che è una cosa molto molto personale, molto interiore. Invece il cristianesimo è un fatto di fraternità, è un fatto di comunità. se non altro in famiglia bisognerebbe pregare, ma ancora di più quando lo si fa in una comunità allargata dove i cuori sono diversi, le storie sono diverse, le ferite sono diverse, le gioie sono diverse dalle mie, io sento davvero la presenza di Dio che cammina con me. Ecco, questi due versetti, seppure così piccoli e di passaggio, credo davvero che ci raccontino che il cristianesimo nasce da una fraternità, da un luogo di persone guarite e da un cammino che rende veramente il cuore un cuore libero.

0: Preghiamo. Fidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo insieme: ascolta, Padre, la nostra supplica. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, preghiamo. Ascolta, Padre. Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la chiamata di Dio, preghiamo. Ascolta, Padre. Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
0: Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, Tonina, Norma e Riccardo, preghiamo. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo tuo Figlio. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua resurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Ti preghiamo umilmente, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane nelle sue mani, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. In questo memoriale della nostra salvezza celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. In attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a questo unico pane e a quest'unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria.

0: Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Nicolò, dell'Ordine dei Vescovi, dei Presbiteri, dei Diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo, di Tonina, di Norma e di Riccardo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre, concedi a tutti noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, finalmente liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Chiesa, e donnele unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Testimoniate il Vangelo con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Ouais.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro Rubicone, saudade.